dorme ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Rai Radio 2.

0: vacanza, un po' tutti, tranne Nicole. Non so perché, anche io mi ci metto in mezzo. Ho portato, guardate, il borsone già pronto per partire venerdì 14 agosto.
1: L'ha presa da lontano, no, non capivo cosa stesse dicendo.
2: Io invece ho capito subito, perché io devo dire, come Mish, sono già mentalmente col weekend, anche perché ragazzi, a Milano ci siamo noi gli scassinatori, cioè quelli che fanno le rapine.
3: Bellissimo. Ma è per questo, infatti è il motivo per cui io non mi muoverò.
0: Io mi ci metto in mezzo, ho portato, guardate, il borsone già pronto per partire venerdì 14 agosto.
1: L'ha presa da lontano, no, non capivo cosa stesse dicendo.
2: Io invece ho capito subito, perché io devo dire, come Mish, sono già mentalmente col weekend, anche perché ragazzi, a Milano ci siamo noi gli scassinatori, cioè quelli che fanno le rapine.
3: Bellissimo. Ma è per questo, infatti è il motivo per cui io non mi muoverò da Milano, perché dovrò essere la piccola Batman

0: con Lonely 2005. Questa è Radio 2, sono le 6:08 e saremo con voi fino alle 9. Questa è Radio 2 e la musica di Radio 2 è quella che vi sveglia la mattina. Devo dire, questa mattina con una sveglia più soft.
1: Sì, però bisogna dire che Lolly probabilmente bisognerebbe fare una petizione per chiedere scusa al compositore, perché penso sia una delle canzoni più maltrattate dalla pubblicità della storia.
0: Penso
1: l'abbiano usata per fare qualunque pubblicità.
0: Vero, però noi l'abbiamo presentata alla grande perché abbiamo detto ne resterà uno solo e quindi Lolly, vedi che alla fine c'era un link involontario perché nessuno credo qui...
1: Santo, ma si vede che è 20 anni che fai radio, anche da fuori si vede.
0: È visibile. Di cosa parliamo oggi con voi ascoltatori al 3487 300 200? Ve lo diciamo dopo. Per ora vi chiediamo cosa avete fatto ieri, diateci il buongiorno, salutiamoci, come tra noi, che serata avete passato, tranquilla, serena,
1: Michi,
0: riposata,
1: che hai fatto?
0: Cosa hai fatto?
2: Beh, io voglio sapere Micio che cosa ha fatto, perché stava guardando in alto in attesa di un'apparizione mistica. Quindi mi chiedo
0: cosa,
2: chissà cosa mai avrà fatto Dessiglio di sera per aspettare San Pietro,
3: dopo una settimana a Milano, ieri ho dormito, sono rimasto a casa, non ne volevo che sapere.
1: Non reggi i ritmi milanesi.
0: Sei un essere da pigiama?
3: No.
0: Cioè tu a casa stai in pigiama, adesso in questo periodo col caldo che fa, no, ma sei...
3: In questo periodo no, diciamo quando sto a casa sì, mi piace stare in pigiama, certo,
0: vedi,
3: nella mia comfort zone.
0: Tu non sei da pigiama, Edo Righini?
1: No.
0: Ma infatti
1: no,
0: è evidente.
2: Nemmeno io ce la faccio. Cioè l'idea di stare in pigiama durante il giorno mi fa sentire sciatta e quindi mi devo comunque sentire un jeans addosso,
0: vedi,
2: una camicia,
0: il contrario. Invece Michel lo fa perché lui si sente ordinato in pigiama, giusto?
3: Sì, certo. Vabbè, io ho il pigiama con la vestaglia.
1: Certo, ma guarda
2: lui
1: che
2: dress code.
1: Assolutamente, guarda che lui come pigiama c'ha anche una cravatta,
0: esatto,
1: che
0: cioè io me lo vedo proprio così, abbigliato con quel tipo di eleganza di quel genere lì. Va bene, serate brave.
1: Sì, quindi. No, comunque no, ieri invece ho fatto una roba che poteva diventare un dai eretta un cretino.
0: Cioè
1: ieri sono andato, facevo un gran caldo e non sapevo cosa fare, sono andato al museo da solo. Ho detto
3: bravo,
1: ma sai cosa, vado
3: bravo
1: a farmi un giro al museo. Purtroppo volevo andare a Brera, ma Brera è il museo più inaccessibile del globo.
0: Ma non sei riuscito ad andare a Brera?
1: No, perché erano finiti i biglietti fino al 2064 e quindi sono andato comunque al bellissimo museo del Novecento.
2: Io pensavo che, vista la premessa, ho fatto una cosa un po' scontata, avessi mangiato un'anguria per il caldo.
1: Allora ti vorrei dire
2: onestamente mi sembrava
0: niente,
2: più no?
0: Niente, non ha mangiato
2: Brera, no?
0: Esatto, ci stava,
1: posso,
0: era più adatto.
1: Posso dire questa cosa incredibile, non ci siamo messi d'accordo. Io dopo la trasmissione chiaramente andrò al mare in Romagna e in macchina mi sono portato da casa per il viaggio, se ho fame, un Tupperware con un po' di anguria. Perché ho pensato che comunque al massimo arrivo al mare e drena.

0: Questa è Radio 2, Camera, sono le 6:13 e si parla fuori onda di anguria. L'anguria è un rimedio utilissimo, soprattutto quando fa così tanto caldo. Mandateci le vostre temperature al 348-7300-200, come ogni mattina, ormai è tradizione. Mappiamo l'Italia cercando la temperatura più fresca.
1: Vogliamo sapere il luogo più fresco? Mandatele con le fotografie, le immagini, gli screenshot, quello che vi pare, insomma, per testimoniare la temperatura alle quali vi trovate, perché noi vogliamo poi, oltre alla firma o comunque qualcuno che scriva chi è, vogliamo salutarvi vedendo una temperatura.
2: E mi raccomando, esatto, firmatevi, diteci dove state andando, che così possiamo viaggiare con voi.
3: Possiamo salutarvi, eccetera, eccetera. Comunque stavo pensando
2: ferma, Nicole, come sempre, qual è la città che vogliamo mappare oggi, Nicole?
1: Ecco.
2: Che ieri è andata male con Urbino,
3: Sentiamo. Stamattina vorrei sapere che tempo fa a Cividale del Friuli.
1: Cividale. Sempre va bene, sempre nord.
2: Saliamo Cividale del Friuli.
1: Certo, posto magico.
3: Perché no?
1: Tra l'altro vi segnalo, posto magico.
2: Clamoroso, io l'ho visto
1: bellissima.
2: Sono andato a fare un giro di cantine, ovviamente, perché io mi muovo solo per bere e mangiare. Devo dire, molto bella.
1: Sì, bellissima. Io per anni ho frequentato quei lidi, grazie a Valentina di Pordenone, e di solito andavamo a Cividale. Io e Valentina si andava a Cividale. Tra l'altro a Cividale del Friuli feci un corso, così tanto per raccontare cose mie, un corso di fumetto con Giorgio Cavazzano, il più grande disegnatore al mondo di Topolino, lo segnalo.
0: Dicono tutti così,
1: Salutiamo il maestro. Salutiamo il maestro Giorgio Cavazzano, cioè un grande, grandissimo, immenso.
2: Comunque Michi, ti ho interrotto, stavi dicendo.
3: Stavo dicendo che da sentire da fuori sta cosa che chiediamo sempre le temperature, no? Cioè sembra un po' una domanda da nonni, ma cosa fa, ma che tempo fa da te, tesoro?
1: Perché state invecchiando tutti, stando con me diventate sempre più vecchi. Comunque 348 7 300 200, mandateci le temperature alle quali vi trovate, provatele con le fotografie, e così ci salutiamo sudando.

0: 1967, Light My Fire, The Doors, la voce inconfondibile di Jim Morrison, un pezzo che nelle versioni lunghe è lungo, ma lungo siamo sui 10 minuti.
1: Sì.
0: Sì, lunghissimo insomma. Poi ci sono versioni più brevi come quella che abbiamo appena ascoltato, ma la versione lunga siamo sugli 8-10 minuti e sono tutti riempiti benissimo. Uno di quei pezzi nei quali perdersi chiudendo gli occhi, poi se in compagnia o da soli, questo decidetelo voi. Al 3487 300 200,
1: che abbiamo marachello.
0: Chiesto, ancora col marachello,
2: è la parola del giorno.
0: Vi abbiamo chiesto di raccontarci le temperature alle quali vi trovate, cioè se siete al caldo vogliamo saperlo, ma soprattutto vogliamo sapere se siete al fresco. Nel frattempo arriva il momento delle good news.
1: A Rocchetta Sant'Antonio, nel Foggiano, in Puglia, il caro benzina si combatte a cavallo. Massimiliano Acceturro, 56 anni, sì, ha lasciato l'auto in garage e, per andare al lavoro, monta in sella Maya, una delle 8 cavalle della sua scuderia. E la usa anche per andare dal dentista o per andare a fare lunghi tragitti, per andare a prendere la ritirare la pensione alla posta, per andare al tabacchi, al bar con gli amici. Altro che pieno di benzina, a Maya basta un pieno di fieno. Io queste battute spero concedetemele, però
0: come la
1: storia bellissima.
0: La domanda è come la parcheggia, quando la parcheggia.
1: Vabbè,
0: la mette fuori da ve lo chiedo, cioè.
2: Io ho un'altra,
1: sì,
2: ho un'altra domanda.
1: Aspetta, c'è un nodo di sicurezza che si fa ai cavalli,
0: esatto,
1: si mette lì con dell'acqua,
0: vedi,
1: con dell'acqua e del fieno, e il cavallo resta lì.
0: Vedi, lo chiedevo
1: tranquilla
0: all'esperto. Dicevi, Nicole?
2: Quanto costa? Cioè, quando ho letto la notizia ho pensato, ah, geniale, ma più che altro per la sostenibilità. Ma mi chiedo quanto costi mantenere un cavallo? Cioè, non ti va via metà stipendio?
0: È un tema,
1: no, ma se...
0: Secondo me la macchina costa di più, però...
1: Idea. Oggi come oggi costa di più, sì, certo. Ma se tu hai già una scuderia, stai in campagna, a Foggia, in un paesino di 1000 abitanti, no? E gestirne uno, due, otto non cambia niente.
0: È gestibile, è una cosa gestibile.
3: No, io anche io avrei due domande. Allora, la prima è che, vabbè, è una buonissima idea, però chiaramente devi averci un cavallo. Cioè, chi non ce li ha invece cosa fa? Ne mette la slitta al cane, mette la muta di gatti di casa e si fa trascinare. Cioè, bisogna averci il cavallo, evidentemente. E poi
1: sì,
3: l'altra cosa che mi chiedo è, ma
0: sì,
3: è vero che
0: chiedi.
3: Non è proprio
0: so
3: un mezzo, non è proprio un mezzo
0: parlare
3: pulitissimo comunque,
0: quello,
3: non so come dire,
0: quello,
3: cioè,
0: ma
3: non è impatto zero, è un po' un euro zero da quel punto di vista.
0: Tutti abbiamo pensato,
1: no,
0: è un'idea di cacca per quello, giusto? No, invece
1: ma no,
0: no,
1: tu prendi, raccogli, butti anche in un campo coltivato ed è concime.
3: Ah,
2: esatto,
1: guarda, non è
2: esatto.
3: L'unica
1: non
3: cosa è che se hai il cavallo devi ricordarti di non passare dalla pompa di benzina, che ti sbagli ed è un secondo che gli fai il pieno.

0: le 6:27 su Radio 2. Noi siamo i ragazzacci del Good Morning Radio 2, Nicole, Mish, Santo e io che sono Edoardo. Vi abbiamo chiesto al 348 7300 200 le temperature italiane, fresche e calde che siano. Ci sta già arrivando qualcosa?
1: A Palermo, Francesco da Palermo, 26 gradi, quindi caldo ma non caldissimo.
0: Che però devo dire per essere Palermo non è male. E comunque in quelle zone lì, quando fa quella temperatura lì, uno dice: ma sì, una granita in più, un cannolo in più, e va bene così. E adesso GR2.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Meteoradio.
4: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 14 agosto. Al nord continua a splendere il sole, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi occidentali, dove arriveranno temporali pomeridiani. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sui rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Venti deboli nord-orientali e a prevalente regime di brezza lungo le coste e mari poco mossi, a parte l'Adriatico e lo Ionio, che saranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Sono le 6:30.
3: RAI GR2.
5: Una buona giornata da Enrica Belli. Resta dunque in carcere Walter Lavitola. Il GIP infatti ha respinto la richiesta dei domiciliari. Troppo fumosa la versione sull'attentato a Ranucci fornita dal faccendiere ai magistrati.
6: Lavitola racconta che poco prima dell'attentato organizzato da lui stesso aveva preso di un non meglio specificato progetto per assassinare Ranucci ad opera dell'intelligence israeliana a causa del servizio di report sul cantiere navale Vittoria di Adria in provincia di Rovigo, nel quale era stata svelata la presenza di due casse con fucili mitragliatori. Questa notizia lo avrebbe fortemente preoccupato, spingendolo a realizzare un falso attentato all'amico in modo da fargli rafforzare la scorta. Dichiarazioni fumose, assolutamente generiche, scrive la GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari di Lavitola. Nel provvedimento si afferma che il movente non solo è inverosimile, ma anche in contraddizione con quanto emerso dalle indagini. Lavitola, prosegue la giudice, ha cercato di ridimensionare fortemente il suo ruolo nell'attentato, raccontando anche che non avrebbe voluto la bomba, ma 4-5 colpi di pistola contro il muro. Claudio Vigolo, GR2.
5: La Spagna ha inviato altri rinforzi di polizia a Ceuta per evitare una nuova ondata migratoria e velocizzare i rimpatri dei migranti che sono ancora nell'enclave del 30 luglio. Il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska, però assicura nessun rischio terrorismo. Intanto, dallo stop a Schengen di Madrid, controllati 3.000 passeggeri dall'Italia. Sul caso, le parole del ministro dell'interno Piantedosi ieri in audizione parlamentare.
7: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. E nonostante i rimpatri effettuati dalla Spagna negli ultimi giorni, restano infatti ancora nell'enclave almeno 6.000 persone, anche se alcune fonti parlano di oltre 11.000 persone.
5: Dall'estero, tensione in Cisgiordania per l'assedio di un gruppo di coloni israeliani ad alcune abitazioni palestinesi nel villaggio di Kusra. L'esercito israeliano interviene, ordina un'evacuazione della zona, poi revocata. Le azioni dei coloni suscitano la condanna dell'ambasciatore di Washington in Israele, che parla di atto di terrorismo. E si apre un nuovo fronte diplomatico nel Pacifico con la visita di Putin alle isole Curili, contese tra Russia e Giappone. Da Mosca la corrispondente.
3: Iturup, la più grande delle isole Curili, arcipelago a forma di arco tra il Giappone e la Kamchatka russa, è davvero vicinissima al Giappone, che ne rivendica la sovranità da 80 anni, da quando venne conquistata dai soldati dell'Unione Sovietica. Il leader russo non era mai andato, proprio per non riaccendere una disputa territoriale. Putin vuol fare capire che il Pacifico è al centro degli interessi strategici della Russia, ma giornali scrivono anche che il Cremlino sta mandando un segnale al governo nipponico, giudicato troppo allineato all'Occidente. È inaccettabile, dice la premier giapponese Takaichi, un viaggio che ferisce i sentimenti del nostro popolo. Il Giappone convoca l'ambasciatore russo. I rapporti, sempre più gelidi per il sostegno dato da Tokyo all'Ucraina, ora sono davvero al minimo. Confini inviolabili, risponde la Russia, che nelle Curili vede una roccaforte militare irrinunciabile per il controllo del Pacifico. Da Mosca, Caterina Doglio, GR2.
5: L'Ucraina ha trasmesso alla Russia una proposta di tregua nel Mar Nero dopo che le ultime settimane hanno visto un'escalation di attacchi contro spedizioni di grano a infrastrutture portuali. Mosca per ora non risponde, intanto però droni di Kiev hanno attaccato nel Baltico il porto petrolifero russo di Ust-Luga e la regione di Leningrado. Jet della NATO hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia senza fornire dettagli sulla sua origine. È il 14 agosto, 8 anni fa, la tragedia del ponte Morandi. Genova è pronta a fermarsi. Dalla messa celebrata dall'arcivescovo alla celebrazione ufficiale, alla radura della memoria, alle sirene nel porto, alle campane delle chiese che suoneranno alle 11:36, orario esatto del crollo. A luglio la sentenza di primo grado ha riconosciuto le responsabilità con quasi 180 anni di carcere complessivi. Lo sport, 2 ore storici per l'Italia dagli europei di atletica e nuoto, 2 ore nel segno delle donne.
8: Mamma Helen balla in tribuna, Sara lo fa sul mondo in vasca. Sara Curtis sempre più regina degli europei di nuoto di Parigi. Dopo il sensazionale record mondiale della semifinale, la quasi ventenne di Savigliano li compirà mercoledì prossimo, concede il bis. Di più, vince il suo primo oro europeo a livello individuale nei 50 dorso ed è facile prevedere che non sarà l'unico della sua carriera, e ritocca ulteriormente il primato di 24 ore prima. Altri 7 centesimi limati, il mondo è più che mai suo. È la sua terza medaglia dopo il bronzo dei 100 stile e l'argento della 4%, ma non è finita qui, mancano ancora i 50 stile libero. E gloria tinta di rosa è anche quella che arriva da Birmingham, dagli europei di atletica. Daria Derkac vola 14 metri e 60 centimetri nel triplo, titolo europeo che l'Italia non aveva mai vinto in questa disciplina al femminile e primato personale. Un esempio di determinazione e resilienza, il punto più alto della carriera, arrivato a 33 anni e dopo sostanzialmente un anno di stop per infortunio. Luca Cesaretti, GR2.
5: La linea va a Good Morning Radio 2, noi ci risentiamo col giornale radio alle 7:30. Da Enrica Belli, buon ascolto.
0: Siamo rientrati su Radio 2, questo è Good Morning Radio 2, vi abbiamo chiesto quali sono le vostre temperature al 3487 300 200. Fateci viaggiare per tutta Italia, che è già venerdì 14, insomma abbiamo voglia di viaggiare anche noi.

0: fresco. Maria Antonietta Colombro, senza vestiti qui su Radio 2. Allora, siamo sempre noi, siamo De Sis, Antonastasio, Righini, Ronchi, informazione per farvi compagnia fino alle 9. Vi abbiamo chiesto poco fa che temperature fanno dalle vostre parti, perché vogliamo mapparvi. Scusate, credo di aver diritto a iniziare io, certo, a leggere le temperature, certo, perché è incredibile ma vero, è arrivato Urbino. Buongiorno Urbino, oggi 18 gradi e mezzo, scusate il ritardo, ma eravamo impegnati con la festa del Duca, oggi serata finale. Eugenio.
1: Io mi immagino loro ieri sera che parlavano e dicevano: mi raccomando, domattina dobbiamo mandare il messaggio a Nicole. Cioè erano preoccupati, sì, del fatto che lei avesse chiesto una temperatura di Urbino ieri e non gliel'avessero ancora detta. Quindi
2: certamente anche
1: hanno anche litigato forse. Lei ha detto: ma cosa fai? Non glielo mandi?
2: Eugenio, ma gliel'hai già mandato? Ti avevo detto di mandarle, Eugenio. Esatto. Comunque volevo dire a Eugenio che quando ci è arrivato il messaggio abbiamo applaudito tutti, cioè eravamo felicissimi. Misce, qualche altra temperatura?
3: C'è Luigi da Valle d'Olmo, Palermo, 23 gradi, si sta bene a Palermo. E sì, poi a Palena Chieti, 800 metri, 20 gradi. Saluti a Domenico.
1: Castellaneta Marina, 24 gradi, un saluto da Camilla, ti salutiamo anche noi, Camilla. E poi ancora.
2: E poi Stefano ci dice, purtroppo non sappiamo dove, però ci manda un messaggio interessante: siamo a 16 gradi in campeggio, in montagna, infatti in tenda, dormiamo con il sacco a pelo.
1: Stefano, dove siete? Cioè, diccelo così.
0: Me la gioco. Vai. Secondo me, visto il periodo, potrebbe essere Trentino, verso Corvara.
1: Capito?
0: Ok, o ancora troppo caldo.
1: Sei a Corvara e hai indovinato, la devi ospitare, cioè per giorni e giorni.
2: No,
1: e giorni.
2: No. Stefano, scrivilo al 348 7300 200, se le doti paragnostiche paranormali di
1: cominciamo a preoccuparci
2: di Nicole, perché se è così poi il lunedì ci devi dare i numeri, Nicole.
1: Sì, sono tanti.
0: Volentieri.
1: Mi chiedo perché è arrivato un altro Palermo 26, quindi ci sono Palermi, zone di Palermo,
3: ci sono Palermi diversi, 23, perché c'è pure 26. Un po' di montagna, collina.
1: Poi ci abbiamo Alta Valle Intelvi, Elisa dice 19 gradi e 5, vedi che insomma
2: dai, paradossalmente state attenti che Milano è la più calda con 28 gradi, finisce.

0: Wolfpack 1612, in realtà è del 2014, esatto, questa canzone.
1: Quindi difficile voleva... che fosse del 1612.
0: Ma magari, non si sa mai, noi dagli archivi Radio 2 troviamo di tutto e di più.
2: Esatto.
3: L'alto medioevo musicale.
0: Esatto. Stiamo chiedendo le temperature, ve le abbiamo, ce ne stanno arrivando tantissime. Volevo segnalare questa piccola gag che il buon santo non riesce a capire quando mandate la foto, se gli mandate un termometro particolarmente strutturato, che una temperatura è interna e esterna. Esatto. E girava per lo studio gridando: ma qual è la temperatura?
1: Qual è la temperatura?
0: Ne vedo due! E questo vi dimostra che quando dice che bisogna ascoltare un cretino, non so se bisogna ascoltarlo.
4: Diretta un cretino,
1: un vecchio, un anziano. Sì, mi vedo, cioè, nel senso, da esterno vedo l'anzianità completa.
0: Ma
1: il suggerimento di oggi, come al solito per voi ascoltatori che ci sentite su Radio 2, non per Edo Righini che è qui con me, che è pronto già a polemizzare, il suggerimento di oggi è, di solito sono suggerimenti da padri per figli adolescenti, il suggerimento è: leggete il quotidiano o un quotidiano, o fatelo una volta con vostro figlio. È un suggerimento. E con mio figlio siamo finiti a leggere la Gazzetta dello Sport poi alla fine, però in realtà l'idea iniziale era quella di quotidiano online o cartaceo che sia. Abbiamo cominciato con il cartaceo perché mi piaceva l'idea che fosse vecchio anche lui, e quindi abbiamo cominciato a sfogliare il quotidiano dalla prima pagina per fare opinioni, pareri, leggergli cose brutte e belle. In realtà le cose brutte le sapeva tutte, quelle belle ne sapeva meno. Siamo arrivati fino alla pagina degli spettacoli, abbiamo commentato anche le uscite dei cinema del luogo nel quale ci trovavamo. Però l'idea che vostro figlio scopra cose attraverso il quotidiano insieme a voi può essere un suggerimento utile. Quindi il suggerimento di oggi è questo: sapevo che l'avrebbe apprezzato molto Michel Dessy.
3: Righini,
2: certo.
3: Righini basta. No, guarda la faccia mia di Dessy, che è un onorevole giornalista. Quanto è contento che Santo Anastasio, in quanto genitore, voglia condividere dei momenti di qualità, del tempo positivo con suo figlio, leggendo il lavoro suo e dei suoi colleghi.
1: Bravo, anche perché spieghi delle cose, scopri cose del mondo e gliele spieghi.
2: Beh, una cosa che faccio io sempre quando vado in estate, soprattutto, quindi mi confronto con altre persone prima di fare questa bellissima trasmissione su Radio 2, prendevo il giornale, due giornali in particolare. Io scrivo su Il Giornale, però compravo Il Foglio e Il Corriere della Sera, che ogni tanto compro la domenica.
1: Sì.
2: Vado, che ne so, in spiaggia, in piscina, sfoglio e condivido, cioè ho voglia di condividere con altri degli articoli interessanti, degli studi, e quindi passo il giornale, dico: oh, guarda che bella è uscita quest'app, oh guarda che è successo.
1: Oh, preparati,
2: una cosa bella, arricchisce.
0: Guardate, è venerdì, quindi mi sento assediato, mi arrendo, dico solo una cosa al figlio di Santo: ti abbraccio fortissimo, perché non è facile.
1: Ciao Pietrone.

0: serve.
1: Malcolm Todd, Earrings, qui su Radio 2, siamo sempre noi, siamo quelli di Good Morning Radio 2, The Seas, Antonastaso, Righini, Ronchi, c'è cioè la sottoscritta. Allora, stanno arrivando tutta una serie di messaggi al 348-7300-200, ci state dicendo quali sono le temperature dalle vostre parti, arrivano anche dei vocali, giusto?
2: Dario dalla Valle Formazza, 1300 metri, 16 gradi, sereno.
3: Bello, la Formazza, bello, ormai, poi... la Val Formazza è diventata parte del nostro programma, cioè è fondamentale per noi sapere la temperatura. Mi spiegano di Palermo, siccome chiedevo prima, Palermo centro,
4: esatto.
3: Valle d'Olmo è un paese in provincia ed è in collina, dice Sergio, quindi insomma a seconda delle zone, ecco perché cambia. Qui c'erano 24 gradi, sono stati 26, 20 e 24, vedi che le hanno...
5: Comunque, con queste temperature uno avrebbe voglia di ballare, no Miki?
1: Ma non è assolutamente vero che uno con 26 gradi ha voglia di ballare. Io non ho neanche voglia di respirare con 26 gradi. Invece stavo leggendo che alla stazione di servizio, in una stazione di servizio di New York, Michel, dimmi se sto sbagliando, stanno facendo una roba bizzarra. Offrono sconti sul carburante in cambio di balletti.
5: Questo dicevo, vedi che ballare, ho visto anche i prezzi che ci sono,
3: cioè tu fai un balletto e mi fai lo sconto,
1: un ribasso del 20% in cambio di un balletto dove i clienti si esibiscono tra i locali. Fantastico. Facendosi riprendere,
3: se la coreografia è preparata diventa di più lo sconto, cioè prepariamo a casa la coreografia quando andiamo a far benzina, può essere un trucco.
1: Ma secondo voi va la Macarena?
4: Sì, certo che va la Macarena. Chi ci ascolta magari arriva al distributore di benzina, si ferma e dice: sai, c'è lo sconto se vi faccio un balletto, e ci manda anche il video, così noi lo mandiamo sui social di Radio 2, perché dovete seguirci anche sui social.
3: Secondo me a questo non ci arrivano, speriamo. Comunque a me piace il blues.

0: Daniele, a me piace O Blues, un brano del 1980 qui a Radio 2, una sorta di manifesto quello di Pino Daniele, no? Fatemi cantare, voleva cantare. Tra l'altro il 15 ottobre 2026 verrà pubblicato, diciamo, io cerco di utilizzare dei termini meno anziani possibile, altrimenti santo mi redarguisce sul cinema, verrà proiettato in sala, uscirà in sala il film sulla vita di Pino Daniele, Jesu Paz, il 15 ottobre 2026. Ma adesso, cari mattinieri di Radio 2, il tema di puntata. Beh, oggi è venerdì 14 agosto, non possiamo che non chiedervi i vostri programmi per Ferragosto. Domani cosa farete? Dove andrete? Vi siete organizzati? Anche voi avete l'anguria in macchina come il nostro buon Dodo?
1: Vale anche cosa fate stasera, uguale, cioè nel senso che c'è chi organizza la notte di Ferragosto e il giorno, oppure la mezzanotte di stanotte, insomma 348 7300 200, scriveteci che come pensate di passare il Ferragosto, che cosa state programmando, cosa state organizzando.
2: Tra l'altro, che cosa fai a Ferragosto è tipo una di quelle domande classiche, tipo cosa fai a Capodanno, cioè è una di quelle domande
1: grande
2: che ciclicamente ti senti ripetere e tu sei sempre lì che dici ma sai che non lo so, ti prendono sempre la sorpresa.
1: Saluto l'amico Giorgio Comaschi che raccontava in uno spettacolo che a volte cosa fai a Ferragosto te lo chiedono a marzo, cioè ci sono quelli che si organizzano per tempo e quindi dicono ma tu a Ferragosto cosa fai?
3: Guardate che io vi ricordo che da lunedì iniziano a chiedere cosa fare a Capodanno.
2: Infatti io sono un po' agitato per quello, però io sono tra quelli che quest'anno si è organizzato per tempo, cioè mi sono organizzato dopo la puntata di scendere a Milano Marittima, dove ho insomma degli amici che mi aspettano per andare a fare una così che bello fare una serata in spiaggia, come non mi capitava dagli anni del
0: Malandrino Marachello.
1: Suoni la chitarra?
3: Suoni la chitarra?
2: No, non suono la chitarra, prima
1: vorrei sapere
2: perché vorrei essere marachelloso anch'io.
0: Altrimenti chi suona la chitarra non cucca.
1: Esatto. Di solito quella è l'organizzazione, chi suona è quello che non cucca, gli altri sì.
2: Esatto.
1: Quindi tu hai deciso che la chitarra non la porti
2: suono
1: stasera.
2: Tutto qualunque altro strumento dell'amore, ma proprio la chitarra non la voglio toccare.
1: Scende a Milano Marittima privo di chitarra nella speranza di fidanzarsi.
2: Sì, o anche solo insomma di avere un piccolo rendezvous al sapore di sale, di sabbia e di io.
1: Comunque mi colvi, guarda, in silenzio, perché chissà cosa vuole organizzare lei.
3: Chissà.
0: Voi che fate? 348 7300 200.

0: I'm Yours, Jason Mraz, 2008, questa è Radio 2, con voi sono le 7.04 fino alle 9, stiamo parlando delle vostre, dei vostri Ferragosto. Vi abbiamo chiesto al 3487 300 200 di raccontarci che cosa fate a Ferragosto, e qualcuno va a vedere dei concerti, vero Nicole?
1: Ebbene sì, a Ceglie e Messapica vanno a vedere i Gypsy King, quindi non sappiamo come si chiama l'ascoltatore o l'ascoltatrice, sappiamo solo che stasera ballerà.
0: Certo. Ballerà parecchio, poi va a fare benzina.
2: Quando sei Maria Dolores?
3: Quando sei Maria Dolores?
0: Siamo già pronti, io e Mish ci vediamo. Diamo
2: le colpe, esatto. Edo Righini e Michel Decis erano quelli che cantavano, lo dico perché così ci togliamo la responsabilità.
0: Noi siamo fieri di questo.
3: Sicuramente siamo fieri.
1: È incredibile, sì, come possiate essere fieri di questo.
0: L'Italia,
3: prego.
0: No, dicevi l'Italia, ci raccontavi,
3: sì,
0: Michel.
3: Lo so che ti piace tanto questo momento.
0: No, ma mi piaceva, esatto.
3: L'Italia è molto, molto, molto piena, anche grazie o a causa di Donald Trump, ci dice oggi La Stampa in prima pagina. Perché con la crisi nel Golfo molti restano in Italia, molti turisti arrivano in Italia. Certo, non avremmo voluto mai che fosse per queste ragioni, ma comunque, pensate che le strutture sono sature almeno fino ottobre. Le percentuali più alte, Veneto, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige. Non c'è solo il mare. Le località con il maggiore livello di saturazione sono quelle lacuali al 54%, seguono località balneari e termali entrambe al 51%, quindi per Ferragosto il lago addirittura può battere la spiaggia. Questi sono dati freschi freschi arrivati proprio ieri.
0: Siamo curiosi di sapere se anche voi siete di quelli che vanno al lago, oppure avete deciso oggi di prendere e andare al mare, oppure siete già al mare e fate altro. 3487 300 200, raccontateci cosa farete a Ferragosto. A Levanto in Liguria si gioca a King, ve lo dico,
1: cos'è?
0: Tutto lì così.
1: Ma cos'è il King?
0: Un gioco di carte, un torneo di carte. Il torneo di carte di Levanto, del bagno casinò di Levanto, è un gioco. Poi piano piano arriva gente su gente su gente su gente su gente. Alla fine chiedono dov'è che ci si iscrive al torneo di King. In realtà è una cosa organizzata fra amici. Ve lo spiego, il King.
1: Non so se voglio.
4: Ma guarda, sì, no, però piuttosto, bravi, ti dico, ci ascoltiamo Fulminacci, bravi, maledetto me.
0: Bravi.
4: E poi magari domani, bravi, lunedì ce lo spieghi, dai. Vabbè, maledetto me.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. 2-2.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata a 3 mulini a 3,69€.

0: Aretha Franklin, Respect, 1967. Edo Righini, questo pezzo ha i miei anni, capito? Se li porta bene?
1: Se li porta bene, dimostra che l'anno 1967 ha dato i Natali a degli elementi incredibili.
2: Ah, esatto. Solo sì, il problema
3: mamma
2: è per portarseli
3: guarda,
2: bene.
3: Guarda, dopo questa ti devo ammonire, c'è poco da fare.
2: Sono contento.
1: Ma come fai ad ammonire Aretha Franklin? Fammi capire.
3: Ammonisco te per santo.
0: Grazie Nicole, è stata gentilissima.
2: Stavo dicendo che bisogna per invecchiare bene bisogna essere Aretha Franklin, mica capito un cretino qualunque.
0: Questa è Radio 2, sono le 7:13 e è il momento di il cinefilo o cinofilo, scegliete voi.
1: Io ti chiudo il microfono prima o poi. Sappino Mish, io prima o poi, quando inizia la sigla di santo, ti chiudo il microfono.
0: Cosa vi suggerisco per il giorno di Ferragosto? Cinema di Ferragosto, film di Ferragosto, l'ho già fatto, ma ce n'è uno che non ho suggerito e che voglio suggerire su tutti, che è Il Sorpasso.
2: Ah!
0: Capolavoro. 1962, di Norisi, ambientato il giorno di Ferragosto, Gassman a livello stratosferico, un film perfetto per molti. Uno dei più bei film della storia del cinema italiano, forse il più bello, lo è in maniera totale, tristissimo, di una tristezza infinita, anche perché quando si fanno delle risate durante Il Sorpasso sono risate amare, lo sono completamente, come lo era gran parte del cinema di Risi o quello di Monicelli. Questo è il film che vi suggerisco oggi. Poi se volete andare a fare il Risi moderno, andatevi a vedere Ferie d'Agosto, che è un altro film di livello molto alto di Virzì, ambientato nello stesso periodo, nello stesso giorno, il tipo di amarezza è la stessa, non è chiaramente a livello del Sorpasso, ma un film notevole. Se no, passate la giornata di Ferragosto andando al cinema, andatevi a vedere Robin Hood.
2: Bellissimo, tra l'altro Robin Hood che esce adesso nuovo con Hugh Jackman in un inedito, in un'inedita rilettura del film, esatto, della vicenda di Robin Hood,
0: un
2: che
0: po'
2: sembra
0: seria, un
2: molto
0: po' seria,
2: cattivo, molto noir, molto
0: dark. Non a caso
2: dark.
0: Il sottotitolo è Il prezzo del sangue, quindi certo, evidentemente c'è un risvolto. Quindi, suggerimento,
2: però,
0: dimmi.
2: Volevo aggiungere io un suggerimento, ci metto anch'io la mia parte di muta di cani a questa fase. Odio l'estate, che è uno degli ultimi, se non proprio l'ultimo film di Aldo Giovanni e Giacomo, sì, ultimo senza contare i biopic eccetera eccetera, ed è considerato, e per me ha ragione, un film molto malinconico, ma che si può ben ascrivere alla golden era di Aldo Giovanni e Giacomo, perché sapete Aldo Giovanni e Giacomo ultimamente insomma col cinema ci avevano preso, non ci avevano preso, i fan erano un po' così, un po' divisi. Con Odio l'estate tornano a quella bella comicità un po' appunto dolce amara che insomma piace molto al cinema.
0: Ce n'è per tutti i gusti, quindi dal Sorpasso a Odio l'estate, passando per Robin Hood, questo è il cinema che vi suggeriamo noi qui a Good Morning Radio 2. Sono le 7:16, siamo insieme fino alle 9:00.

0: Real Girl 2007, questa è Radio 2, sono le 7:21, staremo insieme fino alle 9. Noi di Good Morning Radio 2 vi abbiamo chiesto che cosa farete il giorno di Ferragosto, cosa fate, cosa state organizzando, ci avete risposto.
1: Sono Daniele da Livorno, domattina sveglia presto, sì, via verso qui nei pressi di Livorno dove vi sono molti rovi, io e mia moglie ci portiamo dietro anche il nostro Pablo, il nostro amico a quattro zampe, e andiamo a fare more, e il pomeriggio ci facciamo la marmellata di more, sì, che è la mia preferita.
0: Ha fatto venire già, bravi, voglia, sì. Il tono era rilassato da Ferragosto e poi fare more.
2: Che bello. L'ho trovato un programma perfetto, rispetto a tutta quella roba di grigliate.
0: Noi si fa more, è bellissimo. E ancora
3: Roberto da Roccella Ionica di Rienzo, oh, un turno di lavoro. A Ferragosto ho pensato di fare quello che non facevo da 30 anni, stare al Lido in spiaggia con panini e birra portati da casa, per poi riprendere a fare un altro turno notturno.
4: Bravo, è quello che farò io, perché ho un volo pronto a Fiumicino per arrivare nella mia Calabria, Roccella, vicino al mio paese, dove andrò al mare pure io con i miei genitori e mi godrò la famiglia in questo weekend, lontani da voi tre, da Nicole, da Santo e da Dodo. Ma adesso, Dodo, come è arrivato, fosse, il momento.
0: Come se fosse una liberazione, l'ha detto.
4: Sì,
0: lontani,
4: certo, lo è, ragazzi, lo è. Tutte le mattine vedervi alle 4:30 e dopo un po' stanca, eh. Poi soprattutto non lo tollero.
5: Io non tollero.
0: Allora, parliamo, come sapete, di Ferragosto, o meglio di programmi di per Ferragosto, e diciamocelo francamente, Ferragosto non solo è la festa più insulsa, ma anche, sì, una delle più detestate e detestabili, perché ti mette quella pressione sociale odiosa che già ti mettono altre feste, vedi Capodanno, vedi Carnevale, vedi Pasquetta, che già uno nella vita ha un sacco di roba a cui pensare, ma devo pensare anche al 15 di agosto, che cosa inventarmi. E quindi io non tollero tutte quelle persone che quando ti chiedono che cosa fai a Ferragosto e tu rispondi ma sai che non ho programmi, ti guardano come se tu gli avessi detto di aver avuto, non so, i ladri in casa, un morto all'uscio, non so, cioè, capito, ti guardano come, no,
4: è vero,
0: ma come,
4: è vero,
0: ci sta. E poi la fase successiva, che è pure peggiore, dopo, capito, la sorpresa, è la pietà commiserante, sì, di te, povero, che sei un povero derelitto. E allora, capito, c'è sempre la fase, no, che Maria Goretti, che dicono no, ma vieni da noi, cioè, no, aggiungiamo, esatto, una sedia,
4: esatto, sì, non stare, sì, solo, sì, sì,
0: non stare solo, esatto, il giorno di Ferragosto, capito?
2: Cioè, vorrei fare presente che di solito chi sta da solo a Ferragosto è per scelta propria e non per scelta altrui, cioè potremmo anche iniziare a rispettare questi momenti di solitudine personale.
0: Sono d'accordo. E voi invece fateci sapere se farete qualcosa o non farete niente al 348 7300 200.

0: Macy Gray, questo è Sweet Baby 2001, Radio 2, 7:27. Con voi fino alle 9 vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 di raccontarci cosa farete a Ferragosto. E i messaggi dicono?
1: Dicono che chiudiamo un cerchio, perché Stefano, che era l'ascoltatore che ci diceva che era in campeggio con 16 gradi, ci sta evidentemente ancora ascoltando, grande Stefano, e ci dice: Ferragosto lo passerò nel campeggio che vi ho descritto poco fa sui Monti Sibillini. Così ora sappiamo anche dov'è.
0: Invece c'era un messaggio
2: di Monti.
0: Ecco, bravo.
2: Sì, io a Ferragosto sarò reperibile antincendi boschivi. Ciao, un saluto a voi e una forza ai ragazzi, a tutti i miei colleghi in turno. Alberto, grande Alberto, e soprattutto un abbraccio a tutti coloro i quali a Ferragosto lavorano, anche a Radio 2, perché Radio 2 non si ferma, va in onda, ai nostri colleghi, insomma, un abbraccio a tutti.
3: Sì, bello, poi infatti sarebbe bello se gli ascoltatori, no, chi domani lavora ci mandasse un messaggino per, insomma, raccontarci che turno farà, che cosa pensa di fare. Potremmo anche normalizzare il fatto che a Ferragosto ci si può semplicemente riposare.
1: Totalmente.
0: Certo, ma infatti l'idea della richiesta diteci cosa fate va bene anche niente, cioè nel senso la risposta niente noi la accettiamo.
3: Cioè, divano, ventilatore, anguria, visto che oggi parliamo di anguria come se non ci fosse un domani per le angurie, no? Cioè,
1: perfetto.
3: Divano e anguria.
0: Guarda, è arrivata, sembra fatta apposta. Buono. Buongiorno ragazzi, io lavorerò come oggi con una pasticceria, quindi ci sono dei vassoi.
1: No, non è che
0: qualcuno...
1: le pasticceria, ci manda una foto di tre cabaret fuori legge.
0: Non si è,
1: firmata
0: però, quindi non sappiamo questa pasticceria, queste paste dove sono, vorremmo saperle. Possiamo avere l'indicazione.
1: Sì, che io sto perdendo adesso le bave come Spider-Man, capito? Cioè, nel senso, ho visto che c'ho dei cannoli, c'è un babà, c'è una roba.
0: Allora, continuate, dicevo, a mandarci i messaggi 348-7300-200, perché quello che fate o che farete a Ferragosto, se è organizzato polemicamente, come diceva prima Edo Righini, oppure se invece è riposo, oppure se è attività lavorativa come gli antincendi, prima la cosa degli antincendi ha colpito al segno, insomma, a noi piace l'idea di passare il Ferragosto teoricamente e virtualmente con voi. Nel frattempo ci andiamo a sentire, è il momento importante, il GR2, torniamo fra poco.
4: Sono le 7:30.
5: Rai GR2.
6: Niente domiciliari per Walter Lavitola per il GIP, inverosimili le sue ricostruzioni sull'attentato a Ranucci. Migranti, controlli rafforzati a Ceuta per il rischio di nuovi arrivi a Ferragosto, braccio di ferro, Roma, Berlino sulle espulsioni. Catania nel caos per le eruzioni dell'Etna, oltre 700 voli cancellati, domani forse la riapertura dello scalo. Due donne per un'Italia d'oro, la 19enne Sara Curtis trionfa e stabilisce un nuovo record del mondo nei 50 dorso. A 33 anni e dopo tre operazioni, Daria Derkac vola e conquista il salto triplo con 14,60 m. Di nuovo una buona giornata da Enrica Belli. Partiamo da qui, partiamo dallo sport. Il nuoto azzurro e non solo ha un nuovo volto, una nuova protagonista, è Sara Curtis, 20 anni da compiere tra pochi giorni, oro europeo nei 50 dorso, record del mondo nella rassegna continentale in corso a Parigi, ha vinto anche il bronzo dei 100 stile e l'argento della staffetta 4%.
7: In meno di 24 ore ha riscritto la storia dei 50 dorso e anche parte della storia azzurra del nuoto. Un record del mondo in semifinale, un altro in finale. L'oro europeo, la sua terza medaglia a Parigi. Straordinaria Sara Curtis. 20 anni il 19 agosto, da promessa a certezza assoluta del panorama internazionale. L'acqua, la sua dimensione naturale fin da quando era bambina. Tempra e passione per lo sport ereditate dai genitori, suo padre Vincenzo, ex ciclista amatoriale, sua madre Helen, originaria della Nigeria, da giovane praticava atletica. Erano in tribuna con la loro maglietta Team Curtis a tifare, la felicità nei loro occhi e nei loro gesti. La dedica dopo il trionfo è per i genitori, esempio di perseveranza, disciplina, dice Sara, la cui crescita nell'ultimo anno è stata impressionante. Da quel primato italiano tolto a Federica Pellegrini nei 100 stile, un simbolico passaggio di consegne nell'aprile 2025, alla scelta a settembre di trasferirsi negli Stati Uniti per studiare psicologia e allenarsi all'Università della Virginia, il meglio che c'è, per maturare ancora, per diventare la nuova stella del nostro nuoto. Manuela Collazzo, GR2.
6: Ed è un'altra donna a far risuonare l'inno di Mameli anche a Birmingham agli europei di atletica. Si chiama Daria Derkac, si è messa al collo l'oro del triplo per dimenticare le sofferenze recenti e regalarsi una nottata da sogno. L'inviato.
8: Provarci sempre contro il dolore, gli infortuni e i risultati insoddisfacenti. È scaduto l'abbonamento all'ottavo posto, piazzamento ricorrente, e può ridere ora Daria Derkac, dopo l'oro nel triplo a 33 anni.
9: La serata che sogno da tutta la vita.
8: Tre interventi ai tendini nel 2025, complicazioni. Il fuoco dell'atletica a incenerire i pensieri sul ritiro. Finalmente l'inno e il podio, quasi urla. Finale perfetta, la sua misura migliore di sempre, 14,60 m. È arrivata la piccola in Italia, a Pagani, vicino a Salerno, con la famiglia dall'Ucraina, dove non è tornata spesso. E adesso è ancora più difficile. Si interroga su quella guerra, sugli altri conflitti.
9: Qualunque guerra in qualunque parte del mondo fa stare male, secondo me, soprattutto nel 2026, è veramente una cosa assurda. Quindi sono situazioni complicate, soprattutto se uno pensa che noi viviamo, diciamo, nel benessere in Italia, nella tranquillità, e invece ci sono dei posti nel mondo che purtroppo stanno, diciamo, vivendo un'altra situazione.
8: Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
6: Walter Lavitola resta in carcere, niente domiciliari per il GIP. La sua confessione sull'attentato a Ranucci è fumosa.
10: Sono le stesse dichiarazioni di Walter Lavitola a convincere la giudice che debba rimanere in carcere per il rischio di azioni recidivanti. Dichiarazioni che hanno ulteriormente evidenziato la disinvoltura criminale con cui ha programmato l'atto intimidatorio, scrive la GIP, riferendosi all'attentato alla villetta di Ranucci. Lavitola, interrogato, ha raccontato che avrebbe voluto che si sparassero solo alcuni colpi di pistola contro il muro per ottenere l'effetto del rafforzamento della scorta all'amico giornalista. Parole prive di riscontro le definisce la giudice, che non concede i domiciliari anche per il pericolo di inquinamento delle prove, stante la fitta e ramificata rete di contatti ammessa dallo stesso indagato. Tra loro il suo braccio destro Clesio Tavares, anche egli indagato, che è ancora in libertà in Africa. E proprio per il Camerun stava per partire Lavitola quando è scoppiato il caso, di cui l'ultimo motivo che lo tiene in carcere. Il pericolo di fuga. Claudio Vigolo, GR2.
6: Sigfrido Ranucci dovrebbe scusarsi con Fratelli d'Italia e le persone che ha provato a infangare in questi mesi. Sono le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Fazzolari, che giudica il giornalista Ranucci opaco. Con lui, aggiunge, Report ha perso credibilità. Per Fazzolari anche Schlein dovrebbe scusarsi per aver accostato il governo all'attentato. E sempre sul caso Ranucci, consegnata all'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi la relazione del comitato etico. Rossi valuterà il documento secretato e che non determina automatismi sulla scelta relativa a un'eventuale sostituzione del conduttore. Dai vertici RAI viene seguita con attenzione l'evoluzione dell'inchiesta, ma filtra intanto il malcontento per il danno alla reputazione dell'azienda e la preoccupazione per le possibili ricadute sotto il profilo della raccolta pubblicitaria. Ceuta e Melilla, le due enclave spagnole in Marocco, si blindano in vista dell'annunciato nuovo afflusso di migranti. Dopo la sospensione di Schengen decisa dall'Italia, la Spagna ha finora effettuato controlli su oltre 3.000 passeggeri in arrivo dal nostro paese.
11: Mentre lo spettro di una nuova ondata migratoria a Ferragosto, alimentato dal tam-tam su internet, spinge anche il Marocco a rafforzare i controlli e la Spagna ad installare una barriera marittima anche nell'enclave di Melilla, a Ceuta, il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska, in visita, offre rassicurazioni.
12: Desde luego, ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta.
11: Chi arriva qui non può restare e al momento non c'è alcun rischio terrorismo. Dall'ingresso di massa del 30 luglio, nel territorio autonomo spagnolo restano ancora fra 5.000 e 10.000 migranti. Per accelerarne i rimpatri, Madrid aumenta le forze di polizia, mentre resta lo stop a Schengen con l'Italia, 3.000 i viaggiatori dal nostro paese controllati, e resta la tensione anche fra Italia e Germania sui migranti sbarcati nel nostro paese che Berlino vuole rispedire indietro. Non li accetteremo, il messaggio formale inviato dal Viminale a Berlino. Valeria Fraschetti, GR2.
6: E con un post sui social, Giorgia Meloni torna sulla questione migranti, ribadisce la linea della fermezza commentando un video che ritrae la polizia mentre fa salire sull'aereo alcuni dei 17 cittadini egiziani espulsi, dice, scrive, proseguiremo dritti su questa strada. E se il centrodestra resta compatto sullo stop a Schengen con la Spagna almeno fino a domani, le opposizioni chiedono invece di ripristinare la libera circolazione. Per AVS, Alleanza Verdi Sinistra, la Premier Meloni e Piantedosi utilizzano i confini per costruire paura e consenso elettorale. I 5 Stelle ricordano che tra Italia e Spagna non ci sono confini terrestri. Dal PD l'affondo di Schlein è solo propaganda, dice. Tensione in Cisgiordania per l'assedio di un gruppo di coloni israeliani ad alcune abitazioni palestinesi nel villaggio di Kusra. Il racconto dal nostro corrispondente.
13: Sulla collina davanti a noi ci sono due case che da domenica scorsa sono sotto assedio da parte di gruppi di coloni che le hanno circondate. Hanno montato una tenda nei loro cortili, hanno bloccato i cancelli e le strade di accesso, tagliato i tubi dell'acqua e le condutture elettriche. I residenti palestinesi sono intrappolati al loro interno, tra loro anche cinque attiviste italiane, tra le quali Magda.
14: L'esercito sono due giorni che in teoria sembra che fa dei tentativi, ma comunque poi se ne sono sempre andati e i coloni sono ritornati anche in più. Non capiamo questo rapporto, perché spesso si aiutano.
13: L'obiettivo dei coloni è prendere terre, afferma il proprietario della casa, Abdesalam Hassan.
15: I problemi per noi sono cominciati a gennaio. Ci minacciano per costringerci ad andare via dalle nostre case.
13: Questa zona è stata dichiarata zona militare chiusa agli israeliani non residenti per cercare di fermare le aggressioni dei coloni, ma queste continuano. Da Kusra, Giovan Battista Brunori, GR2.
6: La guerra in Iran, il segretario statunitense al tesoro Bessent minaccia un isolamento economico mai visto, mentre prosegue lo stallo su Hormuz. Nello stretto, attaccate due navi nelle scorse ore, la tensione non accenna a diminuire. È il 14 agosto, 8 anni fa esatti, la tragedia del ponte Morandi in cui morirono 43 persone. Genova è pronta a fermarsi. Dalla messa celebrata dall'arcivescovo alla cerimonia ufficiale alla radura della memoria, alle campane delle chiese che suoneranno alle 11:36, orario esatto del crollo. A luglio la sentenza di primo grado ha riconosciuto le responsabilità con quasi 180 anni di carcere complessivi. Il caos voli a Catania con l'eruzione dell'Etna, prorogata alle 2 di domani la riapertura dell'aeroporto.
16: Siamo già stanchi perché partiamo con 24 ore quasi di ritardo, avendo perso delle coincidenze.
17: Per la cenere vulcanica dell'Etna, nell'ultima settimana sono stati oltre 700 i voli cancellati o dirottati sugli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani. In molti casi, i passeggeri costretti a raggiungere lo scalo palermitano di Punta Raisi col taxi hanno speso fino a 800 euro, il doppio della tariffa ordinaria. Mentre sui rincari delle auto noleggio, il Codacons ha presentato un esposto all'autorità per la concorrenza.
18: Volo cancellato, dovremo prendere le auto, 800 euro per tornare a Milano.
17: Se da una parte c'è chi specula sulla chiusura dell'aeroporto di Catania, dall'altra c'è chi soffre i mancati introiti nel pieno della stagione estiva. Assoesercenti stima in almeno 12 milioni di euro il volume di spesa mancante per la filiera turistica. Da più parti viene la richiesta di costituire una cabina di regia per affrontare le prossime crisi legate al vulcano e continua a scendere di quota il fronte lavico. Per evitare gli assembramenti dei tanti curiosi che si avvicinano al fiume di lava, la città metropolitana di Catania ha stabilito limiti alla viabilità e divieti di sosta nelle zone a ridosso della colata. Catania, Fabio Butera, GR2.
6: Scendono a 7 oggi le città con bollino rosso per il caldo, domani saranno 2, Bari e Bolzano. Allerta gialla per piogge sulla Calabria. Da martedì le temperature dovrebbero tornare nelle medie di stagione, ma intanto il caldo estremo di questa estate ha prodotto un record nei consumi di elettricità.
19: A luglio il fabbisogno di energia elettrica in Italia ha toccato il massimo storico a quota 32,5 terawattora, il precedente record risaliva al 2015. La causa naturalmente sta soprattutto nel clima e nelle temperature, che il mese scorso sono risultate di quasi 2 gradi più elevate rispetto alla media mensile decennale, ma con picchi ben più alti. Nei dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione, anche qualche dettaglio interessante sulla situazione energetica dell'Italia tra cambiamenti climatici e guerre. Per esempio, la produzione nazionale ha coperto più dell'84% della domanda, soddisfatta anche dalle importazioni in aumento. È cresciuto l'apporto delle fonti termiche, in diminuzione invece le rinnovabili, che hanno garantito comunque il 41,5% dei consumi totali. Tuttavia è aumentato soltanto il contributo del fotovoltaico. Fabio Comini, GR2.
6: Siamo alla musica. Dopo un'estate di concerti, le Bambole di Pezza apriranno le uniche due date italiane degli Hollywood Vampires, il supergruppo di Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry e Tommy Henriksen, il 1 settembre al Parco della Musica di Milano, il 2 settembre al Castello Carrarese di Este.
20: Sono tanti gli artisti italiani che hanno avuto il piacere e la fortuna di aprire a grandi star internazionali. Se guardiamo indietro pensiamo a Zucchero con Eric Clapton o a Pino Daniele con Bob Marley. Più recentemente i Måneskin con i Rolling Stones o Rose Villain con i Coldplay.
2: volevo dirti in queste notti.
20: L'esperienza toccherà anche alle nostre ragazze del rock, le bambole di Pezza, impegnate nel loro tour estivo, ma che il primo e il 2 settembre romperanno il ghiaccio prima degli Hollywood Vampires. Morgana ce lo racconta così.
21: Chiaramente siamo cresciute con tutto il rock, anche classico, e Alice Cooper è stato un'ispirazione, tutto quel genere, insomma, rock è sempre stato una bella ispirazione. Anche Joe Perry, ovviamente, gli Aerosmith, mito. Io in particolare, è stato il mio primo concerto che ho visto nella vita, gli Aerosmith, per cui per me sono fondamentali come pietra miliare della mia storia del rock. Quindi va bene, bello, ci sarà anche ovviamente Johnny Depp.
20: Marcella Sullo, GR2.
6: Questi sono i Blur, per restare in tema di gruppi storici. Per loro la reunion è sempre stata una possibilità. Band inglese nata negli anni 80, non ha mai annunciato una separazione definitiva, preferendo invece alternare lunghi periodi di inattività e ritorni. È successo nel 2009, 12, 15, nel 2023 e ora, annuncia il batterista Dave Rowntree, sta per succedere, forse, di nuovo. Ci salutiamo qui, direttore Nicola Rau, in regia Carlo Boninsegna, Adriano Lippi, la linea Good Morning Radio 2, prossimo giornale radio alle 8:30 da Enrica Belli. Una buona giornata.

0: Siamo i mattinieri di Radio 2, dalle 6 che vi teniamo compagnia e vi terremo compagnia fino alle 9 con Santo, Dodo, Nicole ed io, Michel. Stiamo parlando dei programmi per Ferragosto, tutti ve l'hanno chiesto già da mesi, come diceva Dodo prima, no?
1: Sì,
0: cosa
1: sì,
0: farai a Ferragosto, cosa farai? Sicuramente un fatto è che i bar sia a Corso Sempione sia in via Asiago sono chiusi e io ho dovuto portare la mia schiscetta da casa con la colazione. Così sono già in vacanza loro.
2: Ringraziamo i messaggi che arrivano al 3487 300 200. Il 15 lavora in ospedale come da routine, dice Manuela, quindi vale anche il messaggio se c'è qualcuno che lavora, segnalateci insomma tutto quello che state facendo.
3: Mentre invece Gianluca da Pisa, dopo essere faticosamente rientrato a Pisa dalla Sicilia, passerà il Ferragosto all'insegna di preparare le valigie per andare in vacanza in Valle d'Aosta.
1: Dai, quindi, insomma, in generale mi sembra che al 3487 300 200 ci sia un buon vento per Ferragosto.

0: buon vento.
1: Giovanotti Alfa, buon vento, e qua su Radio 2 tira sempre un buon vento con i ragazzacci di Good Morning Radio 2, che siamo noi, ovvero Mish, Nicole, Santo e io che sono Edoardo. Ci stanno arrivando un sacco di messaggi al 348 7300 200, anche qualche bel vocale.
2: Noi facciamo il pre-Ferragosto, cena questa sera a casa mia condivisa, quindi ognuno porta qualcosa, con Brindisi Mezzanotte. Domani invece partiamo, abbiamo affittato una casa in campagna con piscina. Siamo sei coppie, quindi alcol libero, patatine, noccioline, eccetera, grigliata a pranzo e la sera a mezzanotte, classico spaghetto aglio olio peperoncino.
3: Scusa, prendiamo il numero, io la chiamo, chiedo se me lo organizza.
1: No, prendiamo tutti e quattro, scendiamo in macchina.
4: Marachelli.
5: Ma cosa c'entrano le marachelle con le noccioline?
4: Scusa, tu devi vedere la faccia di Sandra. Allora, purtroppo il radio non si vede.
3: No,
4: noi non abbiamo la radiovisione.
3: Per fortuna, non purtroppo.
4: No, perché questa faccia andava vista, capito? Con quello sguardo un po' sornione, un po' furbo, quando ha sentito piscina, campagna, alcol.
1: Esatto. Il problema è che a lui è venuto il sornione su piscina, a me è venuto con la sornione su spaghetto aglio e olio. E a proposito di spaghetto aglio e olio, comunque di cose da mangiare, ci ha risposto la pasticceria che ci ha mandato quel cabaret di paste clamorose, incredibili, sì. Ed è arriva da Foiano di Valfortore o Fortore, in provincia di Benevento. E ragazzi,
3: Peccato questa lontananza.
1: Ci sono mai stato e già mi manca.
3: Già stava organizzando per come andarci. Sentiamo un altro vocale.
6: Io a Ferragosto starò con mio nipotino Leonardo, che stamattina si è svegliato con la febbre e quindi si chiamerà al mare. No. Però di lui saremo a casa insieme a Miura e a un po' di cagnolini e saremo qua in giardino a prendere fresco.
3: Allora salutiamo Leonardo. Leo, siamo tutti con te.
1: È
3: nonostante
1: giusto.
3: La malattia.
1: C'è qualcuno però che guarda un consiglio di cinema, che ci ha mandato un messaggio, per esempio ci ha mandato il programma di Ferragosto con il cinema, effettivamente, no Michi, ce l'hanno mandato?
5: Sì, vedo da Montebova ad Ussita con l'associazione Casa per sostenere i territori colpiti dal sisma del 2016.
1: Super, quindi a Ferragosto si può fare anche del bene.
3: Vario, un Ferragosto vario, 348 7300 200, cosa farete voi a Ferragosto? Scrivetecelo.

0: Ferragosto, 348-7300-200, i vostri messaggi ne stanno arrivando davvero tanti, anche vocali, Enrico, vero?
1: Per noi domani attività lavorativa intensa, abbiamo una caffetteria pregelato e ci aspetta la grande fiera di Ferragosto, quindi lavoro tutto il giorno.
2: Ma noi siamo vicini.
3: Esatto, il tono era così un po' rassegnato, invece immagino che sia comunque ottimo lavorativamente parlando. Sarò di turno anche la domenica, assistenza impianti, birra alla spina. Ciao Mauro da Bologna. Mauro,
2: che è una di quelle cose in cui non mi potrebbero mettere a me a fare l'assistenza impianti, birra alla spina, e poi non resta né la birra né la spina.
3: Rimani attaccato alla spina tutto il giorno.
4: Scusate, io avrei una domanda. Prego. Avete notato che nessuno ha ancora scritto domani bagno di mezzanotte?
3: Ah, vero! No,
5: nessuno fa il bagno a mezzanotte domani.
4: Ma com'è possibile? Non fa parte delle tradizioni di Ferragosto?
3: Ottimo
4: insieme
3: punto.
4: Alla grigliata, sì. alla festa dell'assunto, ai fuochi d'artificio.
2: Verissimo, infatti Ferragosto è uno di quei momenti in cui magari ciascun gruppo o insomma magari dei luoghi, dei paesi eccetera, eccetera, hanno delle loro tradizioni.
3: Se c'è qualcuno allora che farà il bagno a Ferragosto a mezzanotte, 3487-300-200, scrivetecelo, perché ormai abbiamo imparato anche che richiedendo le cose poi i nostri ascoltatori rispondono alla grande.
4: Anche con un giorno di ritardo abbiamo visto stamattina.
2: Che vale lo stesso.
3: Magari domani ci diranno ho fatto il bagno di Ferragosto.
2: Per dire una tradizione che io ho, e quindi se volete raccontarci anche queste tradizioni un po' sciocche,
3: certo.
2: Io da bambino facevo la guerra di gavettoni con i gruppi di bambini degli altri bagni. E quindi lo faceva, cioè proprio era una roba che era diventata quasi una sorta di gara. Sì. E il 14 o il 15, insomma, ci aspettavamo e tra un ombrellone e l'altro ci tiravamo le bombe d'acqua.
4: E vorrei ricordare un evento importante che si tiene più o meno a Ferragosto, non il 15 ma il 16, il Palio di Siena.
3: Ah, okay. Vero. Importante. Intanto io saluto Diego Bagnino di Levanto, perché so che a proposito dei gavettoni.
2: Sì, infatti era felicissimi.
3: So quanti accidenti in questo momento ti ha mandato per averlo ricordato. Diego, sappi che li mando anch'io.
2: E invecchiando mi sono arrivati tutti, te lo assicuro.
3: Tutti.

0: Elton John 1973, 7:58 Radio 2, staremo insieme fino alle 9, siamo quelli di Good Morning Radio 2, siamo i matti, quelli che chiacchierano un po' di cose durante i pezzi, un po' di tutto, quelli che ricevono i vostri messaggi al 348 7 300 200. Cosa farete a Ferragosto?
1: Allora, io sono molto contento perché i messaggi finalmente hanno preso la piega che mi piace, cioè quella del cibo. Ciao bellissimi, noi ci chiudiamo in conclave da stasera fino al 16 nella casa in montagna di un amico, saremo 5 famiglie perennemente coi piedi sotto la tavola. Grande. Che bellissimo. In comitiva c'è un macellaio che passerà le giornate alla console a forma di griglia e il 16 sera abbiamo già 8 kg di impasto per la pizza al forno a legna. Davide e Lucina da Reggio Emilia, adottatevi.
2: Allora, io fatemi leggere per favore il messaggio di Paola da Milano, che è in lacrime. Mio marito compie gli anni il 15 e a me, cuoca disastrosa, tocca preparare la torta, così comincerò a fare delle prove oggi per ottenerne una quantomeno mangiabile per domani. Aiuto, ragazza, ricordati che se viene male siamo comunque a Ferragosto, fetta d'anguria, candelina sopra e nega tutto.
0: Brava.
2: nega.
0: Ci sono voci anche.
3: Ciao Andrea da Verona, io a Ferragosto ho un compleanno a pranzo e un altro compleanno a cena, di due persone diverse. Preferirei andare a lavorare.
2: Sembra un fine appena mai.
0: No, ma poi le uniti, pranzo e cena, ecco. Cioè non è che ha pensato la festa, eccetera, il pranzo e cena, Edo, io sei del gruppo Edo.
1: Sì, no, ma io sono invece felicissimo, cioè a me quando capitano queste cose, che ho tipo dei pranzi, delle cene tutte attaccate, sono contentissimo perché è una scusa per non digiunare mai, cioè dici, non è, io vorrei digiunare, però hai capito, è un compleanno, cosa fai,
0: come
1: non
0: fai?
1: Mangi?
0: Certo.
1: Dai, on my soul, Bruno Mars.

0: Mars su Radio 2, venerdì 14 agosto, 348 7300 200. Cosa state facendo? Vi state preparando? Chi prepara 8 kg di impasto, chi invece resta a casa e chi lavora? Ma adesso invece è arrivato il momento qui per noi di giocare con Dodo.
1: Gioca 2,
2: sì, perché anche a Ferragosto non smettiamo di giocare. Oggi facciamo, che da un po' che non lo facciamo, il classico gioco della torre.
1: Pronti?
2: Dai, cioè, vi leggerò due alternative, voi mi dovete dire qual è la peggiore per passare il Ferragosto,
1: sì.
2: Ok? E alla
1: quella
2: fine
1: che viene buttata giù.
2: Quella che viene buttata
3: quindi
2: giù.
3: Quindi non è una gara questa.
2: No, deve vincere la... lo so, ma dai, no, per Ferragosto non facciamo
1: la competitività
2: gare.
1: Di Nicole Ronchi mi ha...
3: No, io la competitività ce l'ho con Michelle.
2: Lunedì, giuro,
3: non con voi, con lui basta.
2: Lunedì, giuro, vi faccio competere. Allora, mi dovete dire che cos'è peggio e quindi salvate cos'è meglio.
1: Okay.
2: È peggio andare alla grigliata con l'amico che pensa di saperla fare e ti serve un forattino al posto della bistecca, oppure andare alla cena organizzata dal ristorante di pesce con solo 80 euro per portata?
1: Quella dell'amico. Butterei giù l'amico.
3: Sì, buttiamo giù.
0: Io butterei giù. Sì, tenete il ristorante, quindi?
2: Sì, tengo il ristorante.
0: Io il contrario, tengo l'amico e butto il ristorante.
2: Però 2 su 3, quindi vince il ristorante. Però il ristorante è peggio. Quindi ristorante oppure la festa Total White in spiaggia, che torni a casa pieno di sabbia con una colonia di telline e un ombrellone addosso?
3: Io butterei giù l'amico.
1: Anch'io.
3: Sì. Cioè l'idea di tenere il Total White mi piace.
1: Il Total White
3: sta
1: lo
3: bene.
1: Teniamo, sì, ci piace il Total White. Ti piace il Total White, Michel?
0: Ma a me no, però tenetelo, ormai sono in minoranza questa mattina.
2: Ok, quindi Total White meglio.
1: Adesso il prossimo lo facciamo scegliere prima a lui.
2: Allora,
1: vediamo.
2: Quindi è meglio festa Total White oppure il concerto Welcome Back anni 90 con gente sudata intorno a te che canta le sigle di Pokémon?
0: No, meglio assolutamente il Total White in spiaggia per me.
1: I sudati non li vuole,
0: no.
1: Anch'io ci sto.
0: No,
3: anch'io,
0: no,
3: sono d'accordo.
0: No.
3: Perfetto, sono d'accordo.
0: Mamma mia.
2: Quindi va avanti la festa Total White oppure serata in discoteca perché l'amico ti dice ma ti faccio entrare in lista e ti ritrovi a pagare un gin tonic 15 euro e devi aprire una finanziaria?
1: No, salvo ancora il Total White.
3: Anch'io salvo il Total White.
0: Sì, Total White, Total White.
2: Ok, quindi Total White per ora è la soluzione migliore,
0: sì,
2: che abbiamo.
0: Sì, sì.
2: Total White oppure falò e chitarra in spiaggia per attendere non solo l'alba ma anche la sciatalgia che ti porterai dietro diversi giorni?
3: Allora posso, signori, posso?
1: Sì.
3: Allora, io salverei il Total White perché non esiste niente di più maliardo dell'uomo ben vestito in lino bianco.
1: Quindi lei preferisce il Total White? Andiamo dietro a lei per forza.
0: Dai,
1: bene,
0: andiamo dietro a lei anche se il falò è carino.
2: E quindi il consiglio di Radio 2 è fate una serata Total White, che è il meno peggio di tutto.
4: Divertente.

0: Guns and Flower, We Are Beautiful 2014, ma ci fa ballare come se fosse il 2014. Ci stanno arrivando un sacco di messaggi sul vostro Ferragosto al 348 7 300 200, e anche qualche bel vocale.
1: Paolo da Torino: io sto lavorando per contribuire a riempire il po' che è abbastanza in secca, butto via l'acqua che mi viene fuori dal climatizzatore.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente.
6: 2-2. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: 1996, What I Got, Sublime. Questa è Radio 2, sono le 8:15. Saremo insieme fino alle 9. Al 348-7300-200 arrivano i vostri messaggi che ci indicano che cosa farete a Ferragosto.
1: Ad esempio, ai Lidi Ferraresi, nei tratti di spiaggia libera, si scavano ampissime buche e anche con anche alcuni metri di diametro che vengono riempite di legna a cui viene dato fuoco. Però è vietatissimo e pericolosissimo per il rischio incendi, ovviamente.
0: Quindi attenti e evitiamo. Nel frattempo, però, diamo spazio alla scienza, ai sondaggi, insomma, quella musica che mi piace tantissimo, con quella voce che mi piace.
2: Ma cosa significa? Da dove parte, da dove arriva il Ferragosto? Il Ferragosto nasce più di 2000 anni fa. L'imperatore Augusto, nel 18 a.C., concesse un po' di riposo dopo le fatiche nei campi ad agosto. Poi la tradizione cristiana lega il 15 agosto all'assunzione della Beata Vergine Maria. Insomma, cambiano i secoli, ma il concetto resta: a metà agosto possibilmente non si lavora.
3: Io vorrei...
2: quante cose belle hanno incontrato, hanno inventato i romani.
3: Io vorrei capire chi è che invece ha collegato a Ferragosto la grigliata. Cioè, so che è una domanda inopportuna.
1: Allora, su questo,
3: ma
1: rispondo, cioè, io
3: perché
1: su
3: è il grigliatone di Ferragosto?
2: È la scienza.
1: Rispondo io su
3: ma non credo. Ma non
2: Edoardo Righini. Scusa.
3: Ma non credo.
2: Edoardo Righini, tanti anni fa, quando era ancora in culla, disse alla mamma: mamma,
3: in questa voce.
2: E la mamma fece la grigliata. Da lì allora tutti gli italiani copiarono la mamma, la dottoressa Righini. E dunque i bambini, anche appena nati, hanno la costoletta in bocca, solo perché l'ho fatto Righini.
3: Scusa, non mi ha un senso.
2: Quasi una bestemmia per santo che è vegetariano, ma
0: però
2: ahimè,
0: ci sta,
2: è
0: ci
2: così.
0: Sta.
3: Ma sta fregnaccia non ha un senso, perché la tradizione
2: è
3: della
2: scienza.
3: Grigliata è una tradizione che va avanti da molto più tempo del Righini, che va bene che c'è l'età del Colosseo, che è vecchio, ma non così vecchio, insomma.
1: La scienza, però se è scienza, è scienza.
0: Esatto.
1: Cioè, voglio dire, non è che uno può
3: non
1: essere negazionista.
3: Non prenderti meriti che non hai. Non lo fare, non essere ridicolo, per cortesia.
1: Avrei saputo dirlo meglio. Comunque, molto probabilmente in realtà chi l'ha collegato è semplicemente il fatto che noi italiani ogni scusa è buona per mangiare. Dobbiamo festeggiare il Natale, mangiamo, dobbiamo festeggiare la Pasqua, mangiamo, il compleanno, mangiamo. Insomma, praticamente noi non siamo credenti, siamo solo molto molto affamati.
0: Cosa, cosa fate a Ferragosto? Continuate a scrivercelo al 348 7300 200.

0: Family of the Year 2012, 8:23, Radio 2, Good Morning Radio 2, con voi fino alle 9, al 348-7300-200 i vostri messaggi. Vi abbiamo chiesto cosa farete o cosa state organizzando per Ferragosto, però arriva il momento nel quale tutti diventiamo un po' allievi, perché c'è una professoressa.
1: La professoressa!
2: La professoressa, la professoressa!
3: È la campanella, proprio.
4: Bellissimo.
5: Sì, sì.
6: Ma sai, Righini, che hai ragione, questa sigla in effetti fa un po' carosello.
4: Vabbè, ci sta, ci un sta. Po' Zecchino d'Oro,
6: ci
4: bellissimo.
6: Sta. È carina, molto carina. Allora, per questa rubrica qua, noi l'abbiamo l'abbiamo fondata perché il nostro intento è salvare almeno una parola dall'estinzione, visto che l'italiano è una lingua meravigliosa e noi ce la caviamo sempre con top.
0: Brava.
4: O experience.
0: Che non ci
6: o
0: piace.
6: Experience. O carino. Quante volte al giorno ripetete la parola carino quando potreste usare un altro sinonimo? Però carino è facile, va bene con tutto.
0: Sì.
6: Giusto?
5: Brava. Giusto. Giusto.
6: Sì, e quindi niente, mi ribello. Giusto. Le parole che tiro fuori dal cilindro oggi sono due.
5: Sì.
6: Una dedicata alla puntata del giorno e l'altra a mio gusto personale.
0: Prego.
4: Va bene.
5: Okay,
6: cominciamo dalla parola che dedico a chi lavorerà domani, a chi lavorerà a Ferragosto, ovvero improbo.
0: Improbo.
6: Che
0: improbo
6: vuol dire faticoso, durissimo. Quindi io mi immagino qualcuno che domani deve affrontare il lavoro mentre tutti gli altri postano su Instagram foto di tagliate, grigliate e costumi da bagno.
4: Quindi lavorare effettivamente improbo a Ferragosto è uno sforzo improbo, improbo. E noi vi siamo vicini.
0: E quindi tra un accidente e l'altro, in mezzo alla parola improbo, ci sta alla perfezione.
6: E per quanto riguarda invece la parola che secondo me dovremmo salvare a prescindere dal momento dell'anno è lepido. Che vuol dire spiritoso, lepido, arguto, piacevolmente divertente, dal latino lepidus, ovvero grazioso, piacevole, spiritoso.
0: Ce ne sono tracce anche all'interno di un cartone animato.
4: Decisamente, infatti lepido è citato all'interno della canzoncina di Robin Hood quando cantano, appunto imitando il Re Giovanni. Stolido, trepido, a un certo punto lo definiscono anche lepido. La cosa curiosa è che usano tantissimi aggettivi, ladro, rapace, stolido, capace.
6: Tutti aggettivi negativi, ma in realtà hanno usato lepido solo per la metrica.
4: Esatto.
0: Scusa, lo dico perché poi il 348-7300-200 ci insultano. È principe Giovanni, non il re Giovanni. Lo so che ti è scappato un re, ma sai benissimo che è il principe.
4: No, lo dicevo re perché in realtà la canzoncina è o re fasullo d'Inghilterra.
0: Esatto,
4: e quindi,
0: esatto.
4: E ovviamente, almeno per la canzone, è ovviamente re. Poi non lo diventerà mai.
0: Esatto, per la precisione, vero prof? Perché bisogna essere precisi in classe.
6: Sì, sono precisa, ma io sto guardando la faccia dell'allievo De Sì, che chiaramente sta roba di Robin Hood non sa ricordarla, vero?
5: No, non lo sapevo. Non mi appassiona molto Robin Hood. A me chi ruba ai ricchi per dare ai poveri o viceversa non mi piace, non mi piace. A me chi ruba in generale mi sta antipatico.
0: No, non andrei al cinema a vedere Jackman in questi
5: No.

0: Watch It Burn, Katy Perry, perfetta da 8 e 28 di mattina su Radio 2. Anche i vostri messaggi vocali al 348 7300 200. Cosa farete a Ferragosto?
1: Sono Alessandra e io domani, insieme a una decina di amici, siamo a casa di uno di questi amici. Grigliata, alcol libero, piscina, giornatona.
0: Sembrava un po' veneto come messaggio. E ancora?
2: E invece saltiamo a Poggi Bonsi da Mary, che ci dice: domani festeggio il compleanno di una carissima amica in Piazza del Campo. Atmosfera e luogo fantastico e compagnia top. E immagino che anche a Siena non mangeranno proprio radicchio, sedano, carote. Anche lì secondo me c'è già un odore di griglia.
0: Tu dici che domani il Ferragosto non è giornata da vegetariani.
2: Ma capito, a me secondo me il minestrone è da lunedì, ecco.
3: Allora, sai qual è la cosa che io preferisco grigliare in assoluto?
2: Sì?
3: Il tomino.
2: Bravo il tomino, ma adesso
0: le onde, il profumo del tomino, andiamo a sentirci il GR2.

0: Sono le 8:30.
1: Rai GR2.
2: Enrica Belli in studio, di nuovo una buona giornata. Walter Lavitola resta in carcere, è stata infatti respinta la richiesta di domiciliari avanzata dal suo difensore. Nell'interrogatorio di garanzia il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, chiese di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba, ma per il Jeep. Si tratta di dichiarazioni fumose e di ricostruzioni inverosimili. La Spagna ha inviato altri rinforzi di polizia a Ceuta per evitare una nuova ondata migratoria e velocizzare i rimpatri dei migranti che sono ancora nell'enclave dal 30 luglio. Il ministro degli interni spagnolo, Manuel Marlaska, assicura nessun rischio terrorismo. Intanto, dallo stop a Schengen di Madrid, controllati 3.000 passeggeri dall'Italia. E la Premier Meloni rivendica lo stop a Schengen con la Spagna per ragioni di sicurezza nazionale. Oggi, in un'intervista a Milano Finanza, descrive anche un'Italia più forte di prima sul piano economico.
3: La priorità dell'Europa è proteggere le frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo, difendere la libertà di circolazione alla base del sistema Schengen. Giorgia Meloni guarda la possibile nuova ondata di migranti in Spagna prevista per domani e rivendica la stabilità di governo che ha permesso al nostro paese di affrontare con maggiore sicurezza la più difficile congiuntura degli ultimi decenni, dice. Cita i dati economici dei primi sei mesi, che definisce incoraggianti, con una crescita dell'1%, l'aumento del PIL e il record dell'export con 643 miliardi nel 2025. La Premier vuole sostenere famiglie e imprese con interventi sull'energia, grazie alla flessibilità ottenuta in Europa, spiega, con 14 miliardi in più nel prossimo biennio, e conferma il ritorno al nucleare. Poi ricorda i 174 miliardi di euro del superbonus, che definisce un disastro di PD e Movimento 5 Stelle, un fardello che ha sottratto decine di miliardi a scuola, sanità, servizi e infrastrutture, dice, rivendicando i 21 miliardi che ogni anno il governo rimette nelle tasche degli italiani tra taglio del cuneo fiscale e IRPEF. Infine chiarisce che l'esecutivo non è parte attiva nel risico bancario, auspicando che MPS non venga smembrata e che l'assetto finale con Intesa San Paolo e Unicredit sostenga l'economia nazionale. Carla Macrellino, GR2.
2: 8 anni fa il crollo del Ponte Morandi a Genova ha costato la vita a 43 persone. Oggi la cerimonia di commemorazione ufficiale, mentre dal comitato dei parenti delle vittime arriva la proposta di collocare le macerie nei luoghi d'origine di chi morì per realizzare un museo diffuso. Ma torniamo a quella mattina, quel 14 agosto del 2018.
4: Il cielo è grigio, piove a dirotto su Genova. Poco prima di mezzogiorno, una parte del Ponte Morandi si spezza nel vuoto, trascinando con sé automobili, camion, vite.
5: Oddio!
4: È il grido che diventa simbolo di una tragedia impensabile. Il viadotto si trasforma in pochi attimi in una montagna di macerie. È il dramma che consegna alla storia un'immagine da brivido. Un camion fermo sul troncone rimasto integro, a un soffio dal baratro. C'è chi è volato giù. Poi le chiamate disperate ai numeri d'emergenza.
6: Numero
4: 43 morti, di età e nazionalità diverse. C'è chi andava al lavoro, una coppia di turisti, i quattro amici di Torre del Greco, che è appena partito per le vacanze. Sul greto del torrente un pallone colorato, è quello di Samuele, 9 anni. Andava al mare con mamma e papà. Genova e l'Italia intera restano senza respiro. La tragedia diventa indagine, processo. In aula il PM legge i nomi delle 43 vittime, il volto umano di una fragilità infrastrutturale che non può essere ridotta ad un numero. Arianna Di Giorgio, GR2.
2: La Francia, e non solo, ricorda oggi René Goscinny, nato 100 anni fa a Parigi, è entrato nella storia della cultura pop come il papà di Asterix.
7: Sono pazzi questi romani.
8: Per uno che amava definirsi lavoratore della futilità, la risata era un obiettivo molto importante e René Goscinny lo centrava in pieno. Parigino di famiglia ebraica, scomparso a soli 51 anni, il creatore di Asterix e del piccolo Nicolas è oggi celebrato come un padre della patria in Francia, dove diversi libri appena usciti ne ripercorrono vita e opere. Ma la celebrità, conquista rara per uno sceneggiatore di fumetti, era arrivata fin dalla creazione del piccolo guerriero gallico nel 1959, assieme al disegnatore Alberto Uderzo. Ho la fortuna di fare qualcosa che piace al pubblico, che lo diverte e che diverte anche me stesso, dichiarava in TV. Un lavoro che andava oltre la scrittura. Come direttore della rivista Pilot, fu un mentore di un'intera generazione di fumettisti. Da Asterix a Lucky Luke e It's No Good, secondo le stime, i suoi volumi hanno venduto 500 milioni di copie in tutto il mondo.
9: René Goscinny, lo scenarista di Parigi che la Seine-et-Oise nous envie.
8: Francesco Riccardi, GR2.
2: E chiudiamo con lo sport, il nuoto, oro e record per Sara Curtis agli europei di Parigi. L'azzurra, 20 anni da compiere tra qualche giorno, ha vinto nei 50 d'orso abbassando per il secondo giorno consecutivo il record del mondo. Ed è un oro al femminile anche quello che arriva dagli europei di atletica di Birmingham. Daria Derkac si è imposta nel salto triplo mettendosi alle spalle un anno di stop per infortuni. Sono le 8:35 minuti, noi ci risentiamo col giornale radio alle 10:30. Da Enrica Belli, buon ascolto.

0: La voce ammaliante di Levante. Sono le 8:38, questa è Radio 2 con voi. Fino alle 9 giunge il momento più importante del programma, ma in realtà di tutto il palinsesto di Radio 2, giusto Michel? È il momento dell'oroscopo.
1: L'oroscopo. Va bene, ok, mi prendo questo attestato di importanza, me lo porto a casa e vi dico che oggi il tema zodiaco parla di evento di Ferragosto più adatto al segno zodiacale a cui appartenete. Quindi iniziamo subito in pompa magna. Ariete, che naturalmente è il primo dello zodiaco, è il primo in senso assoluto, l'Ariete per Ferragosto decide di litigare con tutti entro le 11, tassativo, ma davanti una grigliata.
0: Ah, ok, meno male che domani non andiamo in onda.
2: Ma
3: l'importante è che litighi dopo le 11, perché noi finiamo alle 9 e siamo tutti tranquilli, perché vi colla Ariete.
1: Toro, il toro non sa esattamente dove andrà, ma sa perfettamente cosa mangerà.
2: Ah sì, saprò anche che non digerirò niente di quello che mangerò. Vabbè, e sono
1: felice. Nessuno dei 12 riuscirà a digerire la grigliata di domani. Gemelli, il Gemelli accetta 3 inviti entro il 14 d'agosto, ma si presenterà a un quarto deciso all'ultimo momento.
2: Anche tanto un quarto. Bello.
1: Ma poi che vita sociale hanno, incredibile. Cancro, il Cancro è un romantico, quindi andrà una grigliata di famiglia, ma se ne pentirà durante l'antipasto.
2: Ha fatto presto, voglio dire, credo arrivasse almeno ai primi.
1: No, si pente molto prima. Il Leone invece va in spiaggia e considererà il sole un patetico comprimario.
0: Certo, ovviamente, lui splende più del Leone.
2: Credevo che lo eclissasse il sole.
1: Vergine. Allora, secondo me la Vergine un po' il caldo lo patisce, quindi va in spiaggia, si porta la crema solare, l'autan, il ghiaccio, perché comunque lei è una ragazza organizzata, e chili di rancore
0: li porto per primi, cioè la prima cosa che porta.
2: Sei una ragazza organizzata.
0: Sono abbastanza organizzata, grazie.
1: Bilancia, non so. La bilancia non lo so perché probabilmente la bilancia alle 15 starà ancora decidendo cosa fare, quindi non so. Lo Scorpione, e qua voglio un commento di Dessì, breve, conciso e composto da un'unica parola. Lo Scorpione dice che odia il Ferragosto, poi però spaierà con qualcuno.
0: Sono due le parole. Senti come è stato conciso, vai avanti.
1: Sagittario parte senza prenotare, torna senza sapere bene da dove.
2: Impazzirei.
0: Molto bello.
1: Capricorno, che noi dedichiamo alla nostra Katia in regia, è in ferie, ma controlla le mail per rilassarsi.
2: Controllare le mail è stare in ferie per il Capricorno.
1: Esatto, perché comunque è in smart working. Acquario, festeggia Ferragosto il 17, perché secondo lui è meno commerciale. E poi abbiamo i pesci che guarderanno un tramonto, si commuoveranno, scriveranno all'ex e butta roba.
3: Speriamo non mi scriva.

0: dottor Scotti. 2-2.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Robert Sumi, questa è Radio 2, sono le 8:48, staremo insieme ancora fino alle 9, al 3487-300-200 i vostri messaggi. Cosa farete a Ferragosto?
1: Sono Gio, buongiorno. Ferragosto per me è sempre stato un giorno in cui non si andava al mare, perché nella credenza popolare del mio paese salentino, Nardò, c'era questa leggenda della Madonna dell'Assunta che prende con sé un uomo e una donna dal mare. La mia famiglia ci ha sempre impedito di andare a fare il bagno. Mi è rimasta un po' questa cosa, quindi io dormirò.
2: Vabbè, Ferragosto piscina. Ferragosto piscina.
0: Meglio la piscina, evitiamo il mare. Un altro audio?
3: Forse il Ferragosto ancora non so quello che farò. Faccio l'autista NCC, oggi lavoro, e lavoro un giorno sì e un giorno faccio riposo. Domani capita che faccio riposo, ma ancora non so esattamente quello che farò.
0: Bello, ah, non so, bello. Non ha indicazioni, Michel?
4: Sicuramente sì, la Madonna si è presa Stefano da Colleferro perché ci scrive Ferragosto in ospedale dopo un tuffo di testa a Palmarola, portato in barca a Ponza, Stefano. Poi nel soccorso fino a Latina. Stefano, un abbraccione.
5: Posso leggere quello che ci scrive Salvatore, che certo. Trovo molto bello? Pranzo di Ferragosto offerto dal Comune di Roma al Centro Anziani di Prima Valle. Buono,
0: bello.
5: E piacevole.
0: Bello,
5: belle queste iniziative. Sì,
2: si può mangiare, stare assieme a Ferragosto ed è anche una cosa molto digeribile, vedi?
0: Altri messaggi?
2: Domani una bella reunion a pranzo da mia sorella con tutti i nipoti, i loro compagni e mia mamma di 88 anni, a sorpresa ovviamente per la nonna.
0: Faccio notare agli ascoltatori che è una tradizione lunghissima quella di Ferragosto, vero Michel?
4: Oh sì, assolutamente, no. Perché le tradizioni di Ferragosto, secondo i sondaggi, parlano chiaro. Il 57% degli italiani passa Ferragosto fuori casa, 7,5 milioni scelgono picnic o grigliata, il mare resta la meta preferita, seguito da campagna e montagna. Circa 450.000 persone scelgono l'agriturismo per il pranzo, il 27% invece lo vive come un giorno normale, anche perché lavora. Il 16% invece dichiara di restare a casa per riposarsi.
0: Faccio notare che il sondaggista, nonostante la velocità, mantiene il tono perfetto.
2: Che è perfetto. E vorrei aggiungere un dato, che comunque il 100% delle persone il giorno dopo di Ferragosto sta a casa per riposarsi da Ferragosto.
0: Cioè digerisce. È il giorno della digestione. Non si chiama Ferragosto, ma si chiama digestione.
2: Letargo, puro letargo.
0: Bello,
2: adesso Salmo con la pesce mace, cattive abitudini.

0: in Let's Stay Together, e forse non c'è consiglio migliore per questo venerdì 14 che stare insieme per festeggiare il Ferragosto che sta arrivando. E come ci dice per esempio Cele da Ponte dell'Oglio, tra Ferragosto, San Rocco, Fiera del Mio Paese in provincia di Piacenza, insomma un delirio di eventi che manco a Capodanno.
1: Riascoltate la puntata su RaiPlay Sound, rimanete sulle frequenze di Radio 2 perché Radio 2 Hits ne vale come veramente la pena. Noi ci risentiamo la prossima settimana, ci facciamo un weekend ferragostano all'insegna del delirio e del divertimento, spero sia lo stesso per voi, oppure del riposo totale, che sono due cose ottime da fare lo stesso.
2: Sì,
1: giusto? Salutiamo Michelle, salutiamo Nicole, salutiamo Andrea Detto Santo, salutiamo Edo Righini, e ricordatevi
0: che per Natale con i tuoi, per Pasqua con chi vuoi, sì, per Ferragosto ma ti faccio sapere poi, dai,
1: ti faccio sapere via messaggio.
0: Via messaggio.
1: A lunedì, ciao,
0: ciao
1: a tutti,
0: ragazzi, ciao, buon
3: ciao,
0: Ferragosto,
3: ciao ciao ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadei. Continua l'avvicinamento al weekend di Ferragosto con traffico in aumento sulle principali direttrici verso le località turistiche Bolino Rosso questo pomeriggio e per tutto il fine settimana. Ricordiamo inoltre lo stop ai mezzi pesanti previsto oggi dalle 16 alle 22. In A13 Bologna-Padova si segnala un incidente nel tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Sulla A14 invece rallentamenti tra Fano e Marotta Mondolfo in direzione di Ancona. Code a tratti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Livorno-Porto e Livorno-Centro in direzione di Livorno. Nella capitale sul tratto urbano della 24 proseguono le code tra Portonaccio e la tangenziale est per lavori in corso. Andiamo in Autosole, Roma-Napoli, rallentamenti tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli. E infine in A3 Napoli-Salerno, code in uscita a Castellammare di Stabia per un incidente per chi proviene da Napoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: 22. A me piace mangiar bene.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
5: Buona festa dell'amicizia, Frido!
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!

0: idea, dottor Scotti. 2-2.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
2: Io solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
7: Sono le 10:30.
4: Rai GR2.
8: Enrica Belli in studio, di nuovo un buongiorno. Una donna di 71 anni è stata trovata morta a Roma. Il suo corpo era in un armadio nel suo appartamento nel quartiere Tor Bella Monaca. Ha portato in caserma il figlio, al momento sotto interrogatorio. Ed è in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliariella e il 18enne di Andrea, morto ieri accoltellato a Trani. Il minore è accusato di omicidio volontario. Secondo le indagini dei carabinieri, sarebbero stati tre i fendenti che hanno ferito alla schiena la vittima. Ancora nel caos l'aeroporto di Catania, incerta la riapertura prevista per domani, anche perché l'Etna continua la sua attività. Si è aperta infatti da poco un'ulteriore bocca eruttiva da cui fuoriesce gas. A Como, Canadair in azione per contenere l'incendio che si è sviluppato sulle pendici del Monte Goi, vicino ad alcune delle aree a maggiore densità residenziale del capoluogo. Circa 50 le persone che nella notte hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Esattamente 8 anni fa il crollo del Ponte Morandi a Genova, nel quartiere di Certosa, la messa officiata dall'arcivescovo Marco Tasca, tra pochi minuti alla radura della memoria il ricordo delle 43 vittime. La Spagna ha inviato altri rinforzi di polizia a Ceuta per evitare la nuova ondata migratoria prevista per Ferragosto e velocizzare i rimpatri dei migranti che sono ancora nell'enclave. Intanto, dallo stop a Schengen di Madrid, controllati 3.000 passeggeri dall'Italia. Giorgia Meloni rivendica lo stop a Schengen, il dibattito politico sul punto.
9: Tutto il centrodestra applaude alla scelta di difendere la sicurezza nazionale, colleghe Forza Italia che apprezzano la decisione di proseguire con lo stop a Schengen con la Spagna, almeno fino a domani, anche per arginare il rischio terrorismo, avverte Fratelli d'Italia, che sottolinea: abbiamo dato la linea all'Europa per governare i flussi migratori. Marta Schifone.
10: I centri per il rimpatrio di migranti sul modello Albania sono il futuro. È stata Giorgia Meloni a indicare la strada e alla sinistra non resta che prendere atto del proprio fallimento.
9: Le opposizioni chiedono il ripristino della libera circolazione con la Spagna, dal PD l'affondo di Elish Line. Giorgia Meloni gioca a copiare Trump e rincorrere Vannacci, ma con la sua propaganda, dice la segretaria PD, gli italiani non ci pagano l'affitto. Il Dem Michele Fina.
11: Dopo 4 anni di governo Meloni, gli italiani stanno peggio. I prezzi continuano a salire, gli stipendi e le pensioni continuano a impoverirsi, con metà degli italiani che deve rinunciare alle vacanze. Questo certifica il fallimento del governo.
9: I 5 Stelle ricordano che tra Italia e Spagna non ci sono confini terrestri. Per AVS l'esecutivo utilizza i confini per costruire paura e consenso elettorale. Francesco Macaro, GR2.
8: E c'è un'ultima appena battuta dalle agenzie. Si tratta di una notizia scritta sul social X dalla ministra degli esteri lettone, che ringrazia l'Italia per aver abbattuto un drone sui cieli appunto della Lettonia. Scrive la ministra lettone: siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato. Ieri sera appunto un velivolo senza pilota, un drone straniero, è stato abbattuto dai nostri alleati italiani sopra la Lettonia orientale. La guerra in Iran, il segretario statunitense al tesoro Bessent minaccia un isolamento economico mai visto mentre prosegue lo stallo su Hormuz. Nello stretto, attaccate 2 navi nelle scorse ore, la tensione non accenna a diminuire. L'inviato a New York.
12: Il segretario alla guerra rilancia la minaccia all'Iran. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo e la Marina degli Stati Uniti può mantenere il blocco a tempo indeterminato grazie alla rotazione delle navi. Le parole di Hegseth, proprio mentre sui media si rincorrono le notizie sulla portaerei Lincoln in mare da 10 mesi. I 5.000 uomini e donne a bordo con il cibo razionato soffrono la mancanza anche di beni basilari, debilitati da turni massacranti, con casi di tentato suicidio. Notizie false, smentisce il segretario alla guerra, ma a dare il cambio alla USS Lincoln dovrebbe arrivare a breve la George Washington per un'alternanza già programmata.
13: That's goal number one.
12: Ora l'obiettivo numero uno per gli Stati Uniti è far ripartire il flusso di petrolio attraverso lo stretto, spiega Vance. Il secondo obiettivo, ammette il vicepresidente, è garantire che l'Iran non abbia armi nucleari. Matteo Alviti da New York per il GR2.
8: E nel Regno Unito, dopo essersi dimesso un mese fa, il leader di Reform UK, Nigel Farage, è stato rieletto deputato nelle elezioni suppletive, ottenendo quasi il 63% dei voti, 17% in più rispetto al 2024. Laburisti, conservatori e altri partiti non avevano presentato candidati. Lo sfidante principale di Farage è stato quindi Count Binface, un bidone inventato da un comico britannico che ha ottenuto il 27%. Chiudiamo con lo sport. Il nuoto, terzo tempo per Sarah Curtis nelle batterie dei 50 stile libero dopo l'oro con record del mondo di ieri nei 50 dorso. Nel primo turno dei 50 rana, primi due crono per Cerasuolo e Martinenghi, con il bronzo dei 100 che ha ritoccato il record italiano portandolo a 26 secondi e 20 centesimi. Le 10:35 minuti per voi Summer Club, il prossimo giornale radio alle 12:30.

0: Radio 2 Summer Camp. Ed eccoci qui, buongiorno dal dolce Simone Calomino.
1: Dolce, oggi dolce. Ci piace come
0: ragazzi,
1: parola.
0: Sono morta dalle risate quando ha detto buongiorno dolce Lolli.
1: Dolce Lolli, Lolli dolce Lolli, è lui, Lolli, dolcissima. Dolce... Anche Silvia Baldassare alla visual, che oggi salutiamo per prima
0: subito.
1: Per la sua dolcezza
0: per e la per la sua buongiorno. Dolcezza immancabile anche Valentina Reggiani.
1: Va bene.
0: Chi è il dolce alla console?
1: Oggi è il dolce Simone Dell'Orca. Cioè, tutti dolci
0: siamo
1: oggi, una cosa da carie.
0: Di zucchero,
1: sì,
0: proprio.
1: Sì, sì, le carie ci vengono. Barbara.
0: Caro Simone, oggi è il venerdì dei venerdì.
1: Sì.
0: Beh,
1: sì
0: veramente
1: sì.
0: Non c'è più venerdì c'è che più anticipa venerdì. Festa di questa qui. Siete in vacanza? Bene, non siete in vacanza neanche noi, quindi iscrivete al Summer Club.
1: Vi teniamo compagnia qui su Radio 2 insieme a noi e mi invito Salamanca con Tu cosa fai questa sera? Fammelo sapere. Stare con

0: Noemi Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Ma Noemi, cosa ne vuoi sapere? Tu e tu Vito, cosa te ne importa? Poi lo vai a dire alla gente.
1: Ecco, infatti,
0: che fai?
1: Oggi è la giornata giusta. Oggi è la giornata giusta, perché come sapete ogni giorno nel Summer Club accogliamo qualcuno in particolare, e oggi accogliamo quelli da cui forse bisognerebbe stare alla larga, perché sono un po' pettegoli.
0: I pettegoli oggi, il club, voglio dire club per fare club. Contento Walter. Mi ha detto
1: ciao,
0: dici
1: Walter.
0: Club.
1: Allora
0: il
1: Walter.
0: Club dei, Walter, il club dei pettegoli. Oggi già vi diciamo che al 3487 300 200 accettiamo messaggi anonimi.
1: Sì.
0: Anonimi, sì. Non diremo i vostri nomi, perché vi chiediamo di dirci un pettegolezzo. Sì, avete un pettegolezzo che non vi riuscite più a tenere in bocca, che vi è così, che vi gira per la testa, che vi complica la vita, ditelo a noi, liberatevi.
1: Non vi mettete pensiero se sono persone che noi non conosciamo, perché a noi piace saperne di più anche di persone di cui non sappiamo neanche il nome.
0: Pettegoli proprio, pettegoli veri. Ma da dove
1: deriva?
0: Il gossip
1: queer. Lo sapevo che tu l'avresti chiesto a me.
0: Da dove deriva il termine pettegoli?
1: Deriva dal fatto che quando non ti puoi tenere più una cosa, la devi spifferare.
0: Deve uscire fuori.
1: Ti lascio fare
0: deve
1: l'etimologia.
0: Deve uscire fuori, perché allora io etimologia, non c'è niente di personale. La parola pettegolo deriva da una parola molto simile, peto. Sì, cioè praticamente questa diceria che deve uscire fuori in maniera sgradevole.
1: Vabbè, perché in maniera sgradevole, magari sei con degli amichetti, delle amichette. Beh, e
0: pettegolezzo
1: parli.
0: Gradevole non è mai per chi lo riceve,
1: ma per chi lo fa. Eppure attenzione amici, perché ci sono dei risvolti del pettegolezzo, del gossip, se vogliamo usare un po' un termine internazionale, che magari non avete mai considerato e che ve lo potrebbero far piacere un po' di più, anche se siete la vittima.
0: Ne parleremo oggi qui a Radio 2.
1: Sei un po' un piccetto?
0: Io? Un po' piccetto,
1: perché piccetto. In romano si dice un piccetto.
0: Si dice un piccetto, ci sono
1: come
0: altre
1: si
0: parole.
1: Dice? Si dice in lombardo sabetta.
0: Io in Campania a capera avevo sentito
1: come?
0: Dire. A capera.

0: Feeling, Black Eyed Peas su Radio 2. I got a feeling, come per dire, c'ho una strana sensazione, come di qualcuno che mi parla alle spalle.
1: Ti fischiano le orecchie.
0: Ti succede qualche volta, no? Senti quel brividino sulla schiena che ti fischia, che parlino di te, perché anche storicamente il pettegolezzo è un po', ha fatto la storia.
1: Ha fatto la storia, purché se ne parli, dice, no? Purché se ne parli. Voi intanto al 348-7300-200 potete mandarci i vostri pettegolezzi, state tranquilli, rimarrete anonimi, anche coi messaggi vocali in fondo. Chi la deve riconoscere la voce vostra? Marisa, di cui state sparlando, non lo sa che state parlando di lei, però state attenti.
0: Oppure
1: perché...
0: se no fai così e modifichi la voce. Volevo dire di mio fratello.
1: Barbara, ti vorrei dire una cosa, noi potremmo anche utilizzare questi pettegolezzi come ha fatto una signora 67enne della Colombia, sta dietro quel foglio che c'hai sopra.
0: Cos'è il genio? Cos'è il genio?
1: Questa signora di 67 anni che ha fatto? Lei è definita la chismossa del suo barrio, quindi un po' la pettegola, quella che raccoglie tutte le dicerie, anche perché magari frequenta, sai, le persone che le vanno a dire le cose. Quando ci sono delle persone che dicono io le cose non le voglio sapere, me le vengono a dire.
0: Eccola,
1: non
0: qua,
1: so,
0: aspetta, l'ho trovata. Come si chiama? Si chiama Miriam. Volevo saperlo, perché lei vive nel barrio Brisa de Armenia in Colombia, sai, persona da cui stare alla larga, quindi. Anche se non è vero, potrebbe comunque insegnarti qualcosa, no?
1: Beh, ti insegna a guadagnare dai pettegolezzi.
0: Ma come si fa?
1: La signora vende i pettegolezzi, 5.000, 10.000 pesos a seconda dell'entità del danno, ma fa pure una cosa secondo me non tanto legale, si fa pagare anche per mantenere il segreto, ma molto di più. Oh, se comprata degli appartamenti stasera.
0: C'ha le carte. C'ha le carte questa Miriam, questa signora qui. Non bisogna far sapere niente a Miriam, e questo insomma è un po' per proteggersi, ma se uno volesse comprarsi un pettegolezzo, ma perché dovrebbe?
1: Poi te lo spiego io, stai tranquillo, te lo spiegherò io.
0: Che te ne frega degli altri?
1: Senti Role Model Joy, che intanto te lo spiego, va bene?

0: Fine Young Cannibals su Radio 2, Barbara Venditti. Eh?
1: Simone Calomino, ma tu sei pettegolo?
0: Io sì, abbastanza.
1: Vero, ci piace.
0: No, però solo per cose non gravi, eh. I segreti
1: no,
0: veri,
1: certo,
0: quelli me li so tenere bene, ma invece le cose, quelle un po' sciocchino.
1: Io ho un'amica giornalista che pensa è diventata giornalista per questo.
0: Sì?
1: Per farsi i fatti degli altri.
0: Beh, tante giornaliste sono diventate giornaliste per questo.
1: Tante personalità nel corso
0: però,
1: della
0: Barbara,
1: storia.
0: Ti devo un attimo interrompere.
1: Lo so, perché è arrivato.
0: È arrivato. Pettegolezzo al 3487-300-200. Senti.
2: Ciao.
0: Il
2: mio pettegolezzo,
0: sì,
2: è che un amico del mio ragazzo,
0: sì,
2: che è andato a convivere da pochi mesi e sta anche pensando di fare la proposta di matrimonio alla fidanzata, quindi una relazione sicuramente seria, o almeno lei crede che sia seria,
0: sì,
2: nel senso che comunque questo fidanzato che comunque vuole comunque fare la proposta alla sua fidanzata, alla sua compagna,
0: che fa?
2: A quanto pare la tradisce spesso, sempre con persone diverse, niente di continuativo, però pare che ogni volta facciano sono uscite,
1: le
2: vacanze, cose così, lui sta sempre con qualcuna.
0: No.
2: E la cosa assurda è che il mio ragazzo non conosce la fidanzata in questione, ma conosce il fratello della fidanzata, che fa parte di questo gruppo.
0: È un po' complessa la cosa.
2: No, c'è anche questo fidanzato traditore.
0: Sì.
2: Eppure nessuno, neanche il fratello, vuole avvisare questa povera sciagurata di chi è in casa e di chi sta per sposare.
0: Nessuno la vuole avvisare.
2: Sì, alla proposta.
0: Ma avvisala tu!
1: No, e non la conosce lei, perché lei è fidanzata con il fratello del fidanzato fedifrago, capito?
0: Questa me la devi spiegare.
1: È tutta una questione. Ma no, dopo, adesso, guarda, facciamo così. Mannarino e poi te la spiego.
0: Va bene, facciamo così.

0: capito, insomma, è la sorella del adesso. Cugino sì, che invece poi le ha spifferato sì. Che avrebbe dovuto chiedere al fratello del fidanzato Feligrafago, no. Mentre lei purtroppo è isolata, non sa niente.
1: Guarda,
0: non ha
1: grazie perché stai attenta tu a tutti i passaggi, alle parentele, alle cose. Io già quando mi dicono cognato inizio a farmi i conti un po'
0: complicato. No, è quelle, non te le devi perdere. Se vuoi parlare di pettegolezzi come parliamo noi oggi al Summer Club.
1: Su Radio 2, Barbara, i pettegoli famosi. Pettegoli famosi ce ne sono tanti. Dicevamo prima, tu, una tua amica è diventata giornalista grazie al pettegolezzo.
0: Guarda,
1: anche
0: è un
1: Elsa
0: po'.
1: Elsa Maxwell.
0: Esatto, è un po' quello che ha fatto Elsa Maxwell, che voleva scalare l'alta società verso la fine del i primi del Novecento, 1880.
1: Lei è nata nel 1883, quindi è diventata famosissima durante gli anni d'oro del cinema hollywoodiano perché sapeva tutto di tutti.
0: Ma come faceva?
1: Frequentava i posti giusti e le persone giuste. È come quella signora che dice le cose me le vengono a dire, quel fatto là è.
0: A lei gliele andavano a dire, solo che lei poi le ridiceva?
1: Le ridiceva, scriveva degli articoli, non ti dico.
0: Capito.
1: Sì, ma riusciva proprio a gestire. C'è stato un periodo in cui erano lei e Luella Parsons che praticamente gestivano il jet set americano.
0: E infatti è un po' lei che ha ispirato la serie TV, quella famosa che si svolge a corte, dove i pettegolezzi di, dai, lo dico da Bridgerton, ci state pensando tutti. Insomma, per arrivare invece alla letteratura, il grande Truman Capote è uno che si è fatto dei nemici nel corso del tempo.
1: Certo, perché se tu sai i fatti delle signore per bene e poi decidi di scrivere un articolo dal titolo La Côte Basque 1965 e scrivi tutti i fatti delle amiche tue, poi le amiche tue si incavolano. Truman.
0: E io cambio i nomi.
1: Così.
0: Cambio i nomi. Ma non posso cambiare i nomi e basta.
1: Ma l'ho fatto, Truman. Non è bastato, no. Ma ti pare? Ma si sono riconosciute tutte.
0: Mette il disclaimer, no?
1: Meghan Trainor invece non è pettegola. Lei è solo all about that best. No trouble, eh?
0: No trouble.

0: aiuta.
1: Aiuta molto, perché a queste persone a cui chiedevano di disporre del denaro, se prenderlo per sé o metterlo in funzione del gruppo, del benessere di tutti, sì, era data la possibilità di dividersi in due gruppi. A un gruppo veniva detto: potete speculare,
0: quindi potete fare ipotesi su quello che stanno facendo gli altri, terranno i soldi per sé o li metteranno,
1: esatto,
0: in gioco per il gruppo.
1: Ma hai visto cosa ha fatto quello? Uh-huh. Ecco, il gruppo che ha speculato rispetto a quello che invece ognuno faceva per sé è sembrato più coeso, più allegro e soprattutto maggiormente predisposto al benessere del gruppo. Sì. Quindi spettegoliamo.
0: Perché, certo, perché in mancanza di informazioni ufficiali, diciamo così, il pettegolezzo dà delle sicurezze e ti dà anche idea di chi ti puoi fidare, perché se lui mi sta dicendo qualcosa che dovrebbe essere segreto, allora forse è una persona di cui mi posso fidare. Comunque abbiamo una Filomena, che la possiamo dire, perché non è un pettegolezzo, è un commento sul pettegolezzo che abbiamo ricevuto prima.
1: Spettegoliamo con Filomena.
0: Sentiamo un po' che dice.
2: Scusate, sì, sono qui che sto inserendo una domanda per un avanzamento sul servizio, faccio un'infermiera.
0: Sì, sì, sì. E che cosa
2: mi chiedo?
0: Dici.
2: Perché nessuno parla? Perché fanno tutti così?
0: Ah, perché quelli stavano tutti zitti.
2: Questo amico del fidanzato.
0: Sì.
2: Cioè, se non parlano, perché lo coprono? Perché sono tutti uguali.
0: Sono tutti uguali.
2: Sono cattiva?
1: No.
0: Vabbè,
2: buon Ferragosto.
0: No.
1: Buon Ferragosto a te. Perché lì c'è il punto. Che faccio? Mi faccio i fatti miei o rischio di sembrare una di quelle che dice le cose anche un po' per malignare?
0: Filomena ha ragione. C'è una bellissima, un bellissimo brano di Kurt Weill e Bertolt Brecht, La ballata della schiavitù sessuale, che conclude dicendo: gli uomini sono dei porci, tutti.
1: Questo ragazzo ha veramente una risorsa interiore che andrebbe sfruttata di più. Spettegolate di più su Simone Calomino.
0: Sì, vabbè.
1: Perché in questo modo
0: c'è Magnetic

0: Splendido, splendente Simone Calomino, parliamo di un pappagallo.
1: Un pappagallo.
0: Sì, dobbiamo parlare un pappagallo.
1: Noi
0: pettegolo.
1: A Radio 2 Summer Club abbiamo sempre l'abitudine di metterci in mezzo degli animali comunque.
0: Allora, che fa e chi è questo pappagallo? È un pappagallo che abita in Kuwait e che sentiva il suo padrone spettegolare, o meglio, come dire, chiacchierare con la signora delle pulizie.
1: In realtà, a quanto pare, il pettegolo in questo caso è il pappagallo, perché è andato a ripetere esattamente alla moglie queste frasi civettuole che si scambiavano il marito con la signora delle pulizie. Ora è un reato lì l'adulterio, quindi la signora ha denunciato alle autorità competenti il tradimento del marito, ma purtroppo il pappagallo non è stato ritenuto un testimone affidabile. Che dobbiamo fare?
0: Come si fa a non ritenere affidabile un pappagallo che ripete appunto a pappagallo tutto quello che sente?
1: Che ti devo dire?
0: Neanche un registratore
1: io
0: riesce a fare.
1: Io fossi stato
0: una cosa
1: il pubblico ministero avrei dato ragione al pappagallo. Ripeteva.
0: Io fossi stata la signora tradita, mi sarei tenuta il pappagallo, avrei detto: senti, aspettiamo ancora un po', sentine altre di cose.
1: Messo sul trespolo
0: e
1: il
0: poi
1: marito.
0: Avrei chiesto al pappagallo di farmi uno squillo, un messaggino, qualcosa, quando io insomma potevo stare lì a sentire con le mie orecchie.
1: Guarda, io
0: perché il pappagallo non manda messaggi?
1: Non credo, Barbara, non credo proprio.
0: Un telefono.
1: Ci ragioniamo un attimo, che ne pensi? Sì, siamo allora. su Radio 2.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà!
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo!
6: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
7: Buona festa dell'amicizia, Frido!
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola normale o zero da 2 litri a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Pistons, Jealous Lover, Radio 2 Summer Club 11:19. È arrivato il momento, ascoltatori.
1: Ci siamo.
0: Lo faccio con la voce di quello del circo o con la voce mia?
1: Circo.
0: Allora, signore e signori, vi aspettiamo qui al 348-7300-200 per l'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club. La cartolina sonora, mandateci un vocale di 20 secondi. Dove ci dite cosa state facendo? Ditecelo nel vostro dialetto, che poi Barbara Venditti proverà a tradurlo.
1: Come
0: ma
1: no,
0: magari, se siete buoni, allegate traduzione. 348-7300-200 cartolina sonora e via.
1: E adesso invece ci dedichiamo al club affiliato del giorno. Come sapete, ogni giorno al Summer Club invitiamo nuovi adepti, nuovi club inventati da noi, ma ce ne sono anche di reali. Oggi parliamo con Sergio Gori, rappresentante dell'associazione Speed Down Italia. Ma cos'è lo Speed Down?
0: E mo lo chiediamo a Sergio. Buongiorno, Sergio.
2: 3, 2, 1, via!
1: Via! Partiti!
0: Sei lanciato già sulla rampa, Sergio. Ma scusami.
2: Ecco che cos'è lo speed down: adrenalina, corse in discesa con carretti veri, falsi, presunti, costruiti in garage. Vai!
1: Sergio, aspetta, chiariamo un attimo agli ascoltatori. In pratica, voi vi mettete dentro dei veicoli di qualunque tipo, fosse anche una cassa di frutta con le rotelle sotto, e vi spingete giù per i dirupi, giusto?
2: Sembra folle, stupido, fino a che vuoi, ma è proprio così.
1: Siete dei pazzi.
0: L'adrenalina, sono dei cercatori di adrenalina. Ma quando nasce la vostra associazione, Sergio?
2: Siamo circa nell'87, dopo che sono successe cose tipo la seconda guerra mondiale, i carretti italiani hanno deciso di fare da soli, e correre in discesa con cuscinetti, tavolette, chiodi, bulloni, viti. Chi aveva la fortuna di abitare vicino al mare poteva usare anche cuscinetti da nave. Pensa che fortuna.
0: Comodi, molto più comodi.
1: Come si chiamano queste macchinette?
2: Il problema è che al mare di solito non c'è la discesa.
0: Quello può essere un problema.
1: Senti, le macchinette che utilizzate voi possono essere quelle di fortuna, ma voi ne avete proprio di precise, fatte bene, anche aerodinamiche. Come si chiamano?
2: Allora, sono in generale, si chiamano casse di sapone perché vengono da lontano, da quando gli italiani mandavano, gli europei mandavano le casse di sapone di legno negli Stati Uniti, che poi venivano smontate e fatti i carretti. Noi invece adesso abbiamo una montagna, tantissime categorie diverse, fra le quali quelle che vanno più forte si chiamano C4 in tutta Europa. Sono missilini costruiti quasi tutti in Italia,
0: missilini,
2: e vanno anche a 120 km all'ora.
1: Mamma mia.
0: Bello veloce, eh?
1: State tutti bene? Sì, questo è importante.
2: Sì, ogni tanto picchiamo varie parti del corpo, ma poi ci autoripariamo.
1: Allora, tra poco torniamo a parlare con te, Sergio, dell'associazione Speed Down Italia. Subito ci becchiamo una canzone di Cesare Cremonini che è proprio bella, si intitola Grey Goose.

0: Cremonini con Grey Goose. C'è aria d'attesa per quello che riguarda Cesare Cremonini su Rai 1, c'è un prossimamente, ma non sappiamo nulla, non possiamo neanche spettegolare perché non ne sappiamo. Parliamo invece con Sergio Gori dell'associazione Speed Down Italia. Ancora buongiorno Sergio.
1: Sergio, quali sono le carrette più stravaganti che tu hai visto nella tua esperienza nello Speed Down?
2: Allora, in ordine, carretto dei gelati con bolle di sapone annesse, pirata dei Caraibi con nave con quattro ruote e timone, e ultimo bara mortuaria con morto dentro, bellissimo.
0: Qua viene da fare la battuta perché uno si portava anche un po' sfortuna da solo,
2: Ma certo.
1: Secondo me vi divertite anche quando queste carrette scendendo si scassano un po', no?
2: Il problema è che proprio i bambini anelano vedere gli incidenti che poi si risolvono sempre, quasi sempre, diciamo, in modo positivo.
1: Perché siete protetti, avete tutte le protezioni.
0: Ma queste gare folcloristiche hanno degli spettatori, cioè dove le fate? Dove si può vedere?
2: Anzi, in Europa sono più le folcloristiche che quelle, diciamo così, dei professionisti. Gare in Italia non sono molto popolari quelle folcloristiche, però ci sono quelle dei paesi, tipo la Toscana, la Liguria, che hanno proprio nelle loro associazioni piccoline, tipo Proloco del paese, eccetera, eccetera, un insieme di corse, però, e non goliardiche, vere e proprie corse dove se le danno proprio, si picchiano, eccetera, eccetera, e dove la gente si diverte.
0: Vabbè, ci è venuto in mente i due che si picchiano alla corsa più pazza del mondo. Matley fa qualcosa, medaglia.
2: Esattamente, esattamente, sono cattivissimi così.
1: Ecco, un vostro punto di riferimento anche nei cartoni animati. Bene, molto bene Sergio, ci hai fatto scoprire
0: molto bene se non si fanno male.
1: Sì, ma tanto c'hanno un sacco di protezioni, diciamolo, perché se no credono che vi buttiate giù con queste carrette così, come dei
0: matti. No, lo fanno.
2: Alcuni lo fanno.
1: Sergio, grazie veramente di averci fatto entrare nel magico mondo dello Speed Down e di essere qui al Summer Club con noi. Adesso Camera.
2: Un abbraccio e vi ricordo che Cremonini è un nostro fan.
0: Ma vai!
1: Si lancerà anche lui nella prossima gara.
0: No, vabbè.
1: Grazie,
0: dai,
1: su Radio 2 arriva Love Sober, Camerad.

0: 30 anni a non sentirli per Jagged Little Pill, Alanis Morissette, e qui al Summer Club è arrivato il momento delle cartoline sonore.
1: Cartoline sonore, continuate a inviarci al 3487-300-200 le vostre cartoline sonore, un vocale di 20 secondi dove ci dite cosa state facendo nel vostro dialetto, magari con traduzione allegata. Eccone una, per esempio, eccone una che non parte, ora parte.
0: Sentiamo,
1: eccola.
0: Mi preparo.
2: Da Modena.
1: Ciao.
0: Vai.
2: L'alter de sono andata per un cadre game per il mio fiore, ma ne venga più.
1: No,
2: Ga una testa
1: terribile, un cadre again.
0: È
1: però
0: andato a cercare il seggiolone per il bambino, ma sì, non c'entrava il bambino perché c'ha una testa.
1: Così no, l'ha interpretata?
0: Mi
1: piace, continuate a mandarcele 3487 300. Ma secondo me non era proprio del tutto
0: preciso. Il bambino non era.
1: C'è Chris De Sarandi su Radio 2.

0: Queste saranno i Good Old Days su Radio 2, mentre stanno arrivando le vostre cartoline sonore, e devo dire, noi non siamo tanto bravi a tradurre quelle che ci state inviando dal dialetto, però ci proviamo.
1: Ci proviamo, perché provare, insomma, bisogna sempre farlo, sempre sul pezzo. Senti Bruna che ci dice, vediamo un po'.
0: Sentiamo.
2: Anche tu viva ne te sacca. Ho tanto di quello caldo che non c'è più.
1: Ah, caldo.
0: Ho tanto di quel caldo.
2: Sono passati 2 anni da quando le venuse un monte grandi.
1: Sì.
2: E sono asci.
0: Sono passati 2 anni da quando è arrivato.
2: Anche un effetto giustizia in fondo.
1: Ecco, sì, ci parla appunto di problemi che ci sono stati lì forse, sul posto. Invece Simone ci manda un'altra cartolina sonora. Sentiamo un po'.
3: Buongiorno, benedica a tutti da parte di Simone.
1: Ciao,
3: di Santa
1: Simone. Ciao Simone.
3: Che ci stai preparando?
1: Chi sta preparando?
3: Tunnermin Neutroto Nord.
1: Ah.
3: Ma purtroppo c'è Ida.
1: Sì.
3: Ida. Che non vuole fare pettere, sbuffa sempre fuoco con volontà.
1: Ida.
3: Vediamo come finisce. Vediamo come finisce. Seconda.
1: Allora, Simone, mandaci la traduzione.
0: No, dimmi tu la tua. Secondo me sta preparando gli spaghetti alla chitarra.
1: Alla chitarra? E dici che c'è Ida. Ida credo sia
0: c'è
1: la moglie.
0: Ida che è la moglie.
1: Ida, non si chiama Ida. Non si chiama Ida. Lei è la moglie, è la moglie. Ma ha detto Ida. Issa, essa, lei, ella.
0: Ma non c'era pure il vulcano dell'Etna che sbuffava a un certo punto, mi sembra.
1: Guarda, sono talmente confuso che solo Carmen Consoli può aiutarmi a chiarire le idee, sì. Parole di burro, un po' come quelle che diciamo noi.
0: Dolci,
1: non sappiamo tradurre.
0: Dolci.

0: Parole di burro, quelle di Carmen Consoli, parole doverose, assolutamente le nostre qui a Summer Club, dove si scherza, e questo qui delle cartoline sonore per noi è un po' un gioco perché davvero non conosciamo i dialetti, però è importantissimo dire che Bruna nel suo messaggio voleva ricordare le vittime del crollo del Ponte Morandi, commemorazione che si sta tenendo lì proprio per ricordare le vittime, e per noi era importante dire che non si trattava di una facezia, quindi come succede spesso, no, per le cartoline sonore. Raccontateci quello che state facendo, ma anche
1: tornando insomma proprio ai fatti, alle regole del gioco, ragazzi, allegateci la traduzione perché non siamo capaci. Sentiamo questo, per esempio, io non lo so tradurre, senti qua.
0: Senti.
2: Appena campanara, ma tocca se casca andai, le portate, tutta cafa da disa.
1: Allora, sta da qualche parte che si chiama campanara. Mi sono accorta che è troppo tardi, devo tornare a casa a cucinare. Però
0: comunque
1: questa prima
0: sei bravo,
1: ma sono bravo a metà, perché come vedi non è che
0: non serve, non basta,
1: non mi è tutto chiaro, dovrei essere bravo completo. Qua invece abbiamo traduzione scritta allegata, sentiamo.
3: Ancora vuoi caffè, consegne poter formaggi in alta langa, ma no. Da domani sono ferie, evviva!
0: Da domani sono in ferie e da domani insomma le ferie che arrivino, essendo Ferragosto.
1: Lui consegna formaggi, capito? Sì. Nell'alta langa.
0: Mamma mia, posto dove si mangia e si beve benissimo.
1: Beati voi. Altra, ecco.
4: Ciao Emiliano da Frosinone.
1: Sì?
4: Con tutte queste calle mi incende la ciocca.
1: Ecco, che vuol dire?
4: Tradotto, sì? Con tutto questo caldo mi fa male la testa.
1: È normale. Ciao. È normale, umano, è così che dobbiamo
0: fare. Ma si accende la ciocca o m'accende?
1: Ho capito solo ciocca.
0: È un po' come scioppa del calcio.
1: Sì, oggi è andata così. Oggi traduzioni a metà. Che ci possiamo fare? È venerdì, siamo stanchi.
0: Certo.
1: Arrivano i BTS su Radio 2. Sì.

0: Radio 2, aquí está la fiesta, porque esta es la bamba. Nosotros amamos la bamba de los lobos aquí. Ay, ay,
1: buenos
0: ay,
1: días,
0: caramba,
1: días.
0: Muchachos, ¿ahora qué hacemos ahora?
1: Muchachos, sentimos un'altra cartolina sonora.
0: Sentis, chi stas, vedimos.
2: E magari 14 era osso.
0: Sì.
2: Furriano e tornando a furriare. Furriano. Arrenesciamo a trovare parcheggio a Giardini Naxos.
0: Complimenti.
1: Ferragosto.
0: Il 14 di agosto, girando e rigirando, abbiamo trovato parcheggio a Giardini Naxos. Siete degli eroi o siete fortunati, ma non di fortune, non di parcheggi, non di dialetti vogliamo
1: no,
0: parlare ora.
1: Ma di pettegolezzi, perché
0: quello,
1: oggi abbiamo accolto nel club quelli che un po' spettegolano e tutto ci si immagina fuorché sia un dispositivo vocale domestico.
0: Sì,
1: che
0: l'assistente vocale domestico.
1: Che quello c'ha un nome.
0: Sì, somiglia ad Alessandra.
1: Ad Alessandra. Quando entri in casa dici Alessandra, mi metti su una canzone tipo la bamba.
0: Alessandra fa quello che deve fare.
1: Ti mette io canto.
0: Il problema è che questa signora di nome Danielle di Portland stava in casa, parlava col marito così del più e del meno. Ad un certo punto riceve una telefonata di un amico: stacca subito la tua Alessandra, perché sto ricevendo i tuoi messaggi vocali. Dice, ma che stai dicendo? Ma ti pare che Alessandra registra quello che ci stiamo dicendo e lo manda ai miei amici? Invece era proprio così.
1: Lo fa.
0: Meno male che Danielle e il marito stavano parlando di pavimenti in legno,
1: quindi,
0: non di altro.
1: State molto attenti, anche perché sappiamo tutti che se tu chiedi ad Alessandra, Alessandra, mi stai spiando? Lei ti dice: no, non ti sto spiando, sto usando le tue informazioni per renderti la vita ancora più semplice.
0: Sì,
1: falla semplificare a quelli che ricevono.
0: Comunque non succede. È stata una serie di sfortunate coincidenze, perché a quanto pare l'assistente vocale domestico ha interpretato male una serie di parole comuni del quotidiano e l'ha interpretato come: registra quello che sto dicendo sui pavimenti di legno e inviali al mio amico, che sarà molto interessato del mio parquet.
1: Ora vorrei dire i contatti, teniamoli lontani da Alessandra, meglio
0: va
1: di
0: bene,
1: no.
0: Va bene.

0: Se tu avessi dei dubbi, Barbara, sì? Venditi, sappi che non ci si ama solo in primavera, ci
1: dicono
0: di Santa Marea.
1: Ma vuoi mettere in inverno con il freddo quanto ci si ama meglio? Lo dico alla vigilia di Ferragosto.
0: Nicola Angelozzi per il nostro appuntamento.
2: Io vi amo sempre.
1: Sempre.
2: Sempre, per tutte le stagioni.
1: Ma di una cosa, Nicola Angelozzi, ma tu sei un po' gossipara, te l'ho detto quasi in romano, un po' pettegolesse, un po' pettegola.
2: Un po' cuttigliara lo sono.
1: Cos'è cuttigliara in siciliano?
2: Questo tagliacusi qualche volta è divertente.
1: È divertente, dai, la telefonata che dura mezz'ora.
2: Sì, ma anche un'ora e mezza, in modo carino, ovviamente, senza parlare male, però sì, raccontarsi un po' tra amiche, ma anche perché è una cosa che succede, ad esempio, a mia madre che vive in un'altra città.
0: Sì.
2: È ovvio che io racconto ovviamente tutto.
1: Certo.
2: Ci sta ascoltando, la salutiamo, mamma.
1: Salutiamo.
0: Signora, che cosa le diciamo? Dai, falle un gossip in diretta. Signora!
2: Simone è stato troppo carino con me. Mamma, ma come devo...
1: No, ma prima un'ascoltatrice ci chiedeva, ma secondo voi, e quindi la rigiriamo a te, secondo te per quale motivo invece di fare gossip le persone, quando per esempio c'è un tradito e un tradimento, non vanno dalla persona interessata a dirglielo, a denunciare?
2: È perché secondo me lì c'è una questione di rispetto, di paura e anche un po' di non volersi magari mettere in mezzo in delle situazioni, ecco. Che posso capirlo.
0: La saggezza.
2: Però in quel caso devo dire che se succedesse a una mia amica, io forse glielo direi.
1: Ci andresti? Andresti?
0: Glielo direi.
1: Sì. Zero chiacchiere alle spalle, ma invece vai dritto all'obiettivo.
2: Comunque poi soprattutto è una cosa che farebbe soffrire, sì, entrambe le persone, però in quel caso, sai, sono situazioni delicate comunque, quindi devi capire un po' da che parte stare.
0: Te l'ha detto quasi in sicilia, sono situazioni delicate.
1: Me l'ha detto quasi come se mi dovessi preoccupare, sai qualcosa, Nico?
2: No.
0: Niki, ti lasciamo il testimone perché arrivano Spettinati su Radio 2 con Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Barbara, noi ci rivediamo domani mattina.
1: No, domani mattina andiamo al mare, venerdì. Ferragosto, vabbè, ci vediamo lunedì. Dolce Marco Lolli, ma guarda
0: dolce
1: che questo
0: Marcolino.
1: Anche domani. No, domani
0: buon Ferragosto
1: continua.
0: A tutti
1: buon
0: gli
1: Ferragosto.
0: Ascoltatori di Radio 2. Buon Ferragosto, Nicole.
1: A buon Ferragosto.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao a lunedì.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
6: La spesa intelligente.
7: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. 2-2.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: venerdì insieme. Gli Spettinati, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato sono con voi dalle 12 fino alle 13.30 in questa mattinata spumeggiante. Vittorio, come va? Come stai?
1: Buongiorno Nicole. Benissimo, benissimo.
0: Sto benissimo. Mi hai detto che stai male.
1: Ma allora, chiaramente la radio ha la potenza di cambiare l'umore, di cambiare anche, posso dire, anche la tua situazione di come sta, insomma. Quindi la radio ha una forte potenza. Ragazzi, ascoltatela e fatela la radio. E sono poi contentissimo di essere qui con te a presentare l'ultima puntata di questa settimana.
0: Bene, perché noi ricominceremo dal lunedì fino al venerdì, sempre 12 e 13.30 su Radio 2. E quindi cominciamo subito con una nostra musica, con la nostra musica che ci fa compagnia, e con un duo, Angelina Mango e Marco Mengoni, con il loro Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Gli spettinati, volevo salutare un amico di Radio 2 che ci sta seguendo e che mi ha scritto al 348 730 200, Michel Dessy, che lui ha finito la diretta alle 9 del mattino con Good Morning Radio.
2: Grande
1: 2
2: Michel,
1: salutiamo
2: grande,
1: Michel che grande. Ci sta ascoltando, che
2: ciao
1: sta...
2: Michel.
1: Ma proprio per parlare di amicizia, caro Vittorio, tu mi hai abbandonato,
2: dica,
1: questa settimana,
2: dica.
1: Mi manchi, dove sei? Cioè,
2: no,
1: ho perso un amico, ma quando torni?
2: No, non ti ho abbandonato, non hai perso un amico, sappi che l'amicizia rimane anche se per qualche tempo non ci si vede, anche se si sta a distanza. L'amicizia è un sentimento che rimane, che permane, che travalica i monti, i chilometri, gli anni.
1: Sì,
2: l'amicizia
1: rimane, Nicole. E quando torni? Però perché qua...
2: Torno lunedì, Nicole.
1: Meno male.
2: Non vedo l'ora.
1: Perché sì, va bene la distanza, però fino a un certo punto, dopo una
2: perché tempo non ci si vede anche se si sta a distanza. L'amicizia è un sentimento che rimane, che permane, che travalica i monti, i chilometri, gli anni.
1: E quando torni? Però perché qua...
2: Torno lunedì, Nicole.
1: Meno male.
2: Non vedo l'ora.
1: Perché sì, va bene la distanza, però fino a un certo punto, dopo una settimana, capito?
2: Certo.
1: Ho bisogno di guardarti negli occhi.

0: amicizia, dei vostri amici, e quindi vi chiediamo, anzi vi diamo la possibilità di mandare un saluto tramite il nostro numero, il 348 7300 200, ad un vostro caro amico. Un saluto di magari può essere un messaggio vocale di 30 secondi in cui lo ringraziate, perché sai, d'estate magari è il momento in cui uno si divide, perché chi sceglie una meta piuttosto che un'altra, chi è in ferie, chi va in vacanza, chi no, chi ad esempio come noi siamo lontani, ogni giorno ci sentiamo, ci vediamo, quindi noi è come se fossimo sempre insieme. Però ecco, mandate un messaggio proprio da poter condividere con noi per un vostro amico a cui volete bene, che magari vi manca, o magari anche con voi, un messaggio scritto o vocale al 348 7300 200. Giusto Vittorio? Ma noi continuiamo,
1: sì,
0: con il nostro...
1: Sì, infatti saluto tutti i miei amici che ci stanno ascoltando, perché ho tutti gli amici che sono sempre collegati con noi,
0: sempre collegati con voi, meno male, collegatevi con noi, con voi, insomma, con Radio 2, con la musica di Radio 2.

0: Smooth Santana con Rob Thomas, un sound veramente inconfondibile. Al 3487 300 200 stanno arrivando già i messaggi per i vostri amici. Da parte di Gaetano ci scrivono: vorrei mandare un saluto ad Alberto che in questo momento è in vacanza sulle montagne della Val di Susa. Ciao amico mio, ci rivedremo presto a Foggia. Beh sì, è un bel messaggio per cominciare questa puntata, e io volevo iniziare proprio con una definizione dell'amicizia, diciamo, dal dizionario. Quindi l'amicizia è vivo e scambievole affetto fra due o più persone, ispirato in genere da affinità di sentimenti ed reciproca stima. Vittorio.
1: Nicole, qui c'è grande, oggi è veramente una grande puntata, perché l'amicizia è un argomento incredibile, fondamentale, che diciamo ci tocca tutti i giorni. L'amicizia che non è solo poi un'amicizia legata magari a delle persone, però può essere anche un'amicizia con gli animali, un'amicizia magari di breve durata, un'amicizia legata a un momento della tua vita stagionale, o un'amicizia anche a distanza. Io per esempio ho un sacco di amici che ci ascoltano.
0: Beh,
1: perché
0: tipo,
1: mi stanno mandando le foto.
0: Adesso sono io l'amica a distanza.
1: Tu sei adesso la mia amica a distanza, ma ti garantisco, Nicole, che ci stanno mandando un sacco di messaggi, di foto di noi due che o ci stanno guardando sul canale 202 o in macchina, e ci raccontano appunto gli amici di Gizzeria a Lamezia, gli amici a Roma, gli amici a Pavia, tutti ci stanno ascoltando. Quindi Nicole, è troppo bella questa cosa qua, perché gli Spettinati è un programma fatto anche di amici, perché poi quelli che ci, anche i nostri radioascoltatori che ci ascoltano tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sono nostri amici. Quindi fateci sapere se avete un amico da salutare, scrivetecelo al 3487 300 200.
0: Beh sì, perché è vero, l'amicizia è un sentimento, un qualcosa che non è solo tra persone, ma anche tra animali, e poi è un qualcosa che scegli, l'amico lo scegli, ed è un po' bello questo. Noi siamo ormai diventati una famiglia, quindi per me tu, Vittorio, sei diventato un po' un fratello.
1: Perché hai parlato di me dopo dell'amicizia tra animali? Spiegami questa cosa,
0: no,
1: Nicole,
0: ma voglio capire. È vero, dai Vittorio, ma perché oggi ti vedo
1: Marco
0: bello
1: Lolli.
0: Carico? Oggi ti vedo no, bello carico, qua c'è il nostro Marco Lolli che lo vedo che è contento, capito? Pure lui è il nostro regista, è un nostro caro amico, tutti i tecnici, tutta la squadra veramente di Radio 2, però io non vorrei togliere del tempo alla musica, perché è importante,
1: sì,
0: è anche quella.
1: Esatto.
0: Anche perché poi racconteremo pure un po' di amicizie strane. Quindi ascoltiamo Chaka Khan con Snoop Dogg, Boogies on My Soul.

0: E questo era Calcutta con Cosa mi manchi a fare. E devo dire che però questa canzone parla un po' più di amore, una relazione amorosa. Però anche gli amici ovviamente ci mancano. Un po' come mi manchi tu, Vittorio, dopo una settimana a distanza. Non vedo l'ora che sia lunedì
1: per fare
0: la radio insieme, stare insieme in studio.
1: Troppa distanza, Nicole, manchi.
0: È troppo, questo è troppo. Così è troppo. Mi prendi in giro così. Al 348 7300 200 vi stiamo proprio chiedendo di mandare un messaggio ad un vostro amico che magari non è con voi, oppure è con voi e volete dedicargli un po' di tempo, e noi siamo qui proprio per leggervi questi pensieri, o magari un audio di 30 secondi. Però prima parlavo di Snoop Dogg perché sai, ci sono anche delle amicizie tra VIP, tra persone famose che tu non ti aspetteresti, che magari durano da tanto tempo. Proprio nel caso di Snoop Dogg e Martha Stewart, questo improbabile duo si è incontrato per la prima volta nel 2008. Lei celebre personaggio TV, regina dei cooking show, e lui del bon ton, e lui leggendario rapper. Si sono piaciuti immediatamente. Quando magari uno dice una coppia di amici improbabili, no? Tipo ad esempio Vittorio, ritardatario, io arrivo sempre in anticipo, no?
1: Questi sono
0: amici,
1: posso dire Ying e Yang, ci compensiamo, non arriva uno, arriva l'altro,
0: il bianco e il nero. O ad esempio Jennifer Aniston e Courteney Cox, le indimenticabili Monica e Rachel di Friends, che anche se ancora non condividono più le stesse scene nella serie TV perché non recitano più insieme, sono rimaste amiche per la pelle nella vita reale, un'amicizia che dura veramente da tantissimo tempo. O ancora Leonardo di...
1: esatto. Un'altra amicizia, per esempio, che leggevamo era quella tra Mara Venier e Achille Lauro, vero?
0: Sì,
1: ricordo?
0: Sì.
1: Mi fa troppo ridere questa cosa qui, cioè sono amicizie improbabili, oppure ce ne sono altre?
0: Ce ne sono altre, come ad esempio Elton John e Eminem, o ad esempio Elton John e Dua Lipa, che tra l'altro ieri proprio hanno celebrato questi 5 anni dopo l'uscita di Cold Heart, e questa canzone meravigliosa che hanno fatto insieme, e lui ha pure cantato il suo matrimonio con Callum Turner, che è stato fatto proprio in Sicilia. E quindi poi sai,
1: stupendo,
0: anche ad esempio il mio matrimonio, Vittorio farà uno sketch comico.
1: Io farò assolutamente un pezzo sul divorzio, farò, che
0: pezzo sul divorzio.
1: Certo, uno deve essere scaramantico, Nicole.
0: Ragazzi, 348
1: scaramantico, andare contro queste cose.
0: 348 7300 200, un messaggio per un vostro amico, noi vi leggiamo.

0: Buongiorno, è vero, l'amico si sceglie. Posso dirvi che non dico chi tra messaggi e qualche telefonata. Ho vari amici a Radio 2. Piero, Piero, tu sei nostro amico. Ci ascolti, sei amico sì, degli spettinati.
1: Amico degli spettinati, e sappiate che essere amico degli spettinati è un'amicizia per sempre, perché non finisce mai. Per esempio, Nicole, volevo leggere un messaggio di Giulia da Bologna. Vai. Che ci dice: la mia amica del liceo non la vedo da 7 anni, ogni volta diciamo dobbiamo assolutamente vederci, ma non è mai successo. Questo è un grande classico, vero?
0: Eh sì, può capitare. Ma mandate un messaggio al 348 7300 200 per un vostro amico, proprio per dirgli magari quanto vi manca. Noi a Radio 2 lo leggiamo per voi.

0: E noi con Dream, A Little Dream of Me, continuiamo a sognare nel mondo dell'amicizia, perché oggi parliamo un po' di questo. Stiamo proprio chiedendo a chi ci sta ascoltando oggi e un messaggio per chi vi sta accanto sempre, ogni giorno. Io un messaggio per Vittorio. Caro Vittorio, siamo qui a Radio 2, stiamo facendo gli spettinati insieme e io non vedo l'ora di stare qui con te a Via Asiago in presenza, perché basta, sei lontano da troppo tempo. Continuate al 348 7300 200, ci fermiamo per le notizie del GR e torniamo tra poco.
1: Sono le 12:30.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno da Luciano Cozzolino. A Genova la commemorazione per l'ottavo anniversario del crollo del Ponte Morandi, in cui persero la vita 43 persone e centinaia di residenti furono costretti a lasciare le proprie case. La cerimonia si tiene a meno di un mese dalla sentenza di primo grado che ha visto condannare complessivamente a circa 177 anni di reclusione 32 dei 57 imputati. E ieri pomeriggio è inaugurata a Palazzo Turzi una mostra fotografica con oltre 100 immagini che ricordano la tragedia. A Roma, nel quartiere di Torbella Monaca, il corpo di una 71enne è stato trovato dai carabinieri, avvisati dalla sorella che non riusciva a contattarla nella sua abitazione all'interno di un armadio. In casa era presente il figlio 51enne dell'anziana, portato in caserma e al momento sotto interrogatorio. Ancora incidenti mortali sul lavoro a Cinque Fondi nel Reggino. Un meccanico di 31 anni è rimasto schiacciato da una vettura mentre lavorava per ripararla. E a Diano d'Alba, in provincia di Cuneo, una 22enne ha perso la vita mentre era su un trattore che si è ribaltato. A Parma i carabinieri hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, in provincia di Parma, nella notte tra il 22 e il 23 marzo scorsi. Si tratta di opere di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Ferragosto all'insegna del caldo e dei rincari, tra cui quello dei carburanti. In vista dell'esodo estivo, il gasolio in autostrada è aumentato ancora di 6 centesimi. E per sfuggire all'afa in montagna è atteso il boom di presenze.
4: La montagna si afferma quest'anno come rifugio climatico dell'estate italiana. Sono sempre di più i vacanzieri che scelgono l'alta quota per trascorrere il 15 agosto, attratti dalle temperature più miti e da un'offerta turistica sempre più diversificata tra escursioni, enogastronomia e sport all'aria aperta. Il presidente di Astoturismo Confesercenti, Vittorio Messina.
5: Sono infatti previste tra il 14 e il 17 più di 1.600.000 presenze. Boom della montagna che fa segnare un più 2,3% rispetto alle presenze dello scorso anno.
4: Tra Alpi e Appennini il fatturato del Ferragosto montano toccherà i 6,6 miliardi di euro, a scapito anche delle città d'arte penalizzate dal clima rovente. Ad essere bollenti in questo weekend anche i prezzi di alberghi, stabilimenti balneari, bar, ristoranti e parcheggi. Il Codacons infatti mette in guardia dai rincari chi si sposta proprio nei giorni di maggiore affluenza. E non sfuggono all'ondata ferragostana di aumenti i prezzi dei carburanti. In autostrada il gasolio oggi è salito mediamente di altri 6 centesimi al litro. Gelsomina Testa, GR2.
3: Ed è tutto pronto a Vietri di Potenza per il concerto questa sera di Fabrizio Moro.
6: Io di te non ho paura più sul serio.
3: Migliaia le persone attese, provenienti da tutta Italia, per il concerto dell'artista romano vincitore di Canzonissima 2026, condotta da Milly Carlucci, in cui si è cimentato con il famoso brano di Lucio Battisti, Il mio canto libero. Moro proseguirà il suo tour intitolato Non ho paura di niente, anche in autunno. E siamo allo sport. Europei di nuoto, inizia bene a Parigi la mattinata di Sara Curtis, la ragazza dei record. L'italiana vince la batteria dei 50 a stile libero e si qualifica per la semifinale. Uguale approdo anche per Simone Cerasuolo, dominatore della propria batteria 50 rana, con il record italiano e la seconda prestazione mondiale di tutti i tempi. E ieri agli europei di atletica a Birmingham è stato il grande giorno di Daria Derkach, la triplista italiana di origini ucraine, oro nel salto triplo. Sentiamola.
2: Una serata che sogno da tutta la vita. Ci sono stati tanti passaggi, è stata lunga, un percorso abbastanza travagliato, però sono contenta di essere riuscita, di aver resistito soprattutto agli infortuni.
7: L'ultimo anno è stato particolarmente travagliato.
2: Avevo da parecchi anni dolore ai tendini che non volevano lasciarmi in pace, quindi si è deciso alla fine per fare l'intervento sia al destro che al sinistro, solo che il primo non era andato benissimo, quindi abbiamo dovuto rioperare, quindi alla fine sono stati 3 interventi. L'ho presa come una sfida, volevo capire se saremmo riuscita a ritornare, avevo una fiamma dentro che continuava a bruciare, quindi sono contenta di esserci riuscita.
7: E i tuoi rapporti ancora con l'Ucraina, con la tua terra d'origine?
2: Ho iniziato praticamente le scuole qua, sono arrivata a 7 anni, diciamo che i contatti con l'Ucraina sono stati limitati. È una situazione complicata perché qualunque guerra in qualunque parte del mondo fa stare male, secondo me, soprattutto nel 2026 è veramente una cosa assurda, quindi sono situazioni complicate, soprattutto se uno pensa che noi viviamo, diciamo, nel benessere, essere in Italia nella tranquillità, invece ci sono dei posti nel mondo che purtroppo stanno vivendo un'altra situazione.
8: Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
3: Ed è tutto, la linea torna a Spettinati, prossimo GR2 alle 13.30.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Madame, mamma, non mamma, qui siamo gli Spettinati, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato, fino a, sono le 12.38 e 45, 46 secondi, ma fino alle 13.30 saremo con voi. Al 348 7300 200 vi abbiamo chiesto di mandare un messaggio ad un vostro amico che magari vi è lontano, e devo leggere questo messaggio. Mi chiamo Sara e sto andando in Sicilia dopo 30 anni di vita in Lombardia. Sto guidando la macchina mentre mio marito sta guidando l'altra macchina davanti a me, e vorrei dirgli che gli voglio bene, che lui è il mio migliore amico oltre che mio marito, e che sono felice di questo scambio di vita che stiamo facendo. Ci stiamo regalando un po' di sole, un po' di mare vivo e speriamo un po' di serenità. Si chiama Giancarlo e ascolta sempre Radio 2 come me, quindi penso che tu stia ascoltando. Ma che bel messaggio!
1: Un saluto, sì, no, troppo bello veramente, perché questi messaggi poi arrivano dal cuore, quindi insomma bisogna leggerli e bisogna, anzi, voi dovete tirar fuori le vostre emozioni, voi che ci ascoltate. Oggi è una bella occasione per poter celebrare, diventa un po' la festa dell'amicizia oggi, facciamo così, per chi ascolta Radio 2 da oggi Nicole diventerà la festa dell'amicizia.
0: Ma volevo chiederti, Vittorio, ci sono tanti film che abbiamo visto, che sicuramente i nostri ascoltatori hanno visto, che parlano un po' di amicizia, ne vogliamo ricordare qualcuno?
1: Sì, tu bloccami perché io potrei iniziare adesso, magari ci prendiamo anche poi un altro momento per andare avanti a raccontarne, perché sono veramente tantissimi i film che raccontano l'amicizia in tantissime sfumature. Ad esempio Quasi Amici, un film del 2011 in cui c'è bellissimo, in cui l'amicizia improbabile tra Filippo Ricco aristocratico Idris, che è un ragazzo di periferia assunto come badante. Ecco che questi due mondi opposti si incontrano e creano un'amicizia indissolubile. Poi c'è, per esempio, se volessimo appunto toccare l'amicizia tra animale e uomo, Io e Marley del 2008, o come dimenticare Aciko del 2009.
0: Vogliamo ricordare che tu con Aciko hai un legame particolare.
1: Sì, ho un legame particolare perché io sono molto amico, che è brutto da dire così, però è il mio cane. Il mio cane si chiama Nanook ed è appunto uno Shiba Inu, che se non sbaglio è la razza di cane che è stato utilizzato nel momento in cui Aciko è cucciolo. E quindi, insomma, se anche voi avete degli animali a raccontare la propria amicizia col cane, può essere uno di quei messaggi che aspettiamo al 348 7300 200, o anche con il gatto, con un pesce rosso, non so, io per esempio ho avuto tanti pesci rossi ed è stato incredibile. Ma tra i vari film c'è anche Toy Story, come dimenticarlo, Stand By Me, sono tantissimi film legati all'amicizia, però ripeto, per me tocca molto Aciko, in cui appunto questa storia di legame tra un professore e il suo cane, che lo aspetta ogni giorno alla stazione anche dopo la morte del professore, e che è ispirato a una storia vera, questo cane giapponese Aciko, sì, che appunto rimane ad aspettare il proprio padrone.
0: Grazie Vittorio, a tra
1: grazie
0: poco
1: grazie a te,
0: ascoltiamo un po' di musica di Radio 2.

0: E questo è il ritmo di You Don't Know Me, che ci fa veramente ballare in questo venerdì. E per vedere ballare
1: tu mi vedi
0: Vittorio
1: ballare,
0: pettinato,
1: Nicole.
0: Basta guardare il canale 202 del digitale terrestre. Vedo tutti i nostri cari amici tecnici che stanno ridendo. Ma perché noi diventiamo amici? C'è una chimica del legame, perché non ci si sceglie mai del tutto per caso. Diciamo che
1: il
0: la
1: momento
0: psicologia...
1: super quark questo, eh?
0: No, però in questo caso la psicologia ci dice proprio che per far scattare l'amicizia servono degli ingredienti precisi: la vicinanza,
1: sì,
0: e la ripetizione. Quindi diventiamo amici di chi vediamo spesso. Il nostro cervello, diciamo, che è un po' pigro, quindi quando vede una faccia con regolarità inizia automaticamente un po' a fidarsi di lei. Poi continuiamo con la somiglianza. E ci piacciono le persone perché ridono delle nostre stesse battute e odiano, diciamo, magari le nostre stesse cose. Riconoscersi nell'altro è una cosa veramente fondamentale. E poi, ultimo ma non meno importante, la vulnerabilità condivisa. Questa è una vera scintilla, perché i legami più forti non nascono quando tutto va bene, ma quando magari c'è un momento non bellissimo, e in cui però poi capisci che il legame lì si rafforza, no? Perché sai di poter contare veramente su quella persona, e quindi questo è importante. Però sai, anche ad esempio nei gruppi musicali c'è una forte amicizia. In questo caso ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari, no? Che della loro amicizia, del loro legame, hanno fatto veramente una magnifica costruzione musicale.

0: io lo so, perché anche se non vi vedo e sono in studio da sola, lo so che voi che state ascoltando Radio 2, in questo caso gli spettinati, avete ballato fino ad impazzire, vero Vittorio? Ti vedevo da lontano. Yes. Che ballavo da
1: Beh, noi abbiamo ballato, anche perché appunto la nostra Maria Novella ci ha detto: ma perché non fate un ballo a distanza? E posso dire, è venuta una schifezza, però no, a parte gli scherzi, però devo dire, noi dobbiamo ballare di più, Nicole, dobbiamo parlare di più, ballare più, non di più.
0: Amicizia, ci sono dei consigli
1: la
0: che
1: Mary
0: Vittorio
1: Novella.
0: Vittorio, che consigli vuoi darci sull'amicizia, che poi non sono dei consigli che racconti?
1: Beh, sono consigli sicuramente fondamentali, per esempio noi sappiamo che Cicerone, grandissimo, il più grande trattatista, appunto, scrive tutta una serie di trattati molto importanti, tra cui il De Amicizia. Per chi volesse una piccola lezione di latino, De più ablativo, complemento di argomento sull'amicizia.
0: Tanto mi piace. Bene, sono fiera di essere tua amica quando fai così.
1: Quando appunto Cicerone ci dice quali possono essere i consigli legati ai criteri di scelta, per esempio cerca solo persone virtuose, valuta prima di legarti, quindi evita gli opportunisti, oppure per quanto riguarda le regole di comportamento bandisci l'adulazione, quindi evitare assolutamente ogni forma di ipocrisia, di finzione, di piaggeria, rifiuta le richieste disoneste, mantieni le parità, oppure per quanto riguarda la gestione dei conflitti del tempo pratica la franchezza benevola, rimprova l'amico quando sbaglia o accetta anche i rimproveri, le critiche positive, custodisci i vecchi legami. E se appunto volete approfondire un po' l'opera, basta chiamare al 348-7300-200 e ci sarò sempre io a rispondervi con Maria Novella e Nicole, che vi diamo consigli sull'amicizia. Oh yeah!
0: Ma continuate a mandare al 348-7300-200 il vostro messaggio per il vostro amico. E nel frattempo ascoltiamo un pezzone di quest'estate, Woman, Peggy Goo.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, un vero amico di Radio 2. Io ho avuto l'onore di intervistarlo insieme a Gino Castaldo, che saluto, un grande amico della radio, è un mio caro amico, e parliamo un po' di amicizia oggi. E tu sai che i ringraziamenti fanno parte anche dell'amicizia. Ci ha chiamato qualcuno qui agli Spettinati, benvenuto.
1: Sì, buongiorno, buongiorno. Io mi ho appena laureato, quindi
0: mi
1: voglio
0: ho appena
1: assolutamente...
0: Mi ho appena laureato.
1: E volevo fare un ringraziamento a tutti gli amici miei che mi hanno supportato e sopportato. Allora, anzitutto ringrazio gli amici che in questi anni mi hanno stato vicino, soprattutto quando non c'era da
0: sé. Ma questa laurea dove l'hai presa?
1: Questi sono argomenti delicati di cui non posso disporre assolutamente informazioni. Grazie a tutti quelli che per tutte le volte mi hanno detto: tranquillo, l'esame lo passi, senza sapere né che esame fosse, né soprattutto se io fossi ancora iscritto all'università. Grazie. Grazie veramente. Sì, bravissima, grazie a tutti quelli che durante gli esami mi mandavano gli appunti. Io non li ho mai letti, però sapere che esistevano mi dava una grande serenità spirituale. Grazie.
0: Un po' di forza, grazie agli, no?
1: Sempre, sono forzutissimo io. Grazie agli amici che si sono laureati prima di me e che hanno cominciato immediatamente a comportarsi come se lavorassero alla NASA.
0: Ma io non capisco, come è possibile questa cosa?
1: Questi qua sembrava veramente che lavoravano alla NASA, lavorassero alla NASA.
0: Ma poi Nicole, ma chi ti conosce?
1: Questi qui quando mi dicevano: ma come va? E allora, vedrai quando entrerai nel mondo del lavoro. Christian, tranquillo, ti parlo da qua, fai i preventivi per le zanzariere, con tutto il rispetto, ma non mi devi assolutamente
0: mi mette l'ansia.
1: Oggi però finalmente sono dottore, non so ancora fare niente assolutamente, non so in cosa sono dottore ancora, non l'ho capito.
0: Ma cosa
1: però
0: vuoi fare nella vita? Non lo sai?
1: Non lo so, però sicuramente essere vostro amico, e infatti questa laurea ve la dedico anche a voi, perché anche vostra, non legalmente, però se ci sono debiti, tasse universitarie arretrate o conseguenze penali, sappiate che l'amicizia arriva anche in questi momenti. Quindi un qualsiasi ascoltatore o chiunque è lì con te, Nicole, cara Nicole,
0: cioè,
1: Marco Lolli,
0: sì, Marco Lolli, i nostri tecnici,
1: Marco Lolli,
0: Maria
1: Novella, Marco, ascoltate, quando se dovessero arrivare delle penali per queste cose.
0: Ma perché stiamo parlando di penali? Siamo in diretta su Radio 2, gli Spettinati, stai facendo un ringraziamento per i tuoi amici, ma perché parli di penali?
1: Non ho pagato le tasse universitarie, sono un po' arretrato. Quindi vi aspetto, ragazzi. Ciao Nicole, grazie di tutto.
0: Grazie mille, anche se non so il tuo nome, sei sicuramente un amico degli Spettinati.

0: e siamo ritornati nel Salento per il matrimonio di una nostra amica di cui abbiamo un'amicizia di più di 50 anni.
1: Ma che bello!
0: Si sposa il 29 di agosto. Auguri a Fabiola e Cito. Ciao, grazie.
2: Che bello!
1: Che bello! Pensa quando mi sposerò io, Vittorio. Devo ancora trovare lo sposo, però quando lo troverò poi pure tu.
2: Guarda,
1: mi potrai mandare un messaggio.
2: Posso dire una cosa, Nick?
1: Sì.
2: Questo messaggio qui mi sembrava bellissimo, bellissimo, però la voce mi ricordava molto quella di Albano. Quindi io ti auguro di ricevere un messaggio così per quando ti sposerai. Era molto simile alla voce di Albano, mi faceva molto ridere questa cosa.
1: Beh sì, perché al 348-7300-200 ci state mandando tantissimi messaggi per i vostri amici che magari sono lontani, perché voi state partendo, loro sono partiti, e continuate a mandarceli, perché noi siamo una grande famiglia, tanti amici, e come dei buoni amici ascoltiamo la voce di Sienna Spyro con Material Lover qui su Radio 2.

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini a 3,69 euro.

0: Someone new, ma c'è qualcuno di conosciuto che è arrivato qui nello studio, nel nostro studio, la nostra Simona Banchi. Adesso, adesso vieni a trovarci, ovviamente, perché stiamo parlando di amicizia. È caldo, c'è caldo, lo so che c'è caldo, ma parliamo di amicizia. Oggi ci avete mandato tantissimi messaggi per i vostri amici. Continuate al 348-7300-200, però ci sono tante musiche che hanno parlato proprio di amicizia. Vittorio, vuoi cantarne un pezzo di una?
1: No, ma io non è che te la canto solo, te la dedico.
0: Me la dedichi?
1: Perché, certo, perché ve l'anticipo prima di dire quale canzone è, a parte che abbiamo prima citato il cartone, quindi potreste aver intuito, potreste iniziare a pensare, però dice appunto che i propri problemi sono anche i problemi dell'altro, sono anche i propri. Ricorda che nei momenti difficili c'è sempre qualcuno pronto ad aiutare, e sottolinea che un legame forte è molto simile a quello tra fratelli.
0: Vuoi ovviamente vedermi piangere?
1: Hai un amico in me, un grande amico in me. Come dimentica. No, beh, adesso potrei stare le ore a cantarvela, però eviterei perché non sono un grande cantante. Però ricordiamo appunto la versione anche del grandissimo Fabrizio Frizzi, che insomma la ricordiamo sempre con una certa emozione, ecco.
0: E beh, perché gli amici sono veramente per sempre, un po' come è un per sempre la musica di Radio 2, in questo caso Nugenea con Carè.

0: con questo sound che mi ricorda molto delle amicizie estive avevo scritto qualcosa, un pensiero, questo momento Nicole che ti piace tanto, Vittorio, però non potevo
1: scrivere
0: qualcosa per, diciamo, per i nostri amici, per voi, per chi veramente ci sta sempre accanto, perché spesso mi capita di fermarmi un po' e pensare alle persone che mi stanno vicino e veramente cosa significa amicizia, quella vera che ti rimane, diciamo, addosso anche quando magari tutto cambia, cambi città, o magari quando qualcosa sembra correre troppo veloce. Io non credo c'entra veramente con le cose grandi, quelle da dimostrare agli altri, magari con gesti eclatanti o con discorsi fatti a memoria. Per me l'amicizia è qualcosa di molto più silenzioso, un po' come se fosse una casa, no? Quel posto in cui puoi essere sicuro, puoi toglierti l'armatura pesante che ogni giorno magari ti metti per diciamo cercare di stare più tranquillo quando stai con persone che non ti conoscono, ma dove puoi veramente dimostrare di non voler essere qualcosa che non sei, poter essere te stesso senza la paura di non essere abbastanza. Un amico vero è quella persona che si accorge che hai la voce un po' storta anche solo da un semplice ciao, e chi sa stare nei tuoi silenzi senza trovarli sgradevoli o imbarazzanti, chi rispetta i tuoi tempi e resta lì accanto a te anche quando fai fatica a stare bene con te stesso, e chi non ti chiede mai di essere perfetto ma ti vuole un bene dell'anima proprio lì, dentro le tue crepe, nelle tue parti più fragili. E quella libertà bellissima di poter condividere un pensiero stupido o una paura enorme, sapendo che non verrai mai giudicato, è la risata improvvisa che ti piega in due quando stai per crollare, la certezza che anche a chilometri di distanza c'è qualcuno che sa esattamente come sei fatto. Sono i legami semplici, quelli che ti salvano la giornata senza fare troppo rumore. Se mentre vi dico queste parole vi è venuto in mente magari qualcuno, una faccia che veramente voi vedete spesso, sapete cosa dovete fare? Mandategli un messaggio, una faccina, ditegli ti voglio bene, ci sono sempre, perché la felicità è bella, sì, però viverla con qualcuno, stare insieme e condividerla, credo sia la cosa più importante.

0: importantissima. E Vittorio, qui sono arrivate le nostre amiche di Radio 2 Music Room, Suona Banca e Silvia Boschero. Benvenute.
1: Le zie.
0: Ma che zie?
2: La nonna.
1: La nonna è la cugina,
0: la nipote. Cioè, SB. Io ti ho chiamato ragazze, non signore.
2: Brava, brava.
0: Vi ho chiamato amiche, quindi perché dovete dire zie? No, invece no.
1: Quanto sono educate queste giovani fanciulle?
2: Veramente.
1: No? Ma perché l'età non esiste?
0: Ed è vero, è solo nella nostra testa.
2: Perché lei pensa che noi siamo cringe.
0: No, no. Ma forse sono più cringe io. Sapete, questo è il paradosso, con le cose strane, che magari posso sembrare io cringe, no?
1: No, no, io mi sento veramente super cringe. Senti, cosa fate di cringioso per Ferragosto? Tu che fai?
0: Io niente di cringioso. Forse rimanere a casa è una cosa cringe.
1: O forse è la vera cosa giusta, Nicole.
0: Voi
1: secondo
0: che farete?
1: Me funziona.
2: Io vado in Molise. Voglio vedere se esiste.
1: Esattamente.
0: Per io può capitare questa cosa. Vittorio cosa farà?
1: Cosa farà Vittorio?
3: Non lo so, devo ancora capire da che parte sono girato, quindi insomma capiremo. So solo che lunedì torneremo con gli spettinati in onda dalle 12 alle 13.30.
0: Radio 2 Music Room dalle 13.45 giusto fino alle 16.
1: Brava, sa meglio di noi.
2: È preparata.
0: E poi ci rivedremo sempre.
1: Ci rivediamo lunedì. Ok.
0: Certo, dai, che ci rivediamo lunedì.
1: Splendida.
0: Grazie mille a tutta la nostra squadra. Buon sabato, buona domenica a tutti voi che ci ascoltate, state sempre con noi. Grazie Vittorio, a lunedì, sempre alle 12.
3: Ciao ragazzi,
0: ciao. A dopo.
3: Ciao. Radio
4: 2. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. 2-2. A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti?
1: 2-2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente.
6: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
8: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
6: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
9: Rai GR2.
10: In studio Livio Fettella, buongiorno. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi, Genova ricorda le 43 vittime, solo un mese fa le prime condanne. Il caso La Vitola, anche D'Annunzi sarà sentito dai giudici che indagano sull'attentato. Non si fermano le morti sul lavoro, due le vittime. A Roma una donna trovata morta in un armadio, in casa c'era il figlio. Poi l'immigrazione, la Spagna blinda Ceuta e Melilla, le sue exclave in Marocco. Messaggio di Papa Leone, tutelare la dignità dei bambini migranti. La Premier Meloni rivendica lo stop a Schengen e la crescita dell'Italia. Ferragosto la situazione sulle strade italiane. E per lo sport in evidenza il nuoto, agli europei Cirasuolo migliore primato italiano nei 50 metri rana. Alle 11:36 Genova si è fermata ancora una volta per commemorare i 43 morti nel crollo del Ponte Morandi. Diverse le cerimonie. La Premier Meloni dice: l'Italia non dimentica.
11: I 43 alberi questa volta hanno le radici piantate nel terreno. La radura della memoria, immaginato come luogo provvisorio in attesa del memoriale, è diventato invece parte della città. Qui la ferita di Genova il 14 agosto 2018, il crollo del Morandi tra i palazzi abitati di Via Porro. Qui la commemorazione della tragedia per stringersi ancora intorno ai familiari delle vittime, una di loro, Antonio Cecala.
12: Questa è una giornata del ricordo della memoria, immancabilmente della sofferenza e della commozione.
11: Per la prima volta c'è una sentenza, responsabilità accertate dei vertici di autostrade, di chi era addetto alle manutenzioni, di chi nella macchina statale avrebbe dovuto controllare. La portavoce del comitato dei familiari delle vittime, Egle Possetti.
13: Oggi, dopo la sentenza, noi speravamo che qui oggi ci fosse una figura governativa in aggiunta al viceministro Ministro Rixi.
11: L'angoscia per le vittime è quella di una città ferita. La memoria per restare viva ha bisogno di persone che non smettano di raccontare, ha detto la sindaca Silvia Salis, annunciando che il comune di Genova chiederà un risarcimento davvero importante destinato interamente alla cura delle infrastrutture. Da Genova, Antonio Zagarese, GR2.
10: Ancora incidenti mortali sul lavoro a Cinque Frondi nel Reggino. Un meccanico di 31 anni è rimasto schiacciato da una vettura mentre lavorava per ripararla. E a Diano d'Alba, in provincia di Cuneo, una 22enne ha perso la vita mentre era su un trattore che si è ribaltato. Il caso dell'attentato a Sigfrido D'Annunzi. Il giornalista verrà ascoltato fra fine agosto e settembre, una volta terminate le analisi sui dispositivi di Walter La Vitola, per il quale il GIP ha confermato la detenzione. Sentiamo.
14: Le dichiarazioni di La Vitola riguardo l'attentato evidenziano disinvoltura criminale, così scrivono gli inquirenti. Ricostruzioni poi fumose e inverosimili, volontà di ridurre il suo ruolo nell'attentato a Sigfrido D'Annunzi, nonostante l'ammissione di esserne il mandante. Per la giudice delle indagini preliminari mancano le basi per dare gli arresti domiciliari, anche considerata l'alta probabilità di fuga attraverso i suoi innumerevoli contatti all'estero. Non è credibile la sua estraneità alla scelta di utilizzare un ordigno esplosivo, oltre alla volontà del faccendiere di far potenziare la scorta di Ranucci attraverso l'attentato da lui organizzato, piano messo in campo, secondo la Vitola, per proteggere l'amico conduttore di Report da un presunto attentato dei servizi segreti israeliani, tesi definita fumosa, maldestro tentativo di depistaggio. Inverosimile anche che Gomez Tavares, latitante in Camerun, tramite tra la Vitola e il comando che ha posizionato la bomba, che avrebbe disobbedito agli ordini di sparare sul muro di cinta della casa di Ranucci e posizionare invece una bomba rudimentale. Elena Paba, GR2.
10: A Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, il corpo di una 71enne è stato trovato dai carabinieri, avvisati dalla sorella che non riusciva a contattarla, nella sua abitazione all'interno di un armadio. In casa era presente il figlio 51enne dell'anziana, portato in caserma e al momento sotto interrogatorio. Ceuta blindata per timore di un nuovo arrivo in massa dal Marocco per Ferragosto, l'inviato Rai.
0: Ceuta sigue vivendo.
1: A Ceuta continuiamo a vivere un rischio estremo. È una situazione eccezionale. Il presidente dell'enclave spagnola, Juan Jesús Vivas, torna a lanciare un allarme a meno di 24 ore da quando, secondo diversi canali social, potrebbe iniziare un nuovo esodo di massa. Non bastano, dice, le rassicurazioni dei ministri venuti uno dopo l'altro a portare il sostegno di Madrid. Il governo spagnolo è sempre stato e resterà sempre con la città di Ceuta, scandito il responsabile dell'interno, Fernando Grande Marlaska, centinaia gli agenti inviati per rafforzare la sicurezza. Ma, precisa il ministro, non c'è alcun rischio di radicalizzazione e terrorismo. La paura di una nuova crisi, però, arriva in tutta Europa. Dopo la sospensione di Schengen tra Italia e Spagna, Madrid ha già controllato oltre 3.000 passeggeri atterrati dal nostro paese. E non si placano gli attriti tra Roma e Berlino sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati qui per poi andare in Germania. Il Viminale ha scritto al governo tedesco per chiarire che non accetterà il rientro dei primi tre. Sono arrivati in Europa prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento e adesso l'esecutivo intende anche chiedere una compensazione per quanti sono sbarcati dalle navi delle ONG. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
10: Proteggere i minori da sfruttamento e guerre è il monito di Leone XIV per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato dedicata ai più piccoli che sarà celebrata il 27 settembre.
9: Non possiamo restare indifferenti né abituarci a tanta sofferenza, è uno dei passaggi del messaggio di Leone XIV per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che sarà celebrata il 27 settembre e che quest'anno è dedicata ai minori. L'appello è quello di cambiare il modo di affrontare il fenomeno migratorio, occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani, afferma il Papa, chiedendo alle istituzioni di mettere al primo posto la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. Leone XIV parla dei bambini costretti a lasciare le proprie case a causa di guerre, povertà, violenze e disastri ambientali, una condizione che, sottolinea, espone i più piccoli a una vulnerabilità ancora maggiore, separazioni familiari, morti, tratta, sfruttamento, violenza sessuale, matrimoni forzati e reclutamento nei conflitti armati. Tra le priorità indicate ci sono strumenti legali efficaci come la protezione dei minori, il ricongiungimento familiare, la prevenzione delle separazioni che possono provocare ulteriori traumi. Antonio Scoppettuolo, GR2.
10: Rivendica le scelte sui migranti e i risultati sul fronte economico la Premier Meloni, intervistata dal direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella.
15: Massima attenzione alla grave crisi migratoria aperta a Ceuta. Giorgia Meloni, a poche ore dalla possibile nuova ondata in Spagna, indica la priorità nel proteggere le frontiere esterne dagli arrivi incontrollati, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo e difendere la libertà di circolazione alla base di Schengen. La Premier rivendica gli hub per i rimpatri in paesi terzi e sottolinea che la stabilità del suo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza la più difficile congiuntura degli ultimi decenni, anche in economia, e qui ricorda che al suo insediamento i titoli di Stato erano ad un passo dall'essere declassati a spazzatura, con lo spread tre volte più alto rispetto ad oggi. Cita l'1% di crescita in questi primi sei mesi, l'aumento del PIL e il record dell'export. Poi conferma gli aiuti a famiglie e imprese contro il caro energia, anche grazie ai 14 miliardi di flessibilità ottenuti in Europa, soldi da poter inserire in manovra di bilancio per sbloccare nuove risorse, e punta sul ritorno al nucleare. Giorgia Meloni ricorda i 174 miliardi di euro del superbonus che definisce un disastro di PD e Movimento 5 Stelle, un fardello che ha sottratto decine di miliardi a scuola, sanità, servizi, dice, rivendicando i 21 miliardi che ogni anno il governo ridà agli italiani grazie a nuove misure fiscali. Carla Macrellino, GR2.
10: Prosegue accusa in Cisgiordania l'assedio di alcune case palestinesi da parte di coloni israeliani, nel villaggio anche 5 italiani. Secondo fonti informate, nel nel frattempo sarebbero stati trasferiti in una casa non assediata. La Farnesina segue la situazione. Torniamo in Italia. Con il weekend di Ferragosto siamo giunti ormai al culmine della stagione turistica nel nostro paese. Da stasera bollino rosso sulle principali arterie italiane per il flusso di veicoli in uscita dalle grandi città verso i luoghi di villeggiatura. Il traffico intenso con possibili criticità continuerà fino a lunedì 17 agosto. Ma ascoltiamo Emilio Fischetti, direzione comunicazione di ANAS.
16: In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale prevediamo oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'intensificazione della circolazione riguarderà i principali itinerari turistici, il versante tirrenico, ionico e adriatico. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle 16 alle 22, sabato 15 e domenica 16 dalle 7 alle 22.
10: Vacanze al mare, troppo spesso il litorale è una catena di stabilimenti, eppure a caro prezzo. Sempre più sindaci però cercano di ampliare le aree di spiaggia libera.
17: Cercare refrigerio e trovare un salasso perché non c'è o non c'è abbastanza spiaggia libera dove piantare il proprio ombrellone invece di affittarlo. Sebastiano Venneri, Legambiente.
18: Abbiamo una situazione molto diversificata, con porzioni di territorio molto congestionate dove le spiagge libere sono un lontano ricordo, alcuni tratti della Versilia, della Liguria, delle Marche e così via. Altre situazioni però lasciano intravedere un'inversione di tendenza. Penso all'iniziativa dei sindaci di Bacoli e di Spotorno, ma anche del presidente della regione Puglia Antonio De Caro, di gestire sempre più spiagge libere, quindi fruibili senza pagare, e soprattutto che non siano abbandonate ma gestite correttamente come bene pubblico.
17: Storia antica quella di quantità, durata, caratteristiche delle concessioni balneari. A Spotorno, Liguria, per esempio, anche un istituto di suore nel braccio di ferro con il sindaco che punta a più spiagge libere e nuove gare per le concessioni.
18: Dalle procedure di trasparenza, che qualcuno chiama gare, non si scappa.
17: Sonia Filippazzi, GR2.
10: Lo sport europeo di nuoto, Curtis e Cerasuolo verso nuove imprese. Nella vasca di Parigi si affacciano altri possibili protagonisti azzurri.
19: È tornata in vasca dopo aver fatto la storia nei 50 d'orso. Ancora gare veloci per Sara Curtis, che nei 50 stile è comodamente in semifinale con il terzo tempo. Più indietro, ma avanza anche la veterana Silvia Di Pietro, impressionano i ranisti. Simone Cerasuolo, campione del mondo in carica nei 50 rana, ha il miglior tempo d'ingresso in semifinale con un pazzesco 26:20, che è il nuovo record italiano e anche la miglior prestazione mondiale stagionale. Subito dietro c'è Nicolò Martinenghi, già oro a Parigi nei 100. Molto bene pure un altro medagliato, Alberto Razzetti, in testa dopo le batterie dei 200 farfalla. Bravo anche Andrea Camozzi, classe 2005, al sesto tempo. Prove individuali convincenti. E poi la squadra, staffetta in cerca di riscatto dopo l'incredibile esclusione ieri della 4% stile maschile. Nella stessa gara, ma mista, uomini e donne, ottima Italia, in finale con il terzo tempo. Finale a partire dalle 18:30, ricche di azzurro, Thomas Ceccon nei 50 d'orso, Carlos D'Ambrosio nei 200 stile, Simona Quadarella, ancora una volta favorita nei 1500, Manuela Collazzo, GR2.
10: A Birmingham, gli europei di atletica, stasera in programma gare di corsa, ma anche competizioni di salto, con il nostro Tamberi alla ricerca del podio.
20: Tamberi e i suoi fratelli, quattro italiani in pedana, si vola alto, spera di trovare il suo salto. Il capitano barbiere della matricola, Filippo Dezza, quasi una tonsura goliardica che ha suscitato curiosità e sorrisi nel pubblico, ma che ha portato bene anche al velocista bergamasco in finale nei 200 stasera con Desalu. Prima il rito lungo e coinvolgente dell'alto, Scioli, Stronati, Falocchi e Tamberi, che non è riuscito nelle qualificazioni a trovare la giusta confidenza, ma è già successo in passato.
21: Ormai questa penso sia il mio settimo europeo, di cui sette finali, e non ho mai saldato bene in qualificazione. È successo molto spesso. In finale sono sempre stata un'altra persona, e spero che accadrà anche questa volta.
20: Ha conosciuto l'ultimo momento felice in pedana 2 anni fa a Roma. Oro 2,37 m. A casa la gioia rivoluzionaria è stata invece portata da Camilla, che oggi compie un anno e vedrà la gara del papà dallo stadio. Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
10: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Luciano Cozzolino, in regia Adriano Lippi e Francesco Ciafardini. Potete ascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va a Music Room, prossimo GR2 alle 15:30. Da Livio Fettella, buon ascolto a tutti.

Bentrovate e bentrovati nel Music Room dell'estate. La voce è quella di Silvia Boschero, poi c'è l'eminenza Gricia, la nostra meravigliosa Simona Banchi. Tra poco su questi schermi, gli schermi sono quelli del canale 202 del Digitale Terrestre, quindi guardateci anche in TV se vi va, altrimenti se siete in macchina, perché qua si va verso il Ferragosto, vi basterà sentirci. The one and only Marco Lolli alla parte registica, e poi insomma tutto il nostro super settore tecnico che ci accompagnerà fino alle 16 quest'oggi, Giuseppe Caporale, e insomma ragazzi siamo tutti uniti appassionatamente a presidiare via Asiago 10 qua sita in Roma in questi caldi caldissimi giorni, e parleremo anche di questi caldi giorni, non possiamo fare a meno di parlare del Ferragosto, però magari evitiamo di fare quella cosa, la grigliata, che ne pensate? Fate la gitarella fuori porta, oddio ce lo potete anche dire se volete, però poi dopo parliamo bene della questione che abbiamo deciso oggi, eh?

canzone che è una ricerca di spazio, Fammi cattedrale. Devo dire che dai, francamente, c'è rimasta francamente in testa, la nuova Giuni Russo la chiamano in tanti. In realtà sì, c'è qualcosa, lei l'ha ascoltata, Giuni Russo l'ha amata, l'ha studiata, grandissima voce della nostra musica pop italiana, e qualcosina effettivamente c'è, però c'è tanto anche altro e siamo curiosi di sentirlo tutto il disco e magari anche dal vivo, francamente. Bene, sono le 13:47, Silvia Boscaro con voi. Dicevamo Ferragosto, ragazzi, domani è Ferragosto. Già è pronto lì che ci guarda il bollino nero, no? Per le partenze non intelligenti. Ma sapete che Ferragosto, in realtà, quello originario, innanzitutto non era il 15 d'agosto, ma era l'inizio d'agosto, poi se volete vi spiego anche perché. E soprattutto una cosa buffa, cioè prima di essere ciò che è adesso, cioè vacanze, mare, grigliate inferocite in luoghi impervi, autostrade piene di traffico, o magari anche no, speriamo, era qualcosa di cui oggi forse abbiamo molto disperatamente bisogno, ovvero un'autorizzazione a fermarci, un'autorizzazione collettiva a fermarci in qual modo, in qualche modo, no? E a pensare a quello che era accaduto, perché era innanzitutto una festa legata ai periodi agricoli, no, dell'anno. Le origini sono antichissime, vanno cercate nella Consulalia, le feste romane in onore del dio Conso, che era la divinità del raccolto, il raccolto immagazzinato nei granai. Quindi praticamente che cosa succedeva a Ferragosto, che era all'inizio di agosto? Si guardava tutte le belle messi che si erano fatte, che erano state riposte nei granai, e finalmente ci si riposava e si godeva dei frutti caldi, pieni di sole, di agosto, che effettivamente, insomma, le pesche, le susine, ci sono questi fichi morbidissimi e super dolci, ne ho visti anche, ne hanno mandati i nostri ascoltatori foto bellissime di questi fichi che ti viene voglia proprio di mangiarli. Era un momento per fermarci, e quindi si collocava in questo periodo in cui c'erano tantissime feste agricole e religiose. Poi è arrivato Augusto e quindi gli è stata dato insomma questo nome, Bona Sferia Augustales, un augurio simile al nostro buon Ferragosto, è nato allora. Nel 18 d.C. Augusto decise di istituire proprio la festa del Ferragosto, Feria Augustalis appunto, sempre per lo stesso motivo, per celebrare la fine dei lavori nei campi. E quindi la gente si fermava, finalmente diceva: ah, abbiamo lavorato chini così tanto tempo, ora un po' di riposo. Let me tell you.

0: Quanto ci garba questo Paul Russell, Lil Bo Thang su Radio 2 Music Room Estate. Allora, già arrivano messaggi al 3487-300-200 su cosa avete ideato per questo Ferragosto, oppure se, come gli antichi romani, finalmente anche voi decidete di prendervi un po' di tempo e stare a pancia all'aria, diciamocelo, no? Noi moderni, insomma, si fa per dire, siamo ancora capaci di vivere una festa tranquillamente, appunto nell'ozio, magari nell'ozio creativo, che è una cosa bellissima, oppure ancora abbiamo bisogno di trasformare ogni momento in una prestazione, tipo Ferragosto, abbiamo organizzato per 75 persone, saliamo fino in cima al monte, che ne so, tal Cucuzzo, a 1500 metri, ma che vuoi, una cavolata, insomma, scarpa da ginnastica normale, un golfino se fa fresco su, dopodiché dietro però ci portiamo nello zaino tutta quanta l'attrezzatura per poter fare la grigliata, pesa 68 kg, ma va bene lo stesso, e facciamo una marea di foto bellissime, così almeno poi instagrammiamo. Ok, quindi salire, vacanza bella, pranzo fatto lì, posto esclusivo, tutto bello, meraviglioso, poi instagrammabile, però vogliamo prendere qualcosa di bello dagli antichi romani, ci vogliamo dedicare anche un po' alla pace di noi stessi, tipo, oh, al 3487-300-200, Manolo di Fermo, vi ascolto mentre sto comodo sul letto con il ventilatore acceso a palla, ciao a tutti e buon Ferragosto, questa cosa mi riempie di gioia. Chi altro parla? Sentiamo? Un'ascoltatrice, mi sembra? Mi dicono dalla regia?
1: Buongiorno, siccome sono i primi fichi, questi sì. Fichi si chiamano fioroni perché appunto maturano in agosto.
0: È vero, i fioroni, grazie, perché prima abbiamo citato i fichi, visto che insomma dicevo periodo di frutti, no, che maturano caldi, come ad esempio i fichi, abbiamo scoperto che si chiamano fioroni. Ah, un'altra ascoltatrice, la Claudia, che scrive: buongiorno, domani relax totale al sole in giardino. Allora forse siamo capaci di prenderci, come facevano gli antichi romani, un po' di relax. Continuate a mandarci sempre la voce, con la voce. Magari siete in macchina, ci volete raccontare com'è la strada, com'è on the road, qual è il viaggio e dove dovete arrivare, il vostro luogo di arrivo per il Ferragosto di cui parliamo oggi al Music Room estivo.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: sono Viola, ho 9 anni e adesso abbiamo appena finito un trekking
1: amore
0: nel parco della Maiella. Un bacione a tutti,
1: che
0: ciao!
1: Bello. 9 anni, trekking nel parco della Maiella. Santi, santi, santissimi i genitori che l'hanno portato in questa esperienza stupenda, bellissima. Complimenti, complimenti. La Maiella, parco meraviglioso, uno dei parchi più belli, con questo massiccio gigante degli Appennini. Insomma, siamo in Abruzzo, no? Gran Sasso, dove andrò anch'io se ci arrivo quest'oggi fino alla cima. Che bellezza! Non per bivaccare, attenzione, e nemmeno per fare dei fuochi, perché mi scrivono sempre al 348-7300-200 che in un sacco di posti, ad esempio, è vietato bivaccare o è vietato accendere e fare fuochi. Aspetta, perché ora ne sono arrivati 65.000 di messaggi. Ecco, c'era questo messaggio qua di Domenico che diceva che loro che vivono in un paesino sull'Etna stasera fanno una bella cenetta al fresco e poi ammirano la colata lavica. In questo momento in Sicilia l'Etna sta facendo un po' il bricconcello o la bricconcella, non so, l'Etna la vedo molto femminile, sta facendo la bricconcella e infatti ci sono tantissimi voli sospesi, insomma c'è una situazione anche molto difficile per via delle ceneri, no, del vulcano, e c'è anche un pericolo incendi, per cui ci sono un sacco di sindaci della regione Sicilia che hanno impedito di fare, soprattutto in questi 3 giorni in cui la gente vorrebbe accendere fuochi per fare, insomma, per cuocere roba, carne eccetera, divieto di accensione un po' dappertutto. A Palermo ad esempio il sindaco ha vietato lo stazionamento all'interno del bellissimo parco della Favorita che sta proprio nella città, la riserva naturale di Monte Pellegrino, per il problema incendi, proprio per il caldo, anche indipendentemente dall'Etna, no? Proprio il caldo che in questo momento sta attanagliando l'isola da diverso tempo. Isola delle Femmine, uguale ordinanza del sindaco, non si può fare il bivacco, l'accampamento e il falò. Quindi ragazzi, diteci, anche il comune di Bagheria, dei problemini, sto guardando proprio un articolo su questi 3 giorni qua di Ferragosto, nell'isola, in una delle isole più belle che abbiamo, diciamo, la Sicilia. Diteci, se siete siciliani, qual è la vostra alternativa, e magari fare semplicemente come ha fatto il nostro meraviglioso ascoltatore di 9 anni, un bel trekking in Abruzzo o ovunque. La Giusi invece ci dice: Ferragosto in ferie, compagnia di tela, pennelli e colori acrilici. Hai capito? Un Ferragosto, sì, di ozio ma anche di creatività. Quanto siete bravi voi altri, i nostri ascoltatori. Vi regalo un pezzo bellissimo, questo di Gali.

0: 14:09, The Dark Side of Ariana Grande con questa sua Petal in onda su Radio 2. Silvia Boscaro con voi e un dark side, un lato oscuro, forse ce l'ha anche questo agosto di cui parliamo oggi, no? Agosto, il ferragosto, quindi il caldo, il pieno dell'estate, i frutti maturi, il calore, la luce, l'abbondanza. Però la dark side è dietro l'angolo, perché già contiene il fatto, ad esempio, che dopo il solstizio la luce stia diminuendo. Quindi il massimo l'estate l'ha già dato, ora dobbiamo rientrare piano piano. Sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Noi stiamo ritornando a casa, abbiamo fatto 10 giorni a Cannes.
0: Wow!
1: Adesso torniamo a casa ad Asti e domani passiamo a casa nostra, io, mia moglie e il nostro cagnolino blu. Un abbraccio, ciao.
0: Bravi.
1: Andrea da Asti.
0: Bravo Andrea da Asti, bello tranquillo, che ha capito che non bisogna entrare nel circuito dei bollini neri. Vediamo un po' invece cosa fa Gabriella. Passaggio in chiesa a salutare la Madonna dell'Assunta, è già, perché poi dovevamo dirlo, no? A un certo punto, dopo le celebrazioni romane di Augusto, prima ancora insomma di Augusto e poi quelle di Augusto, arriva dal paganesimo l'Assunzione, quindi il 15 agosto cristiano, la traduzione che segue molto l'Italia, l'Assunzione di Maria, radici molto antiche chiaramente, e arriva ufficialmente nel 1950 con Pio XII. È interessante perché insomma cambia un po', no, il senso dal momento del riposo, dopo essere riusciti a tirar fuori il massimo dalla terra e aver stipato le messi nei luoghi deputati, invece per il cristianesimo il 15 agosto diventa l'ascensione, diventa l'elevazione, quindi qualcosa di completamente diverso, no? Elevarsi, cominciamo ad elevare, è un'idea diversa completamente. Vabbè, comunque insomma non entriamo nei dettagli perché è particolare. Gabriella invece appunto va a salutare la Madonna dell'Assunta, prepara la fregola sarda, oddio che buono, la fregola sarda ai frutti di mare e pesce spada al forno, mi ando a piangere. Pranzo con mio marito e tutto il pomeriggio e la notte da sola, causa suo turno di notte. Meno male che c'è Radio 2 a tenerci compagnia. C'è un messaggio? No, basta, mettiamo una canzone. Messaggio.

Vocali li ascoltiamo dopo, però mandateceli anche i vostri 15 agosto super alternativi, come quelli che stiamo sentendo dai messaggi ultimissimi. Dopo Ariana Grande arriva un Red Rock, Mr. Bryan Adams.

0: su Rai Radio 2, Silvia Boscaro con voi, e dove c'è del testosterone arriva anche Simona Banchi.
1: Cosa vuoi dire?
0: No, niente, visto che spesso abbiamo modo di parlare anche di attori, di attrici, vista la tua rubrica bellissima sul cinema, entrando mi hai detto Bryan Adams qui assomiglia un po' a Robert Redford.
1: Robert.
0: Che lei ha conosciuto? Perché quando è andata a presentare un suo film.
1: Conosciuto è un parolone.
0: Vabbè, insomma, incontrato.
1: Le nostre strade si sono incrociate
0: al Sundance Festival, che era proprio
1: mille anni fa,
0: che era proprio gestito, vabbè, ormai lui non c'è più, comunque è stato sempre creato e gestito da Robert Redford, la Banchi.
1: Un simpatico nonnino che sgambettava per la Main Street con il suo cappello alla David Crockett.
0: A me sembra uno degli uomini più belli del mondo, non me lo puoi descrivere così.
1: È basso, molto. Era.
0: Ma
1: vabbè.
0: Tipo quanto? Uno è?
1: È basso.
0: Però tu sai meglio di me che tutti i grandissimi attori, anche super sexy, non sono altissimi, o almeno quelli di un tempo.
1: Io sul fatto sugli uomini bassi so anche altre cose che però non si possono dire in radio, ma torniamo al nostro
0: La famosa
1: argomento.
0: Legge dell'L, come si dice a Firenze.
1: Torniamo al nostro argomento più importante della giornata, che è il Ferragosto.
0: Certamente.
1: Naturalmente al Ferragosto sono stati dedicati svariati film. Mm-hmm. Ne citiamo qualcuno, sicuramente Il Sorpasso.
0: Ah, temevo che tu citassi tipo Vacanze a Ferragosto, esistono?
1: No,
0: i cinepanettoni ferragostani.
1: Ferragosto in bikini, un delizioso film degli anni 60 con Walter Chiari, Raimondo Vianello. Guarda, cercalo.
0: Walter Chiari, Raimondo Vianello, già rido.
1: Ferragosto in bikini è una cosa.
0: Ma
1: un
0: secondo
1: sacco
0: te
1: bello di Verdone era girato a Ferragosto, ma per me quello principe, insomma, il film che consiglierei sul Ferragosto è Pranzo di Ferragosto di Gianni De Gregorio.
0: Che io non ricordo, ad esempio.
1: È quel film che racconta la storia di Gianni, che non ha abbastanza soldi per pagare i debiti e si inventa una specie di pensione per vecchiette a casa, cioè ospita la mamma, l'amica della mamma, l'amica dell'amica. Non ti ricordi?
0: No, non mi ricordo, ma sembra bellissimo.
1: Il film di esordio di Gianni De Gregorio, che finora aveva fatto soltanto lo sceneggiatore, ha sceneggiato persino Gomorra, e penso che alla tenera età di 60 anni è esordito con questo film nel 2008, un film che ha vinto a Venezia Il Leone del Futuro. Il Leone del Futuro è proprio per le opere prime.
0: Ma dai!
1: Delizioso. Costato pochissimo, il sogno di tutti i produttori.
0: Ma anche una tematica assolutamente anticipatoria, perché la casa di riposo per le vecchiette è quello che desideriamo tutte, no?
1: È bellissimo, guarda, poi recitato da quattro attrici non protagoniste, la più grande delle quali
0: non protagoniste
1: era...
0: o non professioniste?
1: Ho detto non protagoniste?
0: Sì.
1: Non professioniste.
0: Ok, ti ho intuito, perché ormai sono nel tuo cuore, anche nella tua mente.
1: Andiamoci piano. Ed è tutto ambientato in una Roma deserta. La protagonista, Valeria De Francisci, ha 93 anni e fu candidata persino al David di Donatello per la sua interpretazione. C'è in questo film, tutto girato in una Roma assolutamente deserta, anche un piccolo omaggio a Nanni Moretti, che c'è Gianni che col motorino va a fare la spesa e gira
0: guardando in alto le case belle, come faceva
1: dura
0: Moretti.
1: 75 minuti.
0: Bellissimo.
1: Il tempo di un post pranzo di Ferragosto.
0: È vero.
1: Ti metti lì col ventilatore, le pale, ve lo cercate, non so se sta su Rai Play, però sicuramente è facile trovarlo. Un buon pranzo di Ferragosto a tutti, a dopo.
0: Grazie, ci hai fatto venire voglia di mangiare del cinema.
1: Sì, ma mi hai fatto anche sbagliare.
0: Ma no, l'hai sbagliato tu, non è colpa mia.
1: Impossibile.
0: Dio mio, è tremenda. Vada fuori.

0: Radio 2 Music Room, estate, vedi, fino alla fine l'ho fatto sfogare questo pezzo, non sono entrata sopra, sono stata un pochino più brava. No, mi guarda male il nostro regista perché mi teme. 14:22, Boscaro con voi e i vostri messaggi su questo Ferragosto, vissuto in maniera tradizionale oppure super alternativa. Tipo, di nuovo da Palermo, c'è Davide che dice: dopo un paio di giorni a Marsala con moglie e bimba, oggi torno solo soletto a casa perché domani è il maxi turno alla guardia medica. Però segue gli europei di nuoto e di atletica. Ah, vogliamo dire questa cosa? Ma vogliamo passarcelo questo Ferragosto a guardare gli europei di nuoto e di atletica? Perché qua stanno succedendo delle cose pazzesche. Oggi dalle 18 in poi si ritorna in vasca e quindi, insomma, andate a vedere assolutamente questi europei di nuoto, perché abbiamo non solo una ragazza eccezionale, però questa ragazza eccezionale ci sta facendo veramente impazzire. Si chiama Sara Curtis, ha 19 anni, ieri è entrata in vasca per una semifinale di dorso 50 metri e ha fatto il record mondiale. È tornata in vasca il giorno dopo e ha rifatto, cioè si è superata e ha fatto un nuovo record mondiale. Io penso che questa squadra di nuoto andrà veramente verso le stelle, ha portato anche la staffetta con le altre ragazze a un'altra medaglia. Penso che ci saranno dei meravigliosi futuri, non solo per Sara Curtis, campionessa assoluta, giovanissima, 19enne, con la mamma che ballava sul palco, faceva questo ballo bellissimo, ma anche per tutta quanta la nostra squadra. Quindi io mi vedo perfettamente, dopo aver scalato il monte, bella spaparanzata a vedere un pochino di nuoto e di atletica. Banchi, ma abbiamo qualche ascoltatore, sentiamolo, vai.
1: Sì, dormo fuori, sono Stefano da Fucecchio.
0: Ciao,
1: e
0: Stefano.
1: Odio le tende io, e ti dico la verità, lì si sta bene fuori, tanto
0: dormi
1: anche
0: fuori,
1: se dovesse passare qualche cinghiale, se mi sente scappa.
0: Beh, insomma,
1: sono al sicuro, mi sto difendo, più paura delle mosche cavalline. Ma ha pinzato stamani, sono già passato dal pronto soccorso e puntura di cortisone, infatti ora riparte e rivolge su, non mi ferma nessuno. Un bacione, sì.
0: Un bacione a te, Stefano Fucecchio, però insomma sei già passato dal pronto soccorso per una specie di shock anafilattico, stai attento, il cinghiale a te ti fa un baffo, però il resto, questi sono i passatempi di Ferragosto degli ascoltatori di Radio 2. Beh, devo dire che, cioè, ciò che fate supera decisamente la mia fantasia. Ci ascoltiamo questa bravissima cantante che un po' di anni fa ci dilettava con queste belle canzoni, francese, lei si chiama Zaz, e poi dopo torniamo con un sacco di chiacchiere ferragostane e non solo.

The Wave, l'onda della musica di South London, dei meravigliosi Jungle su Radio 2 Music Room. Estate, Silvia Boschero con voi a condurvi tra i vari ascoltatori che ci danno idee per il loro Capodanno. Sì, Capodanno. Sono già arrivata al Capodanno, no? Volevo dire per il 15 agosto. Perché? Perché ho ascoltato un messaggio che dopo ascolteremo, dove si mette un po' tutto insieme. Feste estive con feste invernali. Però no, volevo un po' tornare sempre indietro a raccontare come si è arrivati, no, al Ferragosto che conosciamo oggi, non ripartendo dagli antichi romani come ho fatto all'inizio, ma partendo da un po' quello che è stato l'inizio anche dell'idea di vacanza, di mare, di fuori porta, di gita fuori porta, perché non è che prima, che so, nel secolo scorso, parlo del quello scorso ancora, dell'Ottocento, si facevano vacanze. È un'idea molto contemporanea, molto moderna. E il Ferragosto italiano contemporaneo ha le sue radici, l'avrete già sentito forse, nei primi decenni del Novecento, soprattutto tra il 1931 e il 1939, quando organizzarono per la prima volta quelli che vennero chiamati i treni popolari. Che cos'erano i treni popolari? Erano dei treni con tariffe ridotte che invitavano e favorivano appunto i viaggi verso il mare, la montagna, le città d'arte. Si diceva agli italiani, agli italiani degli anni 30, che potevano essere i vostri nonni o forse qualche genitore un po' più grande, no, che è nato addirittura a metà degli anni 20. Andate, venite, lasciate il posto dove state. Eravamo soprattutto agricoli al tempo, vivevamo un'Italia nei paesi, molto agricola. Andiamo a fare una gita fuori porta. Salite su questo treno, spendete poco, il biglietto è un biglietto popolare e entrava ovviamente nell'alveo della propaganda fascista, no? Quindi dell'organizzazione del tempo dell'Italia. E se andate sull'archivio Luce, si trovano ancora i filmati di quei viaggi, di quell'Italia veramente. Un'altra Italia, altri volti magri, scavati, altra eleganza della gente del nostro paese, che per una volta sospendeva il lavoro e attorno al 15 d'agosto saliva su questi treni popolari per fare una gita fuori porta. È un modo per riconoscersi, no? Anche nel nostro passato, che poi in realtà non è un passato così lontano.

0: Ciao, Cristiano da Chicago.
1: Chicago?
0: Qui gira male, qui si lavora.
1: Aia.
0: Sto andando in ufficio e oggi va così. Qui non si ferma nessuno,
1: aia,
0: qui si lavora e
1: per tocca. Produrre.
0: Quindi con tanta invidia perché i piedi a mollo, si gode il mare, si gode il riposo.
1: Posso dire?
0: Vi saluto e vi invidio tanto.
1: Ah, mi dispiace. Ciao. Che amarezza nella tua voce da Chicago. Uno dice, dai, sta a Chicago, che figo. Beh, insomma, fino a un certo punto. Beh, sappiate, vi dico una cosa molto triste, che il Ferragosto, cioè molto triste, in realtà è molto allegra. È una festa tipicamente italiana, chiaramente, no? Perché, voglio dire, arriviamo risalendo dai tempi pagani dell'Impero Romano e poi reinterpretandoli con la Chiesa Cattolica. Sì, l'Assunzione c'è un po' ovunque nel mondo cattolico, però non è festeggiata come da noi. Mi dispiace tanto tanto tanto. Vediamo un po', ad esempio, in Inghilterra che cosa succede. In Inghilterra non si festeggia il Ferragosto, anche per loro è un normale giorno di lavoro. Però attenzione, l'ultimo fine settimana di agosto è considerato festivo, è il bank holidays, loro dicono in Inghilterra, pertanto non si va al lavoro. Irlanda, aspetta, in Irlanda si festeggia il Ferragosto. Però l'Assunzione viene chiamata con un nome gaelico, che c'è un nome troppo lungo, non ve lo leggo perché mi vergogno, non lo so dire. E secondo, è vero, me l'aveva scritto anche la Banchi, secondo questa tradizione popolare irlandese si fa il bagno al mare a Ferragosto. E voi direte, vabbè, dai, a Ferragosto, andate a fare il bagno in Irlanda a Ferragosto, va? Poi mi dite.
2: Beh, allora se mi titillate, Ferragosto io lo metterei in fila con Capodanno, Natale,
1: ecco,
2: e anche il compleanno. Quelle feste che non sanno di festa.
1: Di che?
2: Ma di rinuncia.
1: No.
2: E esistenzialismo perduto.
1: Ma perché? Ma perché esistenzialismo perduto a Ferragosto? Abbiamo parlato finora del sole, del fatto di essere pieni, ebri di questi fichi meravigliosi che girano. Quando uno c'ha l'esistenzialismo dentro, anche se c'è il sole che spacca le pietre, non c'è niente da fare. Io sono un po' così. Ascoltiamo una canzone, va?

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: 2-2. All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Please, I can't be with you, Radio 2 Music Room, Silvia Buscaro con voi, le 14.47, ascoltatori che ci dicono che cosa faranno in questo caldo ferragosto un po' in giro su giù per l'Italia, anche non in Italia, come Chicago. Il prossimo invece?
1: Ciao, sono Salvatore e oggi sono arrivato nel deserto in Australia, che io lavoro come cuoco. Faccio 2 settimane nel deserto e 1 settimana a casa. Qui è notte e finalmente vi posso ascoltare. Ciao ciao.
0: Ciao ciao. Sono meravigliosi i nostri ascoltatori. Cioè tu immaginati ora Salvatore di notte nel deserto dell'Australia, non so bene quale, forse ce ne sarà più di uno. E il giorno lui fa il cuoco, così, e ci ascolta e lavorerà, credo, no? Ormai a Ferragosto, visto che è lì. Il Ferragosto da me, un po' più vicina Enza, ci dice che coincide con la festa patronale e quindi nessuna gita fuori porta, ma pranzi in famiglia. Qui si apre, si squarcia il velo sulla questione cibo, ragazzi. Lei, la nostra ascoltatrice, pasta al forno e annessi vari. Dice in sottofondo il tormentone estivo, quando torno al mio paese, nelle chiese, veramente quello sì che è il tormentone, arriva in testa, non va più via. Quindi fateci capire, perché qui stanno già arrivando addirittura foto di piatti che volete cucinare in quel del 15, quindi domani, che state già cucinando probabilmente, arrivano foto di melanzane al forno unte, bisunte, bellissime, perché magari ogni zona d'Italia ha il suo, no? Ha la sua specialità da fare e da portare durante il Ferragosto, non solo l'arrosticino abruzzese, non solo appunto la carne alla piastra, le verdure grigliate, ci sarà anche dell'altro, immagino proprio di sì. Vai, li ho scatenati, ora partono, Intanto un po' di Sun Rock and Roll, li abbiamo già sentiti, sono tornati in gran spolvero, presto saranno anche in tour. Dave Grohl e i suoi Foo Fighters, questa si intitola Windows su Radio 2.

Sa cosa mangia a Ferragosto Dave Grohl dei Foo Fighters? Secondo me se la gode tantissimo, anche se in America non c'è il Ferragosto, però se vai in una zona italiana dove ci sono tanti italiani, oramai gli italiani sono un po' sparsi anche a New York, non è che non c'è più l'Italy, se la sono comprata altri, noi ci siamo spostati nel Queens, noi altri, magari lì qualcuno lo festeggia il Ferragosto. Vedo che i vostri Ferragosto culinari sono leggeri come si deve, no? In un momento di caldo come quello del 15 agosto, ad esempio a Piacenza mi dicono che si fa la bomba di riso con i piccioni, che è una roba che se la leggo mi sento male. Antica preparazione ferragostana piacentina. Un involucro, cupola di riso, ok? Fate una cupola enorme di riso, cotto al forno, con all'interno del riso un piccione e il suo intingolo. Mamma mia, da cosa... No, per l'amor di Dio, buona, eh? Beh, dice che in realtà sia quasi scomparso, ci sarà un motivo, dalle tavole ferragostane. Però vedo che anche in altre zone si va giù pesante. Ad esempio, dal Lazio mi dicono che soprattutto a Roma un classico del Ferragosto è il pollo con i peperoni. Vi risulta? Risulta anche in regia, vedi, sia la Sbanchi che il nostro Marco Lolli. Ok, ragazzi. Cioè, bello tosto, no? Poi c'è qualcuno che mi dice, no, però attenzione, perché il peperone, se lo privi della buccia, non è assolutamente pesante. E quindi niente, pollo in umido con peperoni, talvolta, sempre a Roma, preceduto da fettuccine con i fegatelli. Anche lì, boom! Cioè, veramente, insalata di riso nessuno? No, brutta, eh? Insalata di riso, secondo me, è una cosa brutta. Aspetta, poi arrivano anche piatti un po' più tranquilli, a dolci, ok, Toscana, area di Pitigliano. Ah, bella quella zona là, vicino alla Maremma, no? Ciambelle, biscotti aromatizzati all'anice. Di solito dice si fanno durante Ferragosto, collegati alle feste agricole della tradizione maremmana. Bella la tradizione maremmana, con i nostri cowboy maremmani, ci piacciono tanto. E eccetera, eccetera, eccetera. Bravi, vedo che cucinate sempre così, sempre bello leggero. Noi ci ascoltiamo questo Brunori Sas. Ce ne andiamo idealmente in Calabria, perché Brunori è super calabrese. Dopo andiamo. Calabresi all'ascolto, fateci sapere qual è il vostro piatto del Ferragosto.

Flexin, un rapper che però qua canta, di LA, Los Angeles, California, su Radio 2 Music Room. Estate, sono le 15 spaccate, Silvia Boschero è sempre con voi, oramai in preda a menù impazziti dei nostri ascoltatori che ci mandano messaggi al 348 7300 200. In realtà non abbiamo capito ancora quale sia il pasto tipico da Ferragosto in Calabria, come vi avevo chiesto, però mi dicono la pasta china, che sarebbe insomma la pasta al forno, tutte paste al forno stanno arrivando, pasta al forno in questo caso con il ragù, dentro c'è di tutto, le uova sode, i formaggi, ci sono gli insaccati, come al solito stiamo vedendo che nord sud non cambia, sempre cose super leggere, l'anduia, vabbè, sugo di carne, le fritture. In Calabria si frigge, ragazzi, polpette di melanzane, però, quindi delicate, oppure di patate, le crespelle calde, mamma mia, sta facendo venire fame alle 15, che è una cosa un pochino insalubre. E poi sempre una nostra ascoltatrice, sempre al nostro numero, ci dice che oramai c'è una nuova tradizione, che è quella del panettone. Lei ci spiegava, un messaggio che non vi mando perché è troppo lungo, che in realtà le case di produzione dei panettoni iniziano a sfornare le prime, no? Le prime sfornate per il prossimo dicembre, ora, metà agosto, e effettivamente vedo che un po' in giro accade che si parli di panettoni e che qualcuno già li compri. Io non li compro nemmeno a Natale, figuriamoci. Addirittura hanno istituito la giornata nazionale del panettone il 24 luglio, cioè ci vogliono invogliare probabilmente a mangiarlo. Vi risulta, voi altri in giro per l'Italia, o è un delirio della nostra ascoltatrice, un delirio per la calura di una nostra ascoltatrice? No, non credo proprio. Poi mi dicono, ma certo che a Roma c'è il pollo con i peperoni e ovviamente il cocomero per finire, per sgrassare, come si dice. Di nuovo dalle pendici dell'Etna, però, oh mamma che foto, un altro ascoltatore ci insegna che si fa di solito il 15 agosto antipasto con insalata di riso bella condita, quindi c'è, vedete, l'insalata di riso c'è. La sasizza, dicono loro, una salsiccia lunga, arrotolata, talvolta è anche infarcita di formaggio, di salumi e di semi di finocchietto. Poi belle fettine di asina, povera bestia, come contorno un'insalata leggera, pane di casa, tutto accompagnato dal nettare degli dèi, un bel vino in solia, si dice così, grillo oppure cataratto, ghiacciati, forse meglio tutte e tre in base alla portata. Maria, ti stai preparando forte, eh? Quanta gente c'hai a pranzo o a cena? Bah, complimenti ragazzi, io non so se ne esco viva oggi dalla puntata. Arriva Katie Tunstall, ve la ricordate? Grande, bravissima cantautrice, questa si intitolava Suddenly I See.

0: Ciao, sono Gigliola dalla provincia di Torino, Prerostino.
1: Bella.
0: Della storia del panettone proprio vera. Io di panettoni estivi ne ho già mangiati tre e siamo ad agosto. È buonissimo. E mio figlio lavora nella fabbrica che li produce.
1: Ah, vabbè.
0: Ciao.
1: Ah, vabbè, allora è gratis e allora è facile, scusate. Io non vorrei criticare il panettone in sé, no? Ma un po' lo spostamento della tradizione. Cioè, abbiamo veramente pochissimi punti fermi e anche nelle storie, insomma, diciamo così, commerciali facili della nostra vita, queste qua. E sappiamo che il panettone arriva a Natale, cioè è una cosa, no, che ci ricongiunge con un'antica tradizione. Sì, è vero, è una commercializzazione del Natale che avrebbe ben altre motivazioni per esistere, no? Però, cioè, il marketing è veramente molto abile a prendere un prodotto legato a un periodo preciso, a un rito preciso che ci ricorda delle cose, ci sblocca dei ricordi, a mescolarcelo con un altro periodo della vita. E allora questi benedetti ricordi che ci sblocca il panettone, cavolo, poi alla fine saranno confusi con il ricordo del costume e avrebbe ben altre motivazioni per esistere, no? Però, cioè, il marketing è veramente molto abile a prendere un prodotto legato a un periodo preciso, a un rito preciso che ci ricorda delle cose, ci sblocca dei ricordi, a mescolarcelo con un altro periodo della vita. E allora questi benedetti ricordi che ci sblocca il panettone, cavolo, poi alla fine saranno confusi con il ricordo del costume e della grigliata di Ferragosto. Non mi torna, ragazzi.

0: l'autunno.
1: Beh, in questo caso devo dire che il pessimismo cosmico del nostro ascoltatore ci sta, perché l'autunno dopo tanto caldo è una cosa tanto bella e tanto auspicabile. Che ne pensate? Gianna Nannini e Marrakesh, per stare un po', per darci quella botta, quella sferragliata di vita, e poi sempre su Radio 2. Cercherà.

La Gianna Nannini, meravigliosa, siamo a Marrakesh alle 15.11. Ebbene sì, in questa giornata di oggi non potevamo non parlare del 15 agosto che ci aspetta domani, di tutto quello che faremo, di tutto quello che è intorno a questo clou dell'estate. Ma visto che siamo anche un po' anticonformisti, diciamolo qua, al Music Room estivo, vorrei introdurvi un argomento e soprattutto una canzone che di agostano non ha assolutamente niente. Così lo contrastiamo un po' e andiamo un po' nella direzione del nostro ascoltatore meraviglioso Alex Daurano che abbiamo sentito poco fa. Ora non vorrei prendere il posto della unica the one and only Simona Banchi nella sua competenza cinematografica, però devo per forza citare un film diviso in tre episodi del 1963 di Mario Bava che si intitolava I tre volti della paura, ed erano appunto tre episodi belli da paura perché stiamo parlando di uno dei grandi autori, chiamiamolo, dell'horror all'italiano.

settimana c'era un episodio dove c'era proprio un thriller psicologico, c'era di mezzo una donna, delle telefonate strane che le arrivavano continuamente. Un altro degli episodi era più sull'horror vampiresco e l'altro invece era fantasmatico, c'erano i fantasmi. Insomma, comunque un film de paura, come si direbbe a Roma, terribile. Questo film, I tre volti della paura, fu tradotto in inglese per l'esportazione con il nome di Black Sabbath, ovvero il sabba nero. Da questo film di Mario Bava del 1963, dei ragazzi che si chiamavano Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, ovvero i Black Sabbath, presero il loro mitico nome. Stiamo parlando di una delle più grandiose band heavy metal inglesi o comunque del mondo, della storia. Loro erano The Birmingham, dove si tengono tra gli altri gli europei, che si formano nel 1968, insomma, di una delle band più portentose e più importanti per la storia del rock a venire e anche del metal a venire, che potessimo citare, insomma, dei giganti. E la loro musica era veramente un Black Sabbath, perché insomma non fu solo un mix virtuosissimo di rock bello tosto, pesante, chitarre fumiganti, come direbbe Rupert, che li amava moltissimo, che li ama moltissimo, e di blues, ma c'era veramente questa atmosfera angosciante. L'angoscia contemporanea. Dovete pensare anche al posto da dove vengono, questa Inghilterra, questa Birmingham nebbiosa, fredda, le fabbriche, la difficoltà, l'alienazione urbana, la classe operaia, queste chitarre accordate basse, questo dolore, insomma, che si intravede, anzi che si vive. E poi l'ispirazione occultista, questo immaginario, no, che loro portano avanti per tutta la loro storia, anche in maniera molto divertente, con vi ricorderete, no, Ozzy Osbourne, che a un certo punto nutrì questo racconto, che ancora forse non sappiamo se è vero o falso, di lui che sul palco si azzanna la testa di un pipistrello. Insomma, niente male per una band rock. Quindi tutto questo per dire: evviva, viviamoci questo meraviglioso Ferragosto con un pezzo mitico che infatti porta il nome un po' del senso della band, paranoico, Paranoid, Black Sabbath, su Radio 2.

Le 15:20 Radio 2 Music Room, estate. Silvia Boscaro con voi. Mi ha chiamato Ozzy dal paradiso del metal ovviamente, e mi ha detto che ora ci manda giù proprio un fulmine, ma noi siamo lieti di incontrare il fulmine di Ozzy perché lo amiamo tantissimo, il cantante chiaramente dei Black Sabbath. Signori carissimi, vedo che insomma c'è qualcuno addirittura che se ne va in Spagna, perché in Spagna a Ferragosto c'è un inferno. La Spagna, essendo un paese molto cattolico tradizionalmente, così come l'Italia, festeggia il 15, no? Festeggia il Ferragosto, lo festeggia sia a livello insomma proprio nelle chiese con le processioni, ma anche con le feste. E quindi c'è la mitica, l'epica battaglia a colpi di pomodori, lo sapete, a Buñol. Ogni anno si chiama la battaglia dell'Agua, e cioè, loro dicono che è una battaglia divertente, che, cioè, però io vedo questi video che oramai insomma circolano da parte di persone, chiunque, turisti eccetera, che si ritraggono durante la battaglia, di gente che si piglia delle pomodorate in faccia, ma violente, e si diverte, però quindi evidentemente va bene così. L'evento dura circa un'ora e la gente insomma arriva da tutto quanto il mondo per tirarsi i pomodori. Uno dice vabbè, ma come, di solito i pomodori si tirano a quelli che devono scendere dal palco perché sono scarsi, no? Tiriamoli i pomodori, le uova, no? Invece qui se le tirano felicemente. E niente, addirittura 150.000 persone hanno registrato un po' di tempo fa, e tonnellate di pomodori, della serie vabbè, peccato, ci si poteva fare il sugo, però si divertono. Invece a Ferragosto in Giappone, attenzione, non festeggiano ovviamente il Ferragosto, né quello pagano romano, né tantomeno quello dell'Assunzione di Maria, ma coincide con una festa loro, l'Obon, che è una festività buddista dedicata alla commemorazione degli antenati. Sono molto legati agli antenati buddisti, ma in generale insomma tutta la tradizione giapponese. E durante l'Obon che cosa succede? Le famiglie preparano anche lì elaborate ricette, preparazioni di cibo, e poi accendono queste bellissime lanterne, se andate a vedere ci sono delle immagini, che vengono alzate, che vengono lasciate andare in cielo per guidare gli spiriti dei defunti cari, insomma, per guidarli a casa. Molto bella, molto suggestiva. E così le città le vedete che si illuminano di migliaia e migliaia di lanterne di carta e creano questa atmosfera che è super spirituale. Infatti tante persone, anche tanti turisti, vanno in Giappone appositamente in concomitanza con il 15 d'agosto, proprio per seguire questa festa, il Ferragosto dell'Obon giapponese, così come insomma ci vanno magari per vedere la fioritura del ciliegio, che è altrettanto bella, però questa ha un senso spirituale più profondo. Vogliamo andare in Italia? Allora andiamo ad Asti. Che cosa succede ad Asti in Piemonte? C'è il Palio del Diotto. Il Ferragosto si celebra con questo momento qua, una corsa di cavalli in salita, povere bestie, per le vie del centro storico, che evidentemente sono così, si arrampicano. Ci sono questi fantini che ovviamente sono vestiti con i colori dei rioni. A me questa cosa dei rioni mi esalta, ma mi mette nello stesso tempo un punto interrogativo in testa, perché ci sono paesi che prima non avevano i rioni, però si sono inventati la tradizione recentemente. Funziona così? Ci si inventano, beh sì, prima o poi una tradizione, quella che poi diventerà una tradizione effettivamente va prima o poi inventata. In questo caso insomma è storica veramente, ci sono questi cavalli che cercano di conquistare disperatamente il palio, che è un drappo raffigurante Sant'Anastasio. Quindi vedete che in tantissime, nella maggior parte delle tradizioni italiane, c'è sempre di mezzo un santo, una santificazione. Chi c'è adesso? Ah, i Muse! Wow, questo è un pezzone di una ventina d'anni fa o giù di lì?

0: Allora, io mi ricordo da bambino per Ferragosto a Palermo era una battaglia. Era meglio che
1: Palermo.
0: uscivi da casa se volevi uscire da casa con il costume.
1: Perché?
0: Perché prima c'erano gli autobus, ma quale aria condizionata? Tutti con i finestrini aperti. Allora, tutti noi bambini nascosti, l'autobus alla fermata, come ripartiva a lanciare palloncini d'acqua dentro al bus, bagnavamo
1: No,
0: tutti.
1: cattivi, cattivoni, gavettoni si dice dalle nostre parti, palloncini d'acqua. Pensavo lanciaste pomodori come fanno in Spagna, no? Invece eravate bambini più clementi. C'è anche Buriana qua sulla questione del panettone, eh? Un ascoltatore mi scrive: abbiamo passato anni a lamentarci che il Natale cominciasse a novembre, evidentemente non bastava, adesso comincia direttamente a Ferragosto, basta. Ok, ragazzi, basta non comprarlo, tranquilli, no? Cioè, nel senso, sì, è vero, siamo dei miseri consumatori più che cittadini ormai, però abbiamo anche in mano il portafoglio, quindi possiamo anche rimetterlo in tasca, no? Eventualmente. Va bene, continuiamo poi dopo le notizie del GR2 a chiacchierare insieme, sempre con il 3487-300-200, pronto ad accogliere i vostri messaggi, soprattutto messaggi con la voce, e soprattutto fra un po' arriva anche la nostra Simona Banchi. O Sbanchi, come preferite, per la sua imperdibile oramai rubrica Non mi toccare, dedicata al cinema. Fra poco. Rai Radio 2.
2: Sono le 15:30. Rai GR2.
3: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Cronaca in apertura: fermato il figlio 51enne della donna di 71 anni trovata morta in un armadio all'interno di un appartamento nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Il servizio di Mauro Scanu.
4: A dare l'allarme è stata la figlia, che non riusciva a mettersi in contatto con la madre sin dal pomeriggio. Troppi litigi negli ultimi tempi che la donna aveva avuto con l'altro figlio, un 51enne con problemi di droga, che viveva in casa con lei e le chiedeva continuamente denaro. I carabinieri di Frascati hanno trovato il corpo della 71enne Iole Liberatori ieri sera nel suo appartamento al 14° piano nel quartiere di Tor Bella Monaca, periferia difficile della zona est della capitale. Il cadavere era nascosto dentro un armadio coperto da lenzuola e con un sacchetto di plastica avvolto sulla testa, e poi evidenti segni di ferite e fratture sul cranio e sul viso. Il figlio inizialmente ha riferito di aver sistemato il corpo nell'armadio la sera precedente, dopo un incidente domestico in cui la madre avrebbe battuto la testa dopo una caduta, ma poi, durante l'interrogatorio di fronte al magistrato, l'uomo ha confessato di aver aggredito la madre e di averla pestata a morte. Adesso si trova in carcere con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere.
3: 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi a Genova. Nel capoluogo ligure ci sono state diverse cerimonie per ricordare le 43 vittime. Alle 11:36, ora esatta del disastro, le campane delle chiese e le sirene delle navi in porto hanno suonato tutte insieme. Poco meno di un mese fa la sentenza di primo grado, che ha visto condannare complessivamente a circa 177 anni di reclusione 32 dei 57 imputati per il crollo. All'estero, Medio Oriente, in Cisgiordania, a Qusra, prosegue l'assedio dei coloni israeliani ad alcune case palestinesi. Sgomberati 5 attivisti italiani che si trovavano nelle abitazioni in segno di solidarietà. La Farnesina sta seguendo la situazione. Il corrispondente da Gerusalemme.
5: A Qusra, in Cisgiordania, stanno bene i 5 attivisti italiani, 4 donne e un uomo, che hanno scelto di fare da scudo ai palestinesi vittime degli assalti dei coloni. Ieri, quando li avevamo raggiunti al telefono, erano in una delle case assediate dai coloni, ma stamane hanno ricevuto l'ordine dall'esercito israeliano di lasciare la zona e si sono trasferiti in una località vicina. La Farnesina segue la vicenda in coordinamento con il consolato italiano di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv. La tensione era salita domenica, quando gruppi di coloni avevano piazzato una tenda in mezzo alle case, hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, costretto gli abitanti palestinesi a restare intrappolati nelle loro abitazioni. Le truppe israeliane sono intervenute più volte, ma i coloni sono tornati. Le organizzazioni umanitarie accusano però l'esercito di essere intervenuto solo 3 giorni dopo l'inizio dell'aggressione, di non intervenire come necessario e di chiudere un occhio su queste violenze. Una vicenda sulla quale ha espresso parole durissime di condanna l'ambasciatore americano in Israele, Huckabee. Uno dei palestinesi minacciati, infatti, e anche cittadino americano. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR2.
3: Torniamo in Italia. Ancora chiuso l'aeroporto Fontanarossa di Catania. A causa dell'attività eduttiva dell'Etna si susseguono cancellazioni, ritardi e riprogrammazioni dei voli. In vigore la sospensione degli arrivi e delle partenze fino alle ore 2 del 15 agosto. E a Ferragosto concerti in tutta Italia, sotto i riflettori i grandi nomi del pop italiano, ma anche esponenti di generi come jazz e musica classica nelle grandi città.
6: Nel cuore dell'estate le note animeranno le città e luoghi del turismo, a partire dalla Sardegna con il Red Valley Festival di Olbia il 15 agosto per il gran finale sul palco Ernia, Annalisa e Sfera e Basta.
7: Consumo le suole dietro ad un sogno più grande di me in giro.
6: Rock e pop sulla Riviera Romagnola, nella notte di Ferragosto si esibiranno Alfa, Cesenatico e Elite Fiba Bellaria con il tour del quarantennale di un album storico 17 re.
8: Vecchio teatro.
6: Di scena a Lignano una star trap come Tony F, mentre l'estate musicale di Montesilvano in Abruzzo proseguirà con Irene Grandi, Sal Da Vinci, trionfatore di Sanremo, è invece atteso in Salento, a Lucera. Napoli, musica gratuita all'alba sulla terrazza panoramica di Posillipo. A Milano, concerto di Ferragosto pomeridiano dedicato al barocco nella chiesa di Santa Maria presso San Celso. Jazz protagonista a Roma con l'esibizione gratuita di Javier Girotto e Arestango alle Terme di Caracalla. Francesco Riccardi, GR2.
3: Sport: continuano a crollare i record italiani ai campionati europei di nuoto a Parigi e di atletica a Birmingham. In quest'ultima manifestazione l'ultimo abbattuto è quello della 4% maschile. Il quartetto Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati vola in 2.58.10. Sorrisi anche per la 4% donne che si qualifica per la finale. La linea torna al Music Room, le prossime edizioni del GR2 è alle 19.30.
9: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.

0: Mars, oh my soul, 15:38 è arrivato il momento dell'algida competenza della nostra meravigliosa Simona Banchi.
1: Io sono un po' la tua soul.
0: Sei la mia soul, però mantieni quel distacco che sempre, ci serve.
1: Sempre. Senti, se ti dicessi,
0: dimmi,
1: 28, 6, 42, 12, cosa pensi?
0: Oddio, mi vengono in mente film dell'orrore con chiavi strane. No,
1: niente, niente. Non so nulla.
0: So niente di cinema io, niente.
1: Allora, Donnie Darko.
0: Ah, dicono che sia stato un bel film.
1: 28 giorni, 6 ore, 42 minuti, 12 secondi.
0: Che
1: è,
0: succede?
1: È una specie di conto alla rovescio che viene annunciato dal coniglio Frank.
0: Frank.
1: Vabbè, qui siamo
0: Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: No. Allora, Donnie Darko è un film che quando uscì fu un grandissimo flop.
0: Ma va, veramente?
1: Assolutamente.
0: Ma se tutti me lo citano.
1: Esatto, è uscito nel 2001, ma al botteghino no. Poi, improvvisamente, per una serie di meccanismi un po' strani, soprattutto il passaparola, è diventato uno dei film cult dei giovani.
0: Vero.
1: Dei giovani non giovanissimi, insomma i trentenni, quelli oggi hanno 30, 40 anni che ancora lo vedono. Io stessa l'ho visto almeno 3-4 volte per capirlo.
0: E ti hai
1: perché
0: capito?
1: Non ci ho capito niente.
0: Benissimo.
1: Però sicuramente ha una doppia chiave di lettura. La storia è semplicissima, è un adolescente tormentato che dopo essere sfuggito miracolosamente a un incidente domestico, cioè nella sua stanza è caduto il motore di un aereo.
0: Ah, niente di,
1: dormiva,
0: di
1: tutta
0: di
1: la
0: terribile.
1: Pensava che lui fosse lì, invece lui non era lì. E poi comincia a vedere questo coniglio che gli annuncia che tra 28 giorni, 6 ore, 42 minuti e 6 secondi la sua vita finirà, il mondo finirà.
0: Non sarà una citazione dei Negramaro?
1: Una serie di azioni misteriosissime. Comunque vale la pena di vederlo.
0: Lui com'è?
1: Donnie? Eh beh, lui è Jack.
0: Jake Gyllenhaal. Vabbè, nemmeno quel bonone da paura che
1: no,
0: uno si immagina.
1: Un po' così, un po' un pesciolotto, però sofisticato.
0: Sì.
1: In questo film la parte della sorella del protagonista è la vera sorella di Jake Gyllenhaal, Margaret, Maggie Gyllenhaal. E appare anche suo padre.
0: Ma Steven cos'è? Gyllenhaal. Una questione di famiglia?
1: Una cosa di famiglia, un film a basso budget, ovviamente hanno fatto un pacchetto unico.
0: Ma veramente a basso budget e poi è diventato culto?
1: Sì, a basso budget. Beh, penso che insomma sia costato, non voglio dire se per piacere cerca, ma credo sui 4-5 milioni, non di più.
0: Che quindi significa basso budget, mi insegni?
1: Beh, in America considera che il produttore esecutivo di questo fu uno dei produttori esecutivi di questo film è stata Drew Barrymore, che ha aiutato tantissimo per trovare
0: sponsorizzazioni, soldi, eccetera.
1: Sì,
0: hai ragione, a Cipicchia il budget di produzione di Donnie Darko fu di 4,5 milioni di dollari.
1: Dei dollari, certo.
0: Quindi poco in realtà per un film americano.
1: Poco per un film americano.
0: E all'inizio il box office ha ripreso 1,5 milioni di dollari.
1: Un flop.
0: E poi alla fine 7,5 milioni di dollari.
1: Ancora si vede, lo potete cercare, lo potete vedere, vedetelo insieme ai vostri figli, ai vostri nipotini, ai vostri cugini, ai vostri fidanzati, insomma vedetelo insieme.
0: Ci si ama? Quando si vede questo film?
1: Beh, ecco, soprattutto questi film in cui la trama non è ben definita e non si capisce dove vuole andare a parare, è bello vederlo insieme perché poi si schiatta il dibattito.
0: Ah,
1: un po' come vedere i film di Lynch.
0: Il dibattito, ma che vorrà dire?
1: Ma perché, cara Silvia, è così famoso questo
0: film?
1: Dimmi
0: perché.
1: Ma tu che sai tutto di musica.
0: Ah, perché c'è una colonna sonora bellissima.
1: La mia evidenza grigia.
0: È vero, assolutamente. C'è una
1: musica, c'è un pezzo che è diventato incredibilmente famoso, indissolubilmente legato al film.
0: Penso che poi è stata c'era un pezzo principale che poi è stato rivisto da Gary Jones.
1: Era un brano dei Tears for Tears.
0: Tears for Fears. Mi posso avvicinare e vedere questo film abbracciato a te?
1: Allora, ti ho spiegato, non mi devi toccare perché io ho bisogno di almeno 40 centimetri di dignità intorno a me.
0: Ok, va bene, starò nel mio. Però ti posso...
1: Però sentiamo la canzone.
0: Però
1: Lolly ha detto sentiamola in primo piano perché è bellissima.
0: Invece l'abbiamo fatta partire sotto.

nothing compares to you, non c'è niente che si possa paragonare a te. Quando sentiamo questa canzone viscerale cantata dalla voce splendida di Sinéad O'Connor, irlandese doc di Dublino, canzone scritta da un nero, da un afroamericano che aveva messo dentro questa canzone sì il dolore per la perdita della propria madre, ma in una maniera molto più leggera, ecco. Quando sentiamo questa canzone, boom, ci arriva veramente addosso una potenza incredibile, proprio perché da Prince, che la scrive nel 1984 per un suo progetto parallelo, lei la trasforma nel 90, la rende completamente sua questa canzone e ne fa un capolavoro assoluto. Forse se ascoltate l'originale di Prince vi viene da dire che è meglio per una volta l'interpretazione, in questo caso di Sinéad O'Connor, anche perché dietro c'è una storia di difficoltà e dolore incredibile. Lei disse: io odiavo mia madre. Quando poi ho interpretato questa canzone mi sono resa conto, che è una canzone appunto dedicata a una madre che scompare, mi sono resa conto quanto in realtà mi mancasse. E c'è quella frase bellissima, tra l'altro se avete visto il video sul canale 202 del Digitale Terrestre avete visto che Sinéad O'Connor, tutto il video è bloccato sul suo viso bellissimo, a un certo punto scende una lacrima dal volto di Sinéad. Quella lacrima non era finta, non era programmata, non era studiata, era verissima. Che bellezza.

voi siete a caso, siete già partiti, siete già usciti. Allora io e la Banchi ora dobbiamo uscire dalla radio e buttarci sulla autostrada italiana. Come siamo messi? Fatecelo sapere. Ultimo appello, ultimo aiuto che vi chiediamo al 348 7 300 200. Se dovessimo veramente prendere ora la vettura e buttarci o a nord o a sud della nostra penisola, come è ridotto in questo momento l'autostrada, se ci sono bollini neri, gialli, blu, rossi, proprio secondo la vostra esperienza fatecelo sapere, perché oggi abbiamo parlato di Ferragosto, domani, e abbiamo visto che un po' anche al di là delle grigliate, delle partenze, dei pranzi infiniti, dei cibi pesantissimi che state preparando, delle fotografie da pubblicare, in realtà quello che abbiamo bisogno, quello di cui abbiamo bisogno probabilmente è un attimo di pace, un po' di un momento di interruzione del tran tran quotidiano, ma anche un momento di interruzione dello stesso tran tran della vacanza, se in questo momento siete nel solito, no, giro della vacanza. In fin dei conti, abbiamo visto, lo facevano gli antichi lo facevano, i romani e non solo, lo abbiamo trasformato nei secoli, lo abbiamo anche un pochino, diciamo così, commercializzato, si sono inventati il panettone di Ferragosto, i nostri ascoltatori non sono tanto d'accordo, però il bisogno di fondo è rimasto questo, fermarsi un attimo, decidere di fare una cosa un po' fuori dal comune, uscire un po' dai ruoli, decidere di starsene a casa, abbassare le tapparelle e far finta che stiamo facendo qualcosa di eccezionale mentre in realtà stiamo lì a riposarci. Belli belli.

0: Move, move, move like an animal. Ci muoviamo come degli animali, come delle belve feroci, oppure come delle persone brave che decidono di non partire, come decidiamo noi nel momento più drammatico dell'estate italiana. No, in realtà pare che ancora, come ci dicono i nostri ascoltatori, si possa partire. Il bollino nero ancora non c'è. E allora ringraziamo tutti, Mauro Tonini in console, il nostro The One and Only Marco Lolli, la nostra eminenza grecia, la Banchi, che ritroviamo lunedì. Vi lascio con il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, da Silvia Boschero. Buon proseguimento d'ascolto, non mancate lunedì prossimo dalle 13.45 in poi. Baci. Radio
1: 2. All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

dottor Scotti. Sono le 16. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.

0: quella che chiude la settimana del pomeriggio di Radio 2.
1: È venerdì.
0: Venerdì 14. Agosto 2026. Buon pomeriggio alla nostra Queen Camilla.
1: Buon pomeriggio Pippolo Russo. Oggi il nostro pubblico si dividerà su come si festeggia Ferragosto, perché sarà il 14 e il 15.
0: Sì.
1: Sono quei macro argomenti proprio che quando si
0: festeggia. Vabbè, hai già spoilerato tutto, basta.
1: Era solo per dire, per me Ferragosto è sia oggi che domani.
0: Va bene, beh, anche dopo domani, quindi buon pomeriggio Camilla Ferranti, ciao. Tutta la squadra al completo, Eddie Brundo in regia e poi abbiamo il nostro amico Davide Gabrielli al mixer e Matteo Tarquini al canale 202 in regia della Visual.
1: Ciao ragazzi, salutiamo la nostra curatrice, anzi le nostre curatrici, Valentina Totta, che è arrivata tutta trafelata, eccola, anche lei in partenza.
0: Ciao Vale.
1: Caterina D'Aleo e il nostro Donato Moscati, che oggi è arrivato con una super sorpresa.
0: Allora, diciamo la verità, come stanno le cose? Lui ha fatto una foto, ragazzi, gradite? Una torta immensa, meravigliosa, è venuto qua con la schiscetta con quattro pezzetti. Quindi...
1: è venuto però, ce l'ha portata, ha detto con questo ci facciamo merenda.
0: Però bravo, ha detto caffè, cappuccino, cioccolata e poi
1: la torta.
0: Vabbè,
1: sai cosa Donato, non ti preoccupare, io prendo, Pippo è esente da questa cosa.
0: Hai ragione, sono allergico ai fichi purtroppo.
1: Davvero?
0: Quindi...
1: Non è vero.
0: È vero, la sfiga mia è che è allergico ai fichi. Non lui ha fatto la torta coi fichi, mannaggia la miseria. Non ci credo. Quello che invece crediamo noi è che fino alle 18 stiamo insieme. Leggerezza, spontaneità, divertimento, intimità, perché ci raccontiamo un sacco di cose e di confidenze, ma soprattutto iniziamo con la grande musica di Radio 2.

0: programma Fabi Fibra. Fabri
1: come Fibra. Vuoi, vai, vai.
0: Adesso parlo antidroga. Fabri Fibra.
1: Ma guarda che non scegli lingue.
0: Comunque sì,
1: Fabri tipo Fibra. Fabri Fibra.
0: 33
1: Fibra.
0: Trentini entrarono tutte 33 no, trottrellando nelle porte di Trento.
1: Quella è una cosa 30. Che io perdo sempre. Se volete scommettere contro di me, vincete sempre. Non li so fare i sciogli lingua. Il pomeriggio di Radio 2, 16 e 6 minuti in punto. Camilla Ferranti, Pippolo Russo, fino alle 18 ogni giorno dal.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Brava, dobbiamo entrare in confidenza, dobbiamo farci i fatti vostri, voi siete pronti a raccontarceli al 348-7300-200, ma ci vuole come sempre il nostro gingolino live, perché la queen, la signora qua vicino a
0: sono
1: me
0: pronta.
1: Deve andare con De Martino a Sanremo,
0: non
1: va bene?
0: Non vedi come sono vestita? Ancora non mi hai detto niente su come sono vestita oggi.
1: Molto
0: elegante. Perché mi presento per Sanremo, quindi ormai anche il mood deve essere sanremese, capito?
1: Io invece no, vado a zappare, quindi il mood è quello.
0: Va bene.
1: Siete okay. Pronti con i vostri messaggi? Allora noi cantiamo la canzoncina, così facciamo capire come lo potete anche realizzare con un bel vocale. 1, 2, 3
2: e dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, ditela noi due, ditela noi due, din don da, din don da.
0: No, perché oggi ci hai messo questi versi nuovi? No,
1: lo faccio
0: così
1: sempre.
0: Così l'hai arricchito oggi.
1: Bravo. Così un
0: bravo.
1: Po' di
0: è, guarda, Tony Renis farebbe, scriverebbe subito qualcosa per te.
1: Sono laureato in effettologia. Da qualsiasi pertugio io metto suoni sempre ad hoc.
0: Bene, bene.
1: Faccio un esempio, come deve essere in maniera dettagliata, specifica, questo bel messaggio.
0: Ciao Pippo, ciao Camilla, mi trovo in macchina con aria condizionata ma anche con i finestrini aperti e sto andando al supermercato a comprare tutte le cose che ci serviranno per la mega grigliata di Ferragosto e nel frattempo vi ascoltiamo. Bacio, Piero da Messina.
1: Piero da Messina, perché il finestrino giù? Perché il finestrino giù?
0: Perché così l'aria non è secca.
1: E poi dici si tempera l'aria, non
0: metti
1: è troppo...
0: aria condizionata e finestrini giù, così almeno c'hai tipo capito soltanto una corrente d'aria fredda che si stempera con l'aria secca del caldo e non ti viene la sinusite.
1: Vabbè, ho capito, va bene.
0: Vuoi che continuo?
1: Rosina, ciao, sono Rosina da Barletta, sono qui che sto schiattando in macchina perché ho preso la macchina di mio marito e non funziona l'aria condizionata. Aia. Quindi cara Rosina ti capisco, cara Rosina,
0: Rosina
1: ti capisco.
0: Apri tutti e quattro i finestrini, altro metodo. Ma aria veloce, così almeno c'hai tipo capito soltanto una corrente d'aria fredda che si stempera con l'aria secca del caldo e non ti viene la sinusite.
1: Vabbè, ho capito, va bene.
0: Vuoi che continuo?
1: Rosina, ciao, sono Rosina da Barletta, sono qui che sto schiattando in macchina perché ho preso la macchina di mio marito e non funziona l'aria condizionata.
0: Aia.
1: Quindi cara Rosina ti capisco, cara Rosina,
0: Rosina
1: ti capisco.
0: Rosina, apri tutti e quattro i finestrini, altro metodo. Ma aria veloce.

0: carichi, carichi, carichi con i finestrini aperti.
1: Ma hai sentito che canzone? Hai sentito che canzone?
0: Questa canzone ti carica.
1: Da far sentire a tutti. Qui sì, dovete tirare giù i finestrini. Sì. Brava, brava. Allora, oggi molti ascoltatori stanno dicendo: come mai la Queen, Pippo, tu sei vestito da zappatore, va bene. Ma come mai la Queen è vestita da elegante, proprio da Festival di Locarno, Festival del cinema, Festival di non lo so, cosa hai combinato?
0: Ragazzi, la risposta è molto semplice, vi stupirò con effetti speciali. Mm. Non ho niente da mettermi durante il giorno, cioè? E quindi non posso rinnovare il guardaroba estivo. Allora il punto è questo. Ecco. Io normalmente giugno, cioè più o meno questo periodo, non ci sono, non esisto nelle città, normalmente sono al mare. Quest'anno sono felicemente qui in radio con voi, sono molto contenta. Quindi certo, questa è la premessa. Detto ciò, non ho nulla da indossare che non sia trasparente, velo o pareo, eccetera eccetera. Non ho questi vestiti, come dire, da ufficio, non è il mio mood. E quindi ho detto: che cosa posso mettere?
1: Certo.
0: I vestiti da sera. Sono gli unici coprenti.
1: Quindi ogni giorno
0: e
1: è
0: quindi
1: capodanno.
0: Sono partita con abiti da cocktail a più non posso. Ho rimucinato anche quelli del 1993, incredibilmente ancora mi entrano.
1: Lo vedi? Ma quelli non passano mai.
0: Che la moda è ciclica, ritorna, capito?
1: Bravissimo.
0: Non si butta via niente.
1: Anzi, leggevo proprio ieri, stanno tornando i pantaloni a zampa d'elefante. Preparatevi.
0: Ce li ho. Infatti non entro più in casa, ma c'ho tutto.
1: A me io ce li ho, ma non mi entrano più invece. Forse solo la caviglia.
0: Però vorrei farmi un complimento, cioè sono carina.
1: E ho detto: ma che sei, un vernissage questa sera? Che devi fare? Dove vai? A ballare? Non lo so, vabbè, dai.
0: Avanti con le proposte, invitatemi.
1: Invitatela.
0: Ferragosto, forza.
1: Cosa dicono i nostri amici? Dove sono? Con chi sono? Cosa fanno? Dove stanno andando? Dica.
0: Scrivono, Massimo Pio ci scrive: sto andando a prendere agnello e involtini, poi è la volta del caciocavallo podolico. Sì. Tutto per Ferragosto. Saluti da Salvatore della Basilicata, vedi? Cioè si mangia, Ferragosto si mangia.
1: Beh, ci sono quelle radunate in famiglia.

0: con gli amici, quelle grigliate fuori porta, capito? Oppure nei paeselli. È bello, è bello. Avanti un altro, senti qua, pronto?
1: Salvatore, il vostro cuoco nel deserto in Australia, sono arrivato oggi, sopportatemi per 2 settimane, la la la.
2: Ma Salvatore non c'era anche ieri nel deserto?
0: C'è sempre Salvatore, vive nel deserto in Australia, adesso è venuto in vacanza 2 settimane in Italia, sopportatemi, Salvatore.
2: Vabbè.
0: Salvatore.
2: Va bene, Margi, la nostra amica Margi ci scrive: ciao amici di Radio 2, sono Margherita da Bari, sono in viaggio con il mio ragazzo sulla Salerno Reggio Calabria direzione Valle d'Itria, di ritorno da un bellissimo giro della Sicilia. Abbiamo la macchina carica di cannoli e arancini, la macchina ha l'odore della cucina di una rosticceria.
0: Buono. Allora, se passate da Roma via Asiago 10 fino alle 18 ci beccate, va bene, però non mandateci niente se volete spedirci, non so, sai, i cartoni, quelli di pasticceria, no, quelle con le pizze, non mandateci nulla, non regalateci nulla, non ascoltate Camilla via Asiago 10, dividete 2 pacchi, fate, capito, non fate come quelli che hanno mandato un pacco solo e così, insomma.
2: Arancini graditi.
3: Salita del vuelo con destino alla felicità.
2: Quello, proprio quello.
0: Non ci mandate nulla.
2: No.

0: Viajando per il mundo, questo era Manu Chao e con Karol G. Yes. E questo è proprio, cioè, come dire, proprio il momento, in questo momento stiamo tanto viaggiando, visto che si avvicina Ferragosto.
1: Dai, dillo per tutti gli amanti.
0: Per un mesetto in Spagna.
1: Addirittura.
0: Ma sì, perché io voglio entrare nella cultura, capito?
1: Allora, se volete invitarle, vuoti, o magari molti amici sono via, magari qualcuno è a casa, non può viaggiare, non si può muovere, ha bisogno anche di.
0: Grazie Piero, sono felicissima. Camilla è sempre elegante e con l'abbigliamento perfetto per ogni occasione. E invece lui indossa.
1: Non puoi capire. Perché l'interno gamba.
0: No, ma esatto, proprio per quello stai più.
1: Come ma dire, stai in Bermuda?
0: Ma il Bermuda? Cioè, ma non capisco. No, ragazzi, vero. Mi sto cominciando a incartare da sola. Vabbè, non è che sei vestito da su.
1: E voglio poter indossare la gonna liberamente. D'accordo?
0: Come se l'avessi, guarda.
2: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare.

0: E finalmente l'ho imparato come un mantra ormai, finalmente.
1: Mi sto godendo il tuo ventaglio, finalmente. Ah,
0: vedi com'è cambiato un attimo il panorama visivo della faccenda qua in studio. Dunque, io mi sono armata di un bellissimo ventaglio, guarda, sì, c'ha tutti
1: bello.
0: Come si chiamano i timoncini.
1: Sì, l'ancora e il timone.
0: E tu sei vestito da Karate Kid.
1: Sì, io mi sono cambiato quattro volte nel frattempo, ho messo su un turbante e va bene così, insomma.
0: Daniel Sam.
1: Ci potete gustare, ci potete guardare e applaudire come volete, insomma, sul canale 202 in TV. Quando sono le 16:24?
0: Ferragosto.
1: Cioè?
0: Quando è nato Ferragosto?
1: Oh, mamma, non mi fa ste domande, guarda.
0: Sì, le sai tutte tu?
1: Sì,
0: c'è attività in suo onore che durasse tutta la settimana, quindi tutto il popolo si attrezzava con feste, giochi, bagni, di tutto di più, anche gli animali dovevano essere addobbati a festa, come i cavalli, gli asini, eccetera. Poi nell'ottavo secolo, mi sembra, nell'ottavo secolo dopo Cristo, mi sembra, qualcosa del genere, la Chiesa Cattolica invece ha assunto questa festa prettamente pagana ed è diventata l'Assunzione in Cielo, quindi Ferragosto.
1: Ah, lo vedi?
0: Prego,
1: ma quante ne sa. Signora, fate un applauso a questa donna che ogni giorno ci stupisce con l'abbigliamento, con la sua cultura, con la sua veramente tuttologia. Sei veramente brava,
0: mamma mia.
1: Comunque il ventaglio un po' più in qua che sta, ecco, grazie.
0: Prendi sta cosa.
1: Siamo veramente curiosi di sapere come cambiano i costumi, le usanze, le tradizioni di noi italiani, perché magari 10 anni fa, 15 anni fa si facevano determinate cose, adesso magari avete avuto figli, avete cambiato modo di andare in vacanza o non ci sono più certe persone, quindi magari vengono a mancare le tradizioni, le riunioni di famiglia, non lo so, e staremo in casa o al mare a giocare, insomma.
0: come da tradizione.
1: Bello, sì, bello, sì, ci bello. Si trova tra parenti, capito, così.
0: Giusto.
1: Tu invece?
0: Non ne ho la più pallida idea.
1: Bello.
0: Sai che io ti avevo detto che non so organizzare, quindi c'è azione, come dire, di coppia.
1: Però ci sono anche i beati che dicono: ah, meno male che programmiamo già da tempo, non abbiamo imprevisti,
0: certo,
1: o compagnia
0: bella. Bravissimi, assolutamente.
1: Ci sta. Voi, amici del pomeriggio di Radio 2, come e con chi passerete il vostro Ferragosto? Magari cambia da regione a regione, da paese a paese, da famiglia a famiglia. Insomma, fatecelo sapere, messaggio o...
2: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche rovescio residuo sulle Alpi occidentali. Tina continua a splendere il sole al nord, ma con annuvolamenti sparsi.

0: nel pomeriggio su eccezione di Salento, rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove nel pomeriggio arriveranno locali rovesci temporaleschi, venti deboli variabili e a prevalente l'aeronautica militare.
1: Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Mulini a 3,69€.
4: 2-2. A me piace mangiar bene.
5: Da Riso Scotti la risposta è
6: sì, con riso senza lattosio. Buono per tutti.
7: Classico pistacchio, 6 gelati, 554 grammi. È scontato del 50%.
8: Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: alta marea, non ci siamo solo in primavera, ma anche a Ferragosto.
1: Esatto, esatto, Ferragosto, non Ferragosto. Salutiamo Claudia e Annalisa, che in questo momento sono dall'estetiste e ci stanno ascoltando, capito? È bello.
0: Brave ragazze, brave, brave, brave, brave.
1: In realtà ci ascolta Claudia, Annalisa è l'estetista che la sta sistemando per il Ferragosto, diciamo così.
0: Ciao Claudia, ciao Annalisa.
1: Arrivano un sacco di messaggi al 348-7300-200 perché ci state raccontando come passerete il vostro Ferragosto. Senti che dice questo amico. Pronto?
2: Ciao, sono Andrea, che chiamo da Ferrara.
1: Uè.
2: Allora, questa sera si va ai Lidi Ferraresi.
1: Belli.
2: Esattamente a Porto Garibaldi.
0: Wow.
2: Che c'è la famosa festa dell'ospitalità.
1: Sì.
2: Alla sua 47esima edizione. Niente, una bella festa dove verrà offerto.
1: Ah, si mangia.
2: E cucinato in grandi padelloni, esattamente tre, di pesce fritto, che sarebbe poi le sarde fritte.
0: Sarde fritte.
2: Okay. Con pane tipico di Ferrara e una fetta d'anguria che verrà offerta a tutti i turisti.
1: Bravo.
2: Che passeranno in zona lì da quelle parti.
1: Vedi?
2: Poi c'è il mercato e alla fine,
0: e
2: a mezzanotte,
0: botti.
2: I fuochi d'artificio apriranno il Ferragosto. Ciao a tutti, un abbraccio.
1: Bravo.
0: Ciao Andrea, un abbraccio. Comunque è bello che queste feste si mangia. Cioè, ad ogni modo, feste, che cosa si fa per le feste?
1: Si mangia.
0: Si mangia.
1: Ma sai che ci sono stato io anni fa? Perché andavamo con gli amici lì di Ferraresi, lì di Riponposa, lì degli Scacchi, noi arrivando da Novara, da Milano, era comodo per noi. E una sera ci sono stato, capito? Alla bella festa. Se mangiava, l'importante era mangiare. Bello, raga, bello, bello.
0: È così, cioè da noi funziona così. Ogni festa si deve festeggiare sempre con abbondanza di cibo.
1: Bravo, in Italia si festeggia e si mangia, va bene?
0: Perché è un dono e quindi bisogna festeggiare in questo modo.
1: Brava, applauso, applauso alla nostra.

0: And the winner is the queen. Thank you so much.
1: Va bene, guarda, hai detto una cosa.
0: Ladies and gentlemen.
1: Hai detto una cosa talmente figa, talmente giusta, che adesso mi ascolto una canzone e ne riparliamo.
0: Ok.

0: del mondo con Gorilla. Mi piaceva forse più la versione originale dei Gorilla e basta.
1: Vabbè, mamma mia, non ti sta bene niente.
0: Vabbè, volevo dire, perché a me queste cose che si vengono un po' rifatte, tipo, senti questo latino, questo sì, latino americano un po' portoricchegno.
1: Da noia, no?
0: Com'è? Sì, non mi piace.
1: Tutte uguali,
0: troppo.
1: Dici?
0: No, mi piace sentire l'originale della musica, vabbè, in quel senso, proprio la musica comunque locale del paese. Invece questi riarrangiamenti non mi convincono mai troppo.
1: Brava, specialmente se capita, poi non so, la stagione estiva dove tutti fanno le stesse cose, tutti con questo reggaeton, con questa musica un po'
0: latinoamericana. Ma io ho una curiosità, perché, sai, ma se tu fossi un animale, che animale saresti?
1: Ma adesso mi hai spoilerato l'argomento di settimana prossima, ma guarda che sei veramente
0: ma davvero?
1: Sei proprio una capobara, sei.
0: Cambiamo l'argomento della prossima settimana, sì, adesso
1: io,
0: rispondi.
1: Io un leone marino.
0: Un che?
1: O un asinello mi piacerebbe, oppure un leone marino.
0: No, ma studiamo la psicologia di questa cosa, perché asinello è una roba, leone marino.
1: L'asinello perché è veramente un animale eccezionale,
0: è
1: meraviglioso,
0: buono,
1: sì, è buono,
0: è bello,
1: fa
0: è
1: bene.
0: Bravo.
1: Sì, e lo trattano tutti male, ma lui è il numero uno. Invece il leone
0: resiste
1: marino
0: ha la resilienza in sé, ok.
1: Leone marino.
0: Cosa
1: perché
0: fa?
1: Nel letto faccio fatica a girarmi a volte sul divano, così mi sento come un leone marino.
0: Un bradipo, sei più un bradipo.
1: Un bradipo. Tu invece, scusa, adesso non sei mandato fuori tutto. Tu invece?
0: Io mi sento molto più tipo...
1: Attenzione,
0: tipo l'amantide religiosa.
1: Ammazza, quello è un insetto.
0: È un insetto?
1: Certo.
0: Pensavo fosse un animale.
1: Vabbè, uguale, siamo tutti animali su questo pianeta. Chi e come passerete? Adesso mi hai spoilerato, guarda, settimana prossima. Preparatevi per settimana prossima. No, quando c'è l'idea, c'è l'idea. Allora, con chi e come passerete il vostro Ferragosto? C'è Anna Rosa che scrive al 348-7300-200. Ma vi ringrazio perché apprendo ora, dopo più di 60 anni che frequento Carano di Sessa Aurunca, che lì c'è, dove ho la casa di campagna, che c'è un Ferragosto, una lotta all'ultimo sangue.
0: Ui.
1: È vero, allora i ragazzini, ognuno butta l'acqua dove vuole, ma nella vietta dove siamo noi ci sono 10 famiglie che proprio se le danno di santa ragione. È una tradizione, cioè se tu vieni da fuori, Anna Rosa, se tu vuoi venire domani ti pigli le secchiate in faccia, zitta e va.
0: Mamma mia, sto sudando, perché adesso ti vedevo come leone marino, ci ho avuto un attimo. Così si sono intrecciati gli argomenti.
1: Ma sì,
0: capito?
1: Perché sennò
0: è il caldo, perché è caldo,
1: è caldo,
0: è molto caldo.
1: Tra l'altro, l'anno scorso, tirando le secchiate, sono inciampato, mi si è rotta l'infradito, sono caduto a terra, mi hanno riempito d'acqua e mi sono sbucciato le ginocchia come un bambino.
0: Però se fossi stato un leone marino saresti sopravvissuto a tutto questo.
1: No, ma sembravo un leone marino, mi sono rotolato per tutta la via. Capito? Sembravo un'otaria pure. Vabbè, dai.
0: Bene.
1: Fateci sapere il vostro Ferragosto, come lo passate, chi, dove, come, quando e perché. 348 7300 200. 200.

0: Baby Steps, questa è la voce di Olivia Dean. Brava. Sono le 17.02, vi stiamo chiedendo come trascorrerete il vostro Ferragosto.
1: E dici come lo trascorre?
0: E allora la nostra amica Silvia ci dice: Ferragosto tra solita grigliata e poi bagno nella fontana del paese con grandi gavettoni per chi si sottrae. Silvia Graziano dalla Val Floriana, bello.
1: Mi raccomando.
0: Tu scappi, bam, gavettone.
1: Sempre in sicurezza, non certo. Esagerate, capito? Il divertimento in questi casi è bello, no, quando dura poco, può durare tutto il giorno, però insomma con un po' di grazia, mi raccomando. Allora, parlando di divertimento, parlando di grazia, noi abbiamo Ivan Cardia che sta girando l'Italia, sta girando in questo periodo proprio il centro Italia, si trova all'Aquila. Dici tutto, Ivan, come va? Che succede?
2: Ciao Ivan. Ciao Pippo e Camilla, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Sono all'Aquila con un gruppo sbandieratori giovanissimo, gli sbandieratori della città dell'Aquila. Valeria, Beatrice e Alessandro, insomma, come si diventa sbandieratore?
3: Allora, innanzitutto si diventa sbandieratori vedendo gli spettacoli in giro, quindi vedi uno spettacolo in piazza, ti appassioni e dici io voglio fare quello. Poi allenamenti durante tutto l'anno, quello sì, ci alleniamo sempre, non ci fermiamo mai, quindi tanta disciplina, tanto impegno e sempre tanta passione.
2: Quanti ragazzi siete?
4: Durante la perdonanza siamo circa 100 elementi, ragazzi tanti. La perdonanza è il primo giubileo della storia, la prima porta santa aperta al mondo con Celestino V, Papa Celestino V, che appunto ha eretto la Basilica di Colle Maggio all'Aquila. Ogni anno il 28 agosto all'Aquila viene aperta appunto la porta santa.
2: Alessandro, tu sei vicepresidente di questa associazione, questo grande fermento e partecipazione di giovani.
5: Sì, l'associazione che nasce nel 95 appunto per aggregare dei giovani, per dare un simbolo, una rappresentanza storica al corteo della perdonanza celestiniana e delle generazioni che sono cresciute all'interno di questo gruppo, di questa associazione, hanno anche formato famiglia, quindi non abbiamo soltanto i genitori ma anche i figli e i ragazzi che continuano a crescere all'interno della nostra associazione.
2: L'Aquila è una città che ha sofferto, voi avete sofferto tantissimo, ma ci insegnate quanto sia importante poi l'aggregazione tramite anche questa associazione.
5: Beh, da soli non si fa niente, è lo spirito collettivo che ti porta a risolvere le problematiche e ritornare alla luce, stare bene insieme e forte.
2: Adriano, tu sei il presidente, promossi?
6: Insomma.
2: Diciamo che ci costringe a tornare un'altra volta e noi lo facciamo con piacere. Adriano, questa grande simpatia, questo grande gruppo che anche al di fuori dell'essere sbandieratori, insomma, veramente queste cose creano amicizia.
6: E essere sbandieratori non è solo un'arte, ma impara a vedere il mondo in maniera diversa.
2: Allora, noi ci andiamo ad allenare e poi torniamo. E ridiamo la linea a Pippo e Camilla.
1: Ciao Ivan.
0: Ciao Ivan, grazie.
1: Un saluto a tutti gli amici dell'Aquila. Adesso arriva lui, il numero uno. Quanta

0: è cambiato un po', eh? Non c'è più. Non c'è più Dracula, Dracula.
1: È più relax questa.
0: Questa mi piace molto.
1: Ripeti com'è.
0: 17, 12 minuti, Camilla Ferranti, che oggi canta, oggi guarda le ricette nel fuori onda, oggi fa di tutto di più.
1: Le
0: stavi
1: ricette,
0: parlando?
1: No, ragazzi, cioè, mi vedi a me i fornelli.
0: Allora, devo dire la verità, la torta che ha fatto Donato Moscati con i fichi è buonissima, è già finita, ho assaggiato un pezzo.
1: Peccato che Pippo è allergico ai fichi, quindi se tra un pochino non lo vedete più in video, cioè, c'era un problema. Cioè, c'è una cosa, sappiate che era quella.
0: Preparate la pastiglietta che mi sa che comincia a farmi effetto, però era buonissima. Allora, stiamo parlando di come passeremo e con chi parleremo magari a Ferragosto, no? Ci può stare, sai, quando uno si impappina si esce sempre così. Che ti dicono al 348 7300 200?
1: Mi scrivono, Gabriella ci dice, il mio Ferragosto è articolato in due giorni, come il 24 e il 25 di dicembre, quindi il 14 sera, cena fino a mezzanotte, perciò oggi, quando arriva il 15 e a seguire pranzo canonico tra famiglia e amici. Diciamo che è il mio Natale estivo, bello,
0: ci sta. Boccalone che arriva, pronti? Vada, dottore, oh, dica.
2: Ciao ragazzi, allora, io il mio Ferragosto sarà il 7 di settembre, quando sarò in vacanza a Napoli e Sorrento, perché adesso, siccome ho un ristorante, per me il Ferragosto significa lavorare domattina dalle 6 in poi per preparare il pranzo di Ferragosto e poi il pomeriggio devo preparare due porchettone giganti per fare 350 panini in una spiaggia, perciò
1: Mamma mia.
2: Che un riposo il Ferragosto e niente gavettoni, mi raccomando, ci sono le cose da mangiare. Ciao Luca.
0: Ciao, vabbè. Mangiate e poi fate il gavettone.
1: Quindi per lui Ferragosto sarà sempre giornata di lavoro.
0: Ringraziamo quelli che lavorano durante i giorni di festa, spesso anche noi della radio, della televisione, insomma dello spettacolo, lavoriamo nei giorni di festa. No, che c'è una battuta che fanno.
1: Sputacchio mi è arrivato intanto.
0: Io ho sputato?
1: No, il mio.
0: Cioè non hai parlavo io, ho sputato lei. Guarda che
1: mi è venuto da ridere.
0: Incredibile,
1: l'ho lanciato.
0: Grazie, molto piacere.
1: Prego, ma volevo condividerlo con te. Siamo un gruppo di 40 amici, famiglie con figli, il nostro Ferragosto sarà tutto assieme al mare, pranzo a base di porchetta, pane, birra, musica e secchiate.

0: d'acqua, sarà una festa con travestimento. Elisa da Chioggia.
1: Bello, bello. Vedi, più gente è, meglio è. Pronto, un altro.
2: Ciao a tutti e a tutti gli ascoltatori, sono Gianfranco.
1: Sì.
2: Allora, chiamo da Cagliari e il mio Ferragosto, ahimè, sarò con mia mamma che purtroppo...
1: Ah, ok, quello che abbiamo sentito prima. Ok, ogni tanto mi sbaglio anch'io, è normale.
0: È normale. Insomma. Oppure Claudio ci dice, con gli amici naturisti della nostra associazione, nel nostro giardino Ad Naturam, a Noale, in provincia di Venezia, con grigliate, bagni in piscina fino a notte inoltrata e poi ci scateniamo con la disco music. Claudio da Vittorio Veneto.
1: Bravo,
0: bello.
1: Bravo.
0: Festa, comunque fiesta.
1: Un sacco di persone che fa festa, molti invece che non la fanno, sai cosa dicono? Ma sinceramente...

0: Brava! Brava!
1: Capito chi era? Annalisa!
0: Mamma mia, sai che mi è venuta voglia di andare a vedere uno spettacolo di Annalisa? Perché adesso poi è tutto coreografato, è fatto bene, cioè mette la carica.
1: Lei è andato al Team Summer Hits, lei c'era.
0: A Piazza del Popolo ha fatto uno show bellissimo, proprio l'intro, capito, l'apertura, bello, bello, bello.
1: Ci piace Annalisa, una bella presenza scenica.
0: Mi piace, brava, brava, brava. Quindi non regalateci biglietti per il concerto di Annalisa, via Asiago 10, non regalateci, mi raccomando.
1: Bella e brava.
0: Bella e brava.
1: Brava e bella.
0: Il Ferragosto, come lo passate, amici del pomeriggio di Radio 2? Senti cosa dicono. Pronto?
2: Ciao Camilla, ciao Pippo. Dunque, domani il giorno di Ferragosto lo passerò alla villa, a casa del mio fratello, in piscina.
0: Bravo.
2: Tutto il giorno. Ciao Antonio Palestina.
0: Bravo Antonio.
1: Bravo Antonio.
0: Vedi? Almeno in piscina, se uno c'ha un parente, un amico, andatevi a buttare. Se qualche amico ha la casa vuota, per dire. Gli dite, mi tengo casa, la controllo io, che non viene nessuno. Se c'ha la piscina, bene, se no aprite la vasca da bagno, vi buttate dentro, vi rinfrescate.
1: Ha detto amico perché voleva in realtà dire se lo voleste dire a me, ovvero Pippolo Russo,
0: volentieri.
1: Come dire, vado a vedere piscine.
0: Ecco, se avete la piscina, sistemo piscine.
1: All'occorrenza.
0: Vi sgrasso la piscina.
1: Ho il retino per le foglie.
0: Vabbè, ho il brevetto da bagnino, posso fare quello che voglio.
1: Beh, ragazzi, cioè, è un uomo che cadrà sempre in piedi, Pippolo Russo.
0: Però cadrà sempre. Questo è il problema. Allora, quando arriva il nitrito nel nostro cavalluccio, oggi, poi estate, cavalluccio marino, visto che è Ferragosto, possiamo dire così, arrivano signore e signori, potete fare quello che volete, i consigli non richiesti di Camilla la Queen.
1: Ma guarda, potreste fare quello che...
0: Cosa?
1: In realtà ascoltarli potrebbe essere una buona cosa, perché io do dei consigli saggi.
0: Ma certo.
1: Io aiuto le persone a come dire, a superare determinati momenti, come per esempio lo stress da Ferragosto. No, è vero, sai cosa? Cioè, Ferragosto, esattamente come Capodanno, è di quelle giornate che ti possono creare uno stato di ansia. Cioè, tu inizi l'estate, esattamente come inizi il mese di dicembre, la prima domanda che ti sparano
0: cosa fai a Capodanno? Cosa fai a Ferragosto?
1: Esatto, ma posso anche non voler fare nulla, per esempio, cioè potrei anche non voler far nulla.
0: Oh, ma ci vediamo a Ferragosto? No!
1: Non ti voglio vedere.
0: Poi ti faccio sapere.
1: Io i miei ultimi Ferragosto, a parte che è un giorno come un altro in assoluto, poi non capisco perché devi festeggiare per forza. Cioè, c'ha un senso quello che festeggi? Sei mai andato a controllare l'essenza di quello che vai a festeggiare?
0: Ma chi se ne frega, ognuno potrà essere lì. Dopo
1: ma
0: ti faccio
1: sentire. Ma perché vuoi festeggiare? Volevo entrare nel messaggio del nostro ascoltatore. Va bene, comunque, per ovviare a questo stress e soprattutto allo stress anche delle vacanze, di tutto quello che volete, c'ho dei buoni consigli per affrontare queste belle giornate.
0: Aspetta che prendiamo nota. Prendete nota, amici.
1: Punto numero uno: sfruttare, ragazzi, i benefici della natura. Quindi, se siete in città oppure se siete in giro da qualche parte, cominciate a cercarvi dei posti che abbiano del verde intorno, anche un bosco, una foresta. Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa stai ridendo?
0: Stavo pensando ai benefici della natura.
1: Benefici della natura. No, guarda, però non si può veramente. Io voglio separare
0: i boschi, le foreste, il mare, il fiume.
1: Il fiume,
0: tutto.
1: I laghi, tutti i fiumi, tutti i laghi, queste cose così. Manco a ballo. Io voglio un separé da Pippolo Russo. Per favore, non è pensabile.
0: Ma vai avanti.
1: Va bene, c'è anche una teoria giapponese che si chiama Shinrin-yoku. Shinrin-yoku, che significa proprio trarre giovamento dalla foresta, cioè dal verde, perché il contatto comunque con il verde ti permette di destressarti, di rientrare proprio con tutte le tue sensazioni interiori, le più pacifiche e le più tranquillizzanti che tu ci possa avere.
0: Brava.
1: Altra cosa, passare dalla vita quotidiana alla vacanza in una maniera comunque graduale, cioè non che appena vai in vacanza azzeri tutto quanto, cioè basta, sono in vacanza, non voglio più sentire niente, eccetera. No, invece andarci gradualmente, anche pensare a delle cose che magari potresti fare proprio in vacanza o nei giorni che hai liberi, così che poi dopo il rientro sarà un po' meno stressante, cioè prima di entrare nel ritmo lavorativo quotidiano sei un po' più tranquillo, se lo stai capendo. Cioè tu mi guardi con questa faccia seria perché mi stai capendo,
0: perché sto immaginando la maggior parte delle persone che dovrebbe avere 3 settimane di vacanza, invece magari ne fa una sola. Esatto. E quindi qua
1: però approfittare di questa settimana di vacanza, cioè proprio, e renderla proprio tale, perché comunque il nostro corpo non è abituato a stare sotto stress per un anno intero, per dire. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di che siano anche una settimana di riposo.
0: Sì.
1: È necessario averla, perché proprio abbiamo bisogno di spezzare quella che è la routine quotidiana per essere, come dire, più, anche più lucidi mentalmente, più
0: per rigenerarci.
1: Esatto. E poi soprattutto non vivere la vacanza o diciamo questa breve fuga che uno può avere come un lavoro, cioè devo fare, devo andare, cioè te la puoi prendere anche in assoluto con calma, decidere quando partire, dove andare, respirare, comunque prenderla proprio con serenità. serenità.
0: E questa è una filosofia che io direi molto sempre di vivere tutti i giorni dell'anno, non soltanto, perché altrimenti siamo ridotti che poi il giorno della partenza si litiga, il giorno della partenza partono, non vengo più, fai tu le valigie.
1: Ed è esattamente tutto questo per dirvi che anche nell'organizzazione del Ferragosto di prenderlo con grande relax, non che ci devi partire tipo dal primo di agosto, cosa farai a Ferragosto? Allora, che ti arrivano i messaggi eliminatori su WhatsApp, brava, c'è questa festa, c'è questo e quest'altro.
0: Diamo retta ai consigli, Camilla. Sì. Qualcuno vi ha invitato o aspetta una risposta per Ferragosto da parte vostra? Prendetevela con calma.
1: Non organizzate,
0: stasera,
1: ragazzi,
0: a mezzanotte e mezza, stasera o domani.
1: Imboccate la festa.
0: Domani a mezzogiorno dici, ma mi avevi invitato, ti ricordi?
1: Così. Non date quote, non date acconti, non date niente. Presentatevi, punto e basta.
0: Oppure stasera, se vi girano le balle, dite, ah, guarda, il bambino ha la febbre, oppure
1: sto
0: mio marito
1: a casa. O staccate il telefono, semplicemente, e non rispondete più. Anche quello è un modo per destressare.
0: No, così no.
1: Sì, la disincronizzazione di tutto quello che ti permette di avere un contatto con il mondo per almeno 3-4 ore, quello che tu deciderai.
0: Sì, la cosa bella è che ormai tutti abbiamo il cellulare, per cui lo stacchi tu e cominciano a chiamare a me, a te, a quell'altro, capito? A tutti i parenti.
1: E staccati anche da tutti i parenti, allora. Ragazzi, in solitaria, respirare quelle 3-4 ore in solitaria senza organizzazione.
0: Ragazzi, soprattutto, avete capito qualcosa? Se avete capito qualcosa,
1: fino alla foresta c'ero pure io, poi mi sono persa.
0: Va bene, io nel frattempo ho un po' di pruriti, mi sa che sta torta ai fichi, ragazzi, preparate la pastiglietta! Grazie, Camilla!
1: Non c'è di che.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. 2-2.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: mangiare informati.
1: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 17.29, apriamo al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, dove si registrano code con tempi di attesa di 2 ore e 30 minuti. In A32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia, in direzione Bardonecchia, 1 chilometro di coda per traffico intenso. Andiamo in A10 in Liguria, tra Bordighera e la barriera di Ventimiglia, in direzione del confine, ancora traffico intenso con 2 chilometri di coda. Ci spostiamo in A15 tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia, presenti code a tratti sempre per 2 chilometri. In A1 sul tratto Bologna-Firenze, tra Firenze Scandicci e l'allacciamento con la A11 in direzione Bologna, segnalato invece un incidente. Andiamo in Campania, in A16 tra Vallata e Grotta Minarda in direzione Napoli, un veicolo in fiamme provoca rallentamenti. Mentre sulla tangenziale di Napoli alla barriera di Napoli Est in direzione della diramazione di Capodichino, attenzione per la segnalazione di pedoni sulla carreggiata. Infine chiudiamo in Sicilia, sulla tangenziale di Catania, tra San Giovanni Galermo e l'allacciamento con la diramazione della A18 in direzione di Catania Centro, il traffico risulta rallentato. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.

0: Madame Mama non mama.
1: Brava. Brava.
0: Tu lo facevi con le margheritine? Mama non mama.
1: Devo dire la verità, mi divertivo anche con gli altri fiori, le rose. Certo. Non so, è sempre stato un po' così, bastian contrario. E quindi mi divertivo con la rosa. Mia madre mi si arrabbiava. Ma mi rovini le rose! Non so, perché tutti facevano le margherite.
0: Perché la margherita poi crescono tanto, le rose invece ci mettono un po' di più per essere più rigogliose. Tu giustamente gli ne vai i petali.
1: Oppure dipende, non so, se c'era la ragazzina, avevo 15 anni e perché mi piaceva tanto, usavo il trifoglio. Che con quello andavo a botta sicura.
0: Sì.
1: Mamma. No. Fatto.
0: Capito? Risposta ovvia, scontata, immediata. Sì, mamma, l'autoconvinzione.
1: Mamma. Eccolo qua, davanti a tutti.
0: Allora, come passate il vostro Ferragosto?
1: Ce lo state raccontando al 348-7300-200. Pronto?
2: Domani, Ferragosto, si lavora.
1: Sì.
2: Si produce formaggio. Come 365 giorni all'anno.
1: Ok.
2: E Dario dovrà il formaggio.
1: Bravo Davide, capito? Si lavora, tantissima gente ci sta scrivendo che lavora. Hai visto? Sì. Il ristoratore 300 panini deve preparare per domani pomeriggio.
0: C'è un bel da fare, direi. Quindi, con la porchetta.
1: E attenzione ai gavettoni, perché se ci sono quelli che fanno i disgraziati, eh? Per quello diciamo state attenti, rispettate anche le altre persone, divertitevi tra di voi, ma se dovete rompere le balle ai vicini o alle persone che stanno per i fatti loro, evitate per piacere.
0: Diamo lo stesso consiglio per tutte le persone che giocano a racchettoni sulla battigia della spiaggia. Io non ho capito, sai cosa, io non capisco una roba, cioè quando io cammino sulla battigia, non io ma qualunque pinco palla che cammina sulla battigia della spiaggia, non capisco perché ci sono le persone che proprio devono giocare a racchettoni lì, ma non puoi giocare dall'altra parte della spiaggia, perché proprio in mezzo vicino al mare?
1: Io sono uno di quelli che gioca sulla battigia
0: e non
1: dico
0: puoi
1: sempre,
0: giocare dall'altra parte, scusi.
1: Signora Queen, anche molto elegante, ma lei non mi vede che sto giocando?
0: Se si avvicina,
1: no, la spiaggia è libera, se si avvicina,
0: ma non aspetto la fine del tuo scambio,
1: io
0: capito?
1: sono con i piedi in acqua, va bene? Se lei mi passa troppo vicino le do una randellata in testa, d'accordo? Oh, troviamo la via di mezzo.
0: No, guardate, cioè mi serve un vigile per il traffico della battigia.
1: Allora, nei prossimi giorni vi dirò dove va Camilla Ferranti in spiaggia,
0: sì.
1: Così preparate, giocare a pallone, a cricket, tutto.
0: La spiaggia mi vede una volta ogni morte di papa, perché io normalmente dove vado?
1: Dove vado?
0: Sullo yacht.
1: Vabbè, ho capito.
0: Allora.
1: Va bene, attenzione, perché tra poco chiudiamo l'argomento e poi lanceremo i vostri compleanni.

0: tra le mie canzoni preferite c'è proprio questa, Ten Sharp You, e io avrei troppo voluto fare il video di questa canzone.
1: Bello. E stavamo raccontando nel fuori onda, Camilla la Queen diceva: ma che belle erano queste canzoni. Sì. Innanzitutto sapevano cantare. C'era della melodia. Ti facevano veramente sognare. Ognuno di voi adesso, se siete in macchina, a casa, qualsiasi cosa stiate facendo, sarà tornato indietro nel tempo quando c'era questa canzone, anche soltanto quando l'ha sentita una volta e ti rimane in testa, capito?
0: È vero, ma infatti secondo me queste canzoni non sono collocabili nel tempo, cioè non è un discorso le canzoni dell'epoca, cioè sono canzoni che hanno una melodia, esatto. E quindi cioè la musica ti resta, quelle di oggi sono un po' più a uso e consumo immediato, direi.
1: Talmente uso e consumo che adesso non si consumano più, perché avrete sentito, letto da qualche parte, che molte canzoni fatte con l'intelligenza artificiale da oggi in poi, insomma, magari non passano più nelle radio, non passano più in tante
0: grand
1: situazioni.
0: Grand croix, tranchant con grand croix.
1: Voilà. Allora, con chi passerete il vostro Ferragosto? Ci dice Tiziana, buon pomeriggio. Noi saremo in campagna da mia cognata, che ha una casa con piscina sulle colline di Città di Castello, con i nostri ragazzi.
0: Ma che bello, dalle mie zone.
1: Bello.
0: La casa di Monica Bellucci. Città di Castello.
1: No? Veramente. È vero.
0: Di Città di Castello, sì.
1: Ma c'è la casa con piscina?
0: Penso che l'abbia abbandonata anni fa, Città di Castello, un po' di anni fa.
1: E buttiamoci in piscina tutti quanti. No, scherzo.
0: Dove c'è da scroccare, Pippo c'è.
1: Sempre. Salutiamo Aurora che dice: bellissima trasmissione, bellissime canzoni. Grazie. A te che dicono?
0: Ci scrivono Phyllis ci scrive che lo passerà in volo verso New York. Bello.
1: Ecco, per me queste sono le cose più belle. Cioè, mentre tutti si preoccupano di mangiare, cosa fare, fuochi d'artificio, poter stare in viaggio, no? È la cosa più bella.
0: Sì, è vero. Quindi, sapere che la vacanza comincia in quel momento. È un giorno di festa, ovviamente. È
1: bravi,
0: un Ferragosto.
1: Bravi. Bisogna organizzarsi, capito? Quando dite: cosa fai a Ferragosto? Me ne vado via.
0: Sentiamo invece Riccardo da Taranto che ci dice: la mattina di Ferragosto andiamo al mare, mentre la sera andiamo a Martina Franca ad una fiera dell'antiquariato. Bella la fiera dell'antiquariato.
1: Mi piace. Si trovano un sacco di cose. E allora, ritardatari all'ascolto, cosa fate domani per il Ferragosto, con chi e dove, ma soprattutto preparatevi, perché tra poco vi facciamo lanciare gli auguri.

0: questo era Joliet, il pomeriggio di Radio 2, io e il bradipo Pippolo Russo.
1: Bravo, mi piace, perché bradipo?
0: Così, perché hai detto che eri un animale tipo un po' bradipo, eri tra il leone marino e il bradipo.
1: Brava, mi ha ricordato le edizioni del bradipo, una cosa che trovate in televisione. Allora, 17.44, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, chiudiamo l'argomento salutando un nostro amico di Varese, la provincia di Varese, che ha mandato 48 messaggi, uno peggio dell'altro, perché all'inizio ha detto... Adesso non lo sto trovando più, perché all'inizio ha detto: ah, io domani in piscina, così, e poi va a casa, bisteccona clamorosa, bollicine, no, e bello. Poi ha cominciato a mandare tutta una serie di messaggi contro tutti
0: era
1: gli altri.
0: Era un po' contrariato.
1: Sì. Ma cosa fanno quelli 40 persone? Ma che gusto c'è 40 persone? Ma cosa fanno quelli in piscina lì? Cosa fanno al mare?
0: E ci dice le cose belle che fa lui, invece. Cioè, io da solo, con mia moglie, ho trovato spazio, modo, tempo,
1: bene,
0: senza confusione.
1: Bene, noi ridiamo sempre.
0: Ma siamo contrario.
1: Sì, sì, ci vuole sempre. Ognuno di noi è un po' Alberto Sordi in alcuni momenti della vita, capito? Marchese del Grillo, perché io so io e voi...
0: E l'abbiamo detto, l'abbiamo capito.
1: Si è capito. Volete fare gli auguri ad amici, parenti, colleghi, compagni di scuola, compagni di classe, gente che non vedete più, gente che volete rintracciare, onomastici, ricorrenze, anniversari, oppure che ne so?
0: Oppure, ma perché li vuoi rintracciare? Se uno non ti vuole rintracciare, non vuole essere trovato, per quale ragione? Scusa.
1: Perché è Ferragosto.
0: Va bene, una bellissima, meravigliosa, indimenticabile, romanticissima dedica d'amore.
1: Insomma, approfittate di noi, chi prima arriva meglio alloggia. 348 7300 200.

0: Allora, io e mia moglie domani andiamo in una bellissima piscina di un albergo di Stresa, sì, che è vicino a casa nostra.
1: Bello.
0: E siamo tutto il giorno lì, poi torniamo, cena fuori. Assolutamente no, sono no. È da quando sono nato che non vado in giro a Ferragosto.
1: Bravo. Okay.
0: E la cena ci aspetta con una fiorentina da 1285 grammi,
1: non più,
0: due.
1: Né più né meno, eh?
2: No.
0: E due belle bottiglie già in frigo di Franciacorta Rosé Bollicina.
2: Bollicina, e va
0: e
2: bene.
0: E questo è il nostro Ferragosto.
2: E si è apparecchiato.
0: Un carissimo saluto e buon Ferragosto.
1: Buon Ferragosto. Buon Ferragosto. E questo Daniele dal Lago di Varese.
2: Okay.
1: Dopodiché Daniele da Varese, quando sentiva i messaggi degli altri, rispondeva così.
2: Orticaria.
0: Allora, una piccola considerazione.
1: Dica, dica.
0: Sì. Visita di città tipo che avete detto Firenze, Roma, Napoli,
1: certo,
0: che ne so cos'altro, con 40 gradi.
1: Beh.
0: Ragazzi,
1: cosa?
0: Abbino questa totale negatività della ipotesi a quella della grigliata. Ma come si fa a fare una grigliata con queste temperature?
2: No, ho una domanda.
1: Metti la brace.
0: Ma se non, lui non riesco a capire.
2: Ma è una domanda, ma lui non si mangia la bisteccona? Come la cuoci la bisteccona?
1: Ma lui la fa al forno microonde, 1265.
2: Ah, beh, certo,
1: Daniele,
2: certo,
1: ti stiamo giocando con te, ovviamente. Mica finisci qua, Continua, pronto?
0: Meno male.
1: Cosa?
2: Meno male.
0: 40 persone.
1: 40 persone.
0: Un incubo. A me che dà fastidio la confusione.
1: Certo.
2: Ma no!
0: Meno male che c'è gente che ha gusti diversi.
1: Appunto.
0: Noi abbiamo la pace e la tranquillità,
1: sì,
0: e la troviamo.
2: Dove?
0: Se no sarebbero tutti a cercare pace e tranquillità, invece vogliono casino, diamoglielo.
1: Diamoglielo.
2: Sembrava una messa, tutti vogliono pace e tranquillità. No, vabbè.
1: Che bello, guarda.
2: No, ma terribile.
1: Mia nonna gli avrebbe detto: guarda che il mondo non gira tutto intorno a te, capito? È bellissimo.
2: Non è così, non gli vanno bene gli altri.
1: Ti vogliamo.
2: Un po' sociopatico, magari.
1: No, è uno dei nostri super fan, ti vogliamo talmente bene che ti dedichiamo una canzone che piace a tutti. Non so se possa piacere a te.
2: Ma è l'amore di Pippo.
1: Katy Perry.

0: Persepolis, questa era Roxanne coverata tra l'altro nel film Moulin Rouge.
1: Che bello, ma quante ne
0: Nicole
1: sai?
0: Kidman.
1: È bello avere una compagna di viaggio che ogni tanto ti sorprende, capite? Perché mai andrei a pensare tante cose. Lei studia, si prepara, capito?
0: Io studio.
1: Intanto grazie a tutti gli amici che si stanno mandando i messaggi, spesso non li mandiamo in onda perché sono autoreferenziali, perché ci fanno i complimenti, ma facciamo, leggiamoli, dai, che
0: leggiamolo,
1: dicono,
0: sì. Allora ci scrivono, mi fate sganasciare dalle risate, bravi, e questo ce lo dice Aurora Pesca.
1: Grazie Aurora, grazie mille.
0: E ancora, carissimi Camilla e Pippo, grazie per la vostra compagnia, spero di sentirvi quando torno dalle vacanze a settembre, siete fantastici, canti lui da Monaco di Baviera, canti lui.
1: Grazie. Top secret del futuro, chissà.
0: Del domani non c'è certezza.
1: Allora tutti quelli che si domandano, ma Daniele Davarese avrà scritto ancora? Sì, continua la telenovela, ha aggiunto un altro messaggio, ecco. E ve lo facciamo sentire, pronto?
2: Cari amici, vi dico che la bisteccona si cuoce in poco, perché una fiorentina non è che deve stare...
0: No.
2: C'ho una piccola griglia.
0: C'è la griglia.
2: Giardino, la faccio io, ma non è una grigliata dove ci sono 40 persone.
0: No.
2: E tu devi grigliare per 12 ore. E poi la bollicina mi abbassa la temperatura corporea.
0: Ok. Certo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Quindi è lui.
1: Buon Ferragosto. Quindi
0: è lui, la griglia e la bollicina.
1: Allora, se la grigliata è monoporzione, va bene, capito? Cioè,
0: non fa caldo.
1: Se fate la grigliata, amici, siete in 40, ognuno si porta la sua schiscetta e ognuno se la prepara in 2 minuti, è fatta.
0: Ma infatti mi è venuto un dubbio adesso. Ma hai visto mai che lui proprio non vuole dividere i pasti con gli altri? Cioè, hai visto mai che lui quasi non vuole la condivisione?
1: Però le bollicine mie, guarda, Daniele, sei un mito. Io lo so, tutta la stagione ci segui sempre. Quindi un abbraccio grande, buon Ferragosto anche a te. Tanti auguri, Virginio, che oggi compie 42 anni, lo festeggia con la moglie. Anche noi siamo in partenza per New York. Da dove parte l'amica? E che ne so io? Cioè, da dove parte? Tu manco l'hai detto,
0: magari vi incontrerete, non lo so, cioè mentre sarete in volo ditelo, ecco c'è qualcuno che ha scritto Radio 2 che partiva per New York,
1: esatto, guardate in giro, io ascolto Radio 2,
0: siamo noi
1: e vi ritrovate. c'è la dedica d'amore
0: ragazzi, breve ma intensa, e questo ce lo scrive Gianni,
1: sì.
0: E mentre in viaggio ci scrive, tra distanza e certezza già mi manchi, buon Ferragosto.
1: E
0: a buon intenditor poche parole,
1: e allora buon Ferragosto anche a voi, noi ci sentiamo lunedì. Di buon Ferragosto,
0: buon
1: vi
0: Ferragosto.
1: Lasciamo con Estate da Matti.
0: Ciao!
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. 2-2.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Sono le 18.

0: UE con Noemi Serracini, con Maurizio Guccini, estate a Radio 2. Siamo pronti per iniziare alle 18 e un minuto. Buonasera Maurizio Guccini.
1: Ma come sei canterina oggi? È da quando sono entrato in studio che te la stai cantando.
0: E me la suono pure ogni tanto così ce la cantiamo e ce la suoniamo. Come stai?
1: Io sto molto bene. Tu come stai?
0: Io diciamo bene, dai. È stata una giornata impegnativa. Giornata impegnativa però bene, dai, devo dire sì, si procede.
1: E scommetto che sarà stata impegnativa per capire cosa fa.
0: Allora Maurizio, siamo a un passo dal Ferragosto, abbiamo resistito fino a qui, io direi che la domanda noi non la faremo neanche oggi ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, non se la
1: io
0: meritano.
1: In qualche modo dovrò spicciarmela, mi dispiace.
0: spicciatela, vieni a spicciare casa, a spicciarmi casa se c'hai voglia di spicciare qualcosa.
1: Insomma, magari mentre tu mi dici cosa farai,
0: vabbè, vediamo.
1: E io ti spiccerò a casa.
0: Ci penso, 3487 300 200, si parte. Buonasera ovviamente a tutta la nostra magnifica squadra, Giovanna Romano in regia, Alessandro Amendolara alla parte tecnica e poi ci sono gli amici della Visual.
1: Eh sì, Giuseppe Caporale e Gino De Pasquali.
0: Entrambi sul canale 202 ci permettono di essere in onda, quindi se volete accendete anche la televisione oppure seguiteci sull'app di RaiPlay Sound. Ovviamente abbracciamo il nostro Donato Moscati alla redazione e la nostra Linda Critelli alla cura. Questa è tutta la famiglia dell'Estate da Matti e si parte con Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, qui su Rai Radio 2 in questa estate da matti con Maurizio Guccini e Noemi Serracini. Allora stiamo giusto chiedendo a Noemi Serracini, ma tu sì, che cosa...
2: Maurizio, dai, no, non fa... Allora, abbiamo resistito fino a qui, possiamo però raggiungere un compromesso.
1: D'accordo.
2: Anzi, abbiamo deciso, diciamo, l'abbiamo deciso che...
1: non ve lo chiederemo.
2: No, non ve lo
1: chiederemo. Non ve lo chiederemo.
2: Non ve lo chiederemo. Però vorremmo, vogliamo sapere però cosa mangerete a Ferragosto, perché sai che c'è questa tradizione comunque anche da nord a sud, dei piatti tipici regionali anche della, del Ferragosto, e c'è anche una bellissima insalata, ecco. Del Times, una ricetta del niente un po' di meno che del Times, cioè, esatto. È un'insalata, sì, ma è consigliata dal Times,
1: esatto.
2: E il nostro Donato Moscati sa che io sono molto fan delle insalate, quindi ci ha girato questa eccezionale notizia che noi vogliamo condividere con voi, quindi sarà un'estate da matti molto culinaria oggi, per cui ci raccontate, ci racconterete come sempre, se vi va, che cosa mangerete, qual è il vostro piatto tipico del Ferragosto.
1: E noi, per non fare torto a nessuna città italiana, nessuna regione, nessun territorio, appunto, vi raccontiamo l'insalata del The Times, anzi dello chef Ben Tisch, e dice: pomodori, pesche, burrata e pane croccante.
2: Bella.
1: Hai mai mischiato le pesche con i pomodori?
2: Noemi? Allora, devo dire no, però mi sembra che stiano andando molto di moda quest'anno le pesche mischiate con delle cose salate. A me piacciono moltissimo, sono veramente una pescaiola io. Sì, cioè non che va a pesca, ma
1: una pescatrice.
2: Mi piace la pesca proprio a me. E ne mangio tantissime, però nelle insalate ancora mai. Quindi adesso farò la prova. Questo piatto molto rinfrescante, proprio.
1: Sì, comunque si dice che per gli standard oltremanica in realtà sia un'accoppiata molto utilizzata, che rende onore a prodotti molto usati nella cucina mediterranea, tra l'altro.
2: Mi piace un po' questa tua veste Antonella Clerici. Così,
1: vero?
2: Eh?
1: Sì, tra poco mi metterò anche a cantare le canzoni.
2: Mi piace, non dire cose strane, che stai cantando
1: no,
2: ogni tanto.
1: Assolutamente. Io ti sembro uno che dice cose strane.
2: Beh, insomma, ogni tanto 3487 300 200, il vostro pranzo o cena di Ferragosto.

0: Stromae a Lawson Dance, faccio anche la liaison, come si fa in francese quando si lega l'ultima consonante, quella vocale della parola che inizia. Vabbè, ma che ne sai, hai studiato francese te?
1: Io ho studiato solamente tibetano, giapponese e indiano della provincia di...
0: A Lawson Dance come si dice in giapponese?
1: In giapponese è... Hanatakata-san.
0: Bello, molto bello, sono sicura che si dica così, guarda. Avevi proprio la faccia.
1: Come se si dice Hanatakata-san.
0: Sì, avevi proprio la faccia, ma anche da giapponese mentre l'hai detto.
1: Allora, guarda, c'è un influencer sui social che proprio spiega dal giapponese all'italiano come si dicono le varie cose. Non so, magari se ci sta ascoltando.
0: Che ci confermi che la traduzione dal francese al giapponese di Maurizio Piccini è corretta e non ci sta prendendo tutti quanti in giro. Al 3487-300-200 sono già scatenati, no? I nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici e ci danno delle notizie succulente, visto che comunque si parla di cibo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, c'è Carmelo da Belpasso che ci dice: ciao ragazzi, non possono mancare gli arancini. Ascoltarvi in questa torrida estate è un vero piacere. Sembra di essere nel fronte d'onda. Poi magari Carmelo ci potrà spiegare.
0: Fronte d'onda, va bene, questo riferimento.
1: Ciao Carmelo.
0: Ciao Carmelo, c'è anche lui però, senti.
2: Ciao Alessandro d'Aosta, beh qua oggi ci sono 15 gradi, domani polenta concia.
0: Che meraviglia, polenta concia.
1: La polenta concia.
0: La polenta concia, adesso dirò una cosa, sicuramente si scatenerà all'inferno, è quella che si fa con le cipolle? Mi aiutate, allora, lo sanno gli amici di là del vetro, il nostro Alessandro Amendolara, Giovanna Romano, il nostro tutto fare, tutto sapere. Credo sia quella che si fa con le cipolle, però insomma 3487-300-200 ditecelo. Mi sembra anche un piatto molto invernale, in effetti, però con i 15 gradi ci sta tutto.
1: Io non lo so sinceramente, adesso ce lo faremo suggerire. Sta di fatto che comunque io penso che tutti i piatti, Noemi ne conosce una variante con le cipolle, quindi...
0: Io di tutti i piatti, perché dici così? Non è vero. Allora, le cipolle fanno molto bene, non alle relazioni interpersonali sicuramente, cioè quelle un po' le mettono a disagio,
1: su
0: però
1: quelle c'è qualche problemino,
0: no, diciamo,
1: effetti,
0: sulla salute comunque... hanno un buon impatto.
1: Esatto,
0: siccome
1: esatto.
0: Oggi mi stai molto simpatico, ti voglio dedicare questa canzone.

0: No Genea Care su Rai Radio 2, qui a Estate da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Stanno arrivando centinaia di migliaia di messaggi che appunto spiegano come si fa la polenta concia, ma sappiate, cari ascoltatori, che voi potrete dire quello che volete, perché comunque Noemi troverà sempre una variante con la cipolla.
1: Ma non è vero, allora però adesso vorrei tantissimo che uno chef crei una variante della polenta concia con la cipolla. Comunque si fa così, sentite.
2: Ma no, ma la polenta concia.
1: Ma no!
2: Il burro, col formaggio la polenta concia. Quali cipolle? Non ci sono le cipolle nella polenta concia. Quella è la zuppa alle cipolle francese.
1: Hai ragione.
2: Baci.
1: Hai ragione. E chiedo, veramente vi chiedo scusa, dimostrandovi tutta la mia competenza in cucina tipica tradizionale italiana.
0: Certo.
1: No? Io e la cucina, i piatti regionali siamo così proprio.
0: Certo, ma poi sono tanti anche Katia, ci scrive: la polenta concia con il formaggio va mangiata in un rifugio ed è digeribile solo scarpinando di rifugio in rifugio.
1: Facendo 28.000 passi poco dopo averla mangiata e facendoli anche però prima di mangiare. Perché te la devi pure meritare un piatto così. Comunque vi ringrazio, perché in un attimo, soltanto menzionando questo piatto e i 15 gradi della Val d'Aosta, mi avete portato nel futuro, in questo novembre, dicembre, che io sto sognando, agognando proprio.
0: Però attenzione, perché è arrivata anche un'altra variante, perché ci scrive Anita: noi facciamo la polenta concia
1: con
0: burro, salvia, aglio e naturalmente formaggio a piacere della Valtellina.
1: Però mi dice l'aglio comunque.
0: Esatto, quindi
1: l'aglio.
0: Comunque ci stiamo avvicinando un pochino.
1: Allora, la sfida è: datemi una ricetta di polenta concia con la cipolla, per favore, fatelo per me, così Donato Moscati la smette di guardarmi in quel modo giudicante.
0: Io direi che a questo punto c'è solamente una cosa che si può fare quando appunto si ascolta la cipolla, è urlare come fanno i Tears for Fears, come urlano loro, shout.

0: Martin Garrix con gli U2 su Radio 2 alle 18:27 in questa estate da matti con Noemi, con Maurizio. Accadono cose veramente inaspettate, caro
1: Turpi.
0: Maurizio, cose straordinarie anche e cose che finalmente mi danno pure ragione, perché ogni tanto è bello anche avere ragione.
1: Voglio sentire.
2: Allora, Alessandro da Osta, ribadisco, Vertosan, valore di Vertosan sopra San Nicolà, la polenta concia si fa strati di polenta e fontina sopra la cipolla,
1: no!
2: tagliata a fettine sottili, tutto messo a gratinare nel forno.
0: Oh.
2: Quindi c'è la ricetta. Da non confondere con la polenta grassa, che
0: capito?
2: Invece è la polenta molle con dentro tutto il formaggio a pezzi e tanto burro, ovviamente, sia in una che nell'altra.
0: Grazie.
2: Buon caldo.
0: Grazie, grazie.
1: No, no,
0: adesso
1: no,
0: voglio
1: no,
0: una stella
1: no,
0: Michelin,
1: no,
0: così,
1: no,
0: sulla
1: no.
0: fiducia.
1: Io non ci credo. Allora, le cose sono due.
0: Allora, no,
1: o
0: tu, non metti
1: o
0: in
1: tu
0: dubbio.
1: Hai una tua fan base, secondo me è la tua fan base che ovviamente tenta, diciamo, di
0: salvarmi,
1: di salvare il salvabile.
0: No, no, no.
1: Oppure il nostro ascoltatore è lo stesso che metterebbe la cipolla nella matriciana, per esempio,
0: no,
1: carbonara. E quindi,
0: ma hai sentito la preparazione, la serietà del nostro ascoltatore? Ma tu vuoi scherzare? È così, c'è anche lo stratino di cipolla, ma io me lo ricordavo che esisteva, perché in Valtellina la fanno così. Io ho avuto a che fare con la Valtellina. Che fate quelle facce.
1: La Valcipollina, sì,
0: la
1: sì,
0: Valcipollina.
1: Secondo me l'ascoltatore era... è iscritto come te al fan club della cipolla.
0: No. L'ascoltatore invece ci dà un piatto tipico regionale. Noi vogliamo conoscere i vostri, quelli della tradizione di Ferragosto. Restiamo un po' al nord, sempre in Valle,
1: sì,
0: d'Aosta. C'è anche una zuppa che mi piace un sacco, che è a base anche questa di pane di fontina e di brodo di carne. Ha,
1: sì,
0: pure un nome interessante che vorrei tantissimo che qualcuno della Val d'Aosta ci aiutasse a pronunciare al meglio.
1: Io provo a pronunciarla.
0: Vai.
1: La Seupa Alava Pelenense.
0: Bene,
1: però ovviamente probabilmente si pronuncerà in maniera un pochino,
0: vabbè, non
1: diversa.
0: Ci sei andato molto distante, magari manca l'accento, quello vero, del valdostano, doc. In Piemonte invece, pensa, il Ferragosto ha il sapore delle margheritine di Stresa. E nella vostra regione che sapore ha il Ferragosto? Raccontatecelo al 3487 300 200.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi sei mesi.
2: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: è, dottor Scotti?
1: 2-2.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: fresco.
1: Maria Antonietta e Colombre senza vestiti su Rai Radio 2, questa è Estate da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Stanno continuando ad arrivare dei messaggi in cui state difendendo Noemi.
2: Cioè, ma non è difendere me, è la ricetta.
1: No, state difendendo perché
2: difendono me, scusa.
1: Perché improvvisamente nel mondo la polenta di cui parlavamo è
2: la polenta concia.
1: Polenta concia come ingrediente principale alla...
2: No, allora, come ingrediente principale al burro e la fontina, comunque okay. Il formaggio, no? Però poi c'è anche la cipolla, poi magari ci saranno delle varianti, non lo so. Io me la ricordavo quella cipolla, in effetti non era un ricordo completamente sbagliato. Allora, puoi ripetere valdostano?
1: Sì, sì, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori come si pronunciava la zuppa a base di pane, fontina, brodo di carne, ma anche qui abbiamo scoperto che poi in realtà ci sono
2: scuole, non so, di pensiero.
1: Scuole di pensiero, sì. La zuppa alla vapelenense, però la mia pronuncia è molto romana, quindi
2: invece abbiamo una pronuncia eccezionale che è quella del nostro ascoltatore.
3: La suppa alla vapelenense, direttamente da Valpelline.
2: E devi dire tutto con la bocca un po' strettina. Valpelline.
1: Allora,
2: dobbiamo parlare così adesso. Tutto così la puntata. Adesso per esercitare il dialetto valdostano. Tutto così. Molto bello. Io adoro i dialetti. Quindi, se ci volete anche raccontare i vostri piatti tipici del Ferragosto, che sapore ha il vostro Ferragosto attraverso una ricetta, siamo molto contenti di ascoltarvi anche nelle varie versioni dialettali, magari. Senti che bello il messaggio di Maria, che cosa fa lei e cosa mangerà.
4: Ciao ragazzi, sono Maria Concetta, sono in vacanza nella nostra seconda casa in Abruzzo, nel Parco Nazionale della Maiella, e quindi domani festa di Ferragosto a Rossicini. Se fossi rimasta a casa a Roma, pollo con i peperoni, domani però a Rosticini. Ciao.
2: E così,
4: buon Ferragosto a voi.
2: Grazie. Così abbiamo toccato altri due piatti tipici regionali: a Rosticini in Abruzzo, pollo e peperoni nella

0: Salve.
1: Malcolm Todd su Radio 2 alle 18:42 minuti. Ancora buonasera, buona estate da matti insieme a Noemi, insieme a Maurizio fino alle 20. Una puntata con tanti sapori tipici dell'Italia, tipici anche del Ferragosto, perché ormai ci siamo e ci stiamo raccontando quelli che saranno i nostri piatti domani, le cose che mangeremo, le cose anche se non le mangeremo, però quelle tipiche magari delle nostre zone, al 348 7 300 200. Siamo ancora molto al nord con le ricette, con alcune delle idee che avevamo visto noi, e dalla Val d'Aosta al Piemonte scendiamo verso la Lombardia.
2: Sì, ci spostiamo un pochino, perché in Lombardia a Ferragosto si mangia un minestrone di verdure freddo.
1: Buono.
2: Mentre invece in Trentino rimangono presenti i canederli, gli gnocchi di pane raffermo e speck.
1: Buoni. Allora, quando si parla di gnocchi, adesso io vado subito verso il sud, invece verso la Sardegna, perché la Sardegna risponde ai canederli con i culurgiones, che è un raviolone eccezionale, buonissimo, che ha una caratteristica chiusura a spiga ed è ripieno di patate, di pecorino e menta. Buono. È una veramente delle cose più buone che abbia mai mangiato.
2: Mamma mia, buonissimo, me lo ricordo. Io l'ho assaggiato, è veramente buonissimo.
1: Te lo ricordi?
2: Sì, sì, sì, sì. Poi c'è il Veneto invece, che approfitta del mare con le sarde in saor, che sono fritte, insaporite con cipolle agrodolci, uvetta e pinoli. Poi vabbè, c'è il Friuli Venezia Giulia, i charson, che è pasta ripiena, simbolo soprattutto della Carnia. E quindi insomma abbiamo forse completato un pochino il nord. Ragazzi, intanto qui su Rai Radio 2 vi ricordiamo di inviarci voi quali sono le vostre ricette preferite per il Ferragosto. Tra poco Noemi ci dirà anche le sue, ma qual'idea? Intanto arriva Pino D'Angiò.
3: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: La voce inconfondibile di Pino D'Angiò, ma quale ideale, 18:47 minuti su Radio 2, tantissime le idee che ci state dando voi con le vostre ricette, i vostri piatti tipici regionali del Ferragosto, ne abbiamo veramente già raccontati diversi e tantissimi sono anche i messaggi al 348 7300 200.
1: Sì, ne stanno arrivando alcuni bellissimi, tra poco comunque io vorrei chiedere anche alla nostra Noemi di illustrarci qualche sua ricetta, però prima ascoltiamo.
0: Sì, anche secondo me prima ascoltiamo.
2: Vabbè, a Roma che si sa che si mangia il giorno di Ferragosto la lasagna, anzi no, la pasta al forno, perché Roma si chiama pasta al forno, per quello con i peperoni e i pomodori con riso e via, quello, e questo è il Ferragosto di Roma. Ciao Mauro da Roma.
0: Da Roma, non l'avrei detto che
1: Mauro.
0: Non l'avrei detto che Mauro fosse Mauro da Roma. Però insomma, scegliamo una di queste pietanze alla volta, se no il pranzo di Ferragosto lo facciamo al Policlinico.
1: San Mauro dalla Martellina.
0: Ti è piaciuto Mauro?
1: Sì, mi ha ricordato molto quel film di Alberto Sordi, intelligenza, sì, col medico, sì, che fa. Ma mi togliete una curiosità. Ma che ve siete mangiati?
0: Che non era proprio ma che ve siete mangiati. Voglio dire, hai edulcorato.
1: E che se siamo mangiati? Tutto se siamo mangiati. Poi è una vendetta, come diceva la moglie.
0: È così.
1: È una vendetta.
0: E la lavanda gastrica, no?
1: Esatto. Ma io andrei su lidi veramente più leggeri, più soavi per quanto riguarda Ferragosto. Noemi, ci vuoi dire tu che cosa hai in mente,
0: allora,
1: di cucinare per il,
0: sei sicuro?
1: Per il tuo Ferragosto?
0: Già hai detto una parola sbagliata, cucinare, no? Qui si assemblano ingredienti.
1: Assemblare, mixare.
0: Insieme delle cose. Però bisogna farlo con una certa intelligenza, con un certo stile,
1: okay,
0: e con una certa cura nella scelta degli ingredienti e delle cose che tu vai a mettere insieme, okay, d'accordo? Allora, adesso partiremo molto basici, è la caprese che non ti aspetti questa. Si chiama così. E già gli ingredienti base sono facilmente intuibili, perché sono un bel pomodoro, e deve essere il cuore di bue a pezzi grossi, mi raccomando, sceglietelo bene, e poi dei bocconcini di mozzarella o una mozzarellona che vi piace, anche quella però tagliata adeguatamente, male possibilmente, perché, okay, deve essere grossolano, deve essere, capito,
1: Ruzza,
0: anche il basilico spezzato con le mani, poi versi un po' di olio extravergine, sale, pepe se volete, il pepe perché non è che tutti lo gradiscono, e questa è la base. Però poi voi potete aggiungere la fettina di prosciutto per rinforzare la parte proteica, se vi piace lo potete accompagnare pure con una focaccia, diventa un pranzo, una merenda straordinaria. Ma se la volete più digeribile ci mettete la cipolla,
1: io lo sapevo
0: che è sicuramente a prova che contro la ritenzione idrica, ma anche un po' contro le relazioni sociali.
1: Sì, io sono convinto che
0: e
1: Beyoncé...
0: poi ti voglio dare l'ultima variante, che è con l'avocado, che a Beyoncé piace tantissimo l'avocado.

0: Beyoncé Morning Dew su Rai Radio 2, questa è Estate da Matti con Maurizio Guccini, Noemi Serracini. Continuano ad arrivare i messaggi e noi abbiamo anche tante altre ricette da raccontarvi per il vostro Ferragosto nelle varie regioni d'Italia. Ci scrive Alessandra da Savignano nel Modenese: a Ferragosto si mangiano i tortellini in brodo. Io sono un amante dei tortellini in brodo, potrei mangiare quintali e quintali di tortellini senza mai fermarmi.
1: Beh, i tortellini uno tira l'altro, come le ciliegie, cioè sono buonissimi, quindi piattoni, tortellini, però è diciamo una pietanza che io mi immagino sempre più autunnale. Invece, come la polenta, ci sono delle zone in cui si mangia anche d'estate, anche a Ferragosto, e va bene così. Senti invece cosa si mangia da queste parti.
2: Noi mangiamo i famosi peperoni cruschi di Senise, tutta a base di peperoni, peperoni ripieni, peperoni e uova, i famosi fusilli con mollica di peperone e peperone crusco, e si va avanti così. Ciao, buon Ferragosto.
1: Finché ce la fai mangi peperoni a Ferragosto dalle parti della Basilicata. Tra l'altro è un tipo di peperone buonissimo quello che ci racconta il nostro ascoltatore, è veramente molto molto buono.
0: Mi è capitato di assaggiarlo, è buonissimo. Noi adesso proseguiamo però con i piatti del Ferragosto delle varie regioni d'Italia. Iniziamo a scendere un pochettino, perché in Emilia Romagna il piatto di Ferragosto sono i cappelletti al ragù con ripieno che varia a seconda delle tradizioni locali. E poi in Toscana, come recita un antico detto, si mangia invece il piccione arrosto. Quindi in Toscana a Ferragosto si mangia il piccione arrosto, ma anche il vincis grassi nelle Marche è una cosa un pochino simile, perché c'è l'oca arrosto eccetera eccetera. Questa è una pasta al forno con strati di ragù e formaggio nelle varianti, sempre con volatili, con
1: sì, un po' di difficoltà, cioè, un po' già gli animali mi mettono un po' a disagio nei piatti, ma il pennuto proprio mi crea un problema proprio di blocco psicologico. Va bene, non fate quella faccia, Donato Moscati. Molto bene, molto bello leggervi, ascoltarvi, quindi continuate 3487 300 200 mentre arrivano i Rolling Stones.

0: Una camera da letto, un motel di terza categoria, scene molto crude di gelosia in questa Jealous Lover dei Rolling Stones, uno dei loro ultimi singoli, che comunque ci confermano una band che nonostante l'età anagrafica è ancora molto molto sulle sue, molto in voga, molto soprattutto accattivante con questi suoni. Ma a proposito di
1: accattivanti, ancora con un sacco di energia,
0: A proposito di cose accattivanti, stanno continuando ad arrivare delle ricette.
1: Sì, ce n'è una che voglio farti ascoltare in modo particolare a te, che sei uno scettico, lo scettico della cipolla, ti chiamerò. Senti che bella ricetta che è arrivata.
2: Buonasera, per rimanere nel tema cipolle, a Coazze, in provincia di Torino, il piatto tipico del 15 d'agosto sono le cipolle ripiene, funzionano da antipasto e sono delle cipolle appunto cotte e ripiene di verdure. Ci sono anche una versione dolce con degli amaretti.
1: Che buone!
2: E sono una bontà. E poi abbiamo come dolce invece le pesche ripiene, che sono fatte con il cioccolato, l'uovo e anche qui un pochino di amaretto. Buon Ferragosto.
1: Grazie, buon Ferragosto anche a te, tutto buonissimo. Le pesche fatte in quel modo sono una delle cose più buone che abbia mai mangiato nella vita.
0: Sì, ma soprattutto questa è la conferma della fanbase che ti sta seguendo con tutte le ricette sulle cipolle. 883

0: 22 alle 19:05. Ancora buonasera dall'estate da Matti, da Noemi, da Maurizio. Ancora un'oretta insieme in questo 14 agosto. Ci prepariamo alla giornata di domani che farà un po' da spartiacque, perché poi si scivolerà verso un nuovo mese che non vediamo l'ora, molte e molti di noi, che arrivi a settembre, che anche poi un mese per molti anche di vacanza, perché tanti come noi ad agosto magari lavorano, hanno ancora cose da fare e poi si fermano a settembre, oppure mai, dipende da quello che uno, come dire, dalle possibilità, dal tipo di vita che facciamo naturalmente.
1: E noi stiamo chiedendo a tutti i nostri ascoltatori di raccontarci al 348 7 300 200 quali sono appunto le pietanze, i piatti tipici, oppure quelli insomma che loro solitamente consumano a Ferragosto, anche perché si stanno aprendo una serie di situazioni, una serie di cose particolari. Quindi mandateci al nostro numero di WhatsApp quali sono appunto tutte le vostre ricette preferite. Noi però andiamo avanti adesso con una notizia particolare, perché un po' di tempo fa in un mobile in strada a Bologna sono stati ritrovati ben 86.000 euro da due signore.
0: La cosa incredibile è che queste due signore, mentre giravano per la strada, hanno fatto caso appunto a un mobile abbandonato e si sono domandate quale fosse la ragione per la quale era stato abbandonato un mobile così bello. E spesso succede vicino a, insomma, ai cassonetti, in situazioni appunto di stato di abbandono, si ritrovano degli oggetti smarriti anche di pregio, anche belli, che basta magari, se uno c'ha un po' di occhio, recuperare, farli risistemare, diventano degli oggetti quasi d'epoca, come è stato il caso di questo mobile. Ma la cosa sconcertante è appunto che loro, guardando il mobile, aprendo i cassetti, hanno trovato dentro una somma considerevole.
1: 86.000 euro, e tra l'altro questi soldi sono stati presi in consegna dal comune di Bologna, e che li ha tenuti all'incirca per un anno sotto controllo, li ha custoditi, dopodiché sono stati reclamati sia dalle due donne che dall'erede del mobile. Quindi a quel punto il comune ha aperto un'istruttoria, si è arrivati ad un accordo per cui 33.000 euro sono andati alle due donne, il resto è andato, diciamo, al proprietario del mobile. Arriva Olivia Rodrigo adesso.

0: update.
1: Allora, mentre io sono ancora qui che penso agli 86.000 euro rinvenuti nel mobile e a quanto sono state brave le signore a riconsegnarli, è il momento anche però del nostro gioco, che voi tutti aspettate con grande impazienza, ormai vi state abituando anche voi a ricevere questo non premio, che è la bellissima telefonata al 3487 300 200 con l'estate da matti. Noi vi invitiamo a mandare una cartolina via etere a chi volete se indovinate per primi il matto del giorno. Oggi giochiamo con una donna, personaggio del mondo dello spettacolo, una figura veramente iconica, che è stata sì un'attrice senza dubbio, ma qualcosa in più anche di un'attrice, forse anche un sex symbol, forse anche proprio un'icona femminile e di stile, tantissime cose insieme. Adesso vi diamo qualche indizio per capire di chi stiamo parlando.
2: Allora, primo indizio: posò nuda con una cipolla in mano.
1: No, con una cipolla, ma
2: non
1: quasi.
2: È vero. Posò nuda per un calendario perché aveva bisogno di soldi. Indizio numero due: si fece fotografare dentro un sacco di patate.
1: E questa è vera? E anche l'altra, in realtà.
2: Indizio numero 3: per cantare Happy Birthday a un noto presidente, dovettero praticamente cucirle addosso il vestito.
1: Questo secondo me potrebbe essere l'indizio
2: più importante,
1: decisivo. Vai, ripetiamoli.
2: Allora, numero 1: posò nuda per un calendario perché aveva bisogno di soldi. Numero 2: si fece fotografare dentro un sacco di patate. Indizio numero 3: per cantare Happy Birthday a un noto presidente, dovettero praticamente cucirle addosso il vestito.
1: Di chi stiamo parlando? 3487 300 200.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini a 3,69€.
6: 2-2. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
8: Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Feel It Still, Portugal The Man su Radio 2, 19:17 minuti in questo momento. Vi abbiamo da pochissimo dato gli indizi per giocare con noi e abbiamo un più veloce che ha indovinato il personaggio di oggi ed è Michele da Benevento. Michele, buonasera, benvenuto.
1: Ciao, ciao, buonasera, buonasera.
2: Ciao Michele.
0: Come stai?
1: Ciao ragazzi. Bene, bene, un po' accaldato, sto tornando a Roma da Ponte Landolfo, che è il paesino in provincia di Benevento di cui sono originario, e sto tornando a Roma.
0: E stai tornando a Roma perché già sono finite le vacanze o devono iniziare in un'altra forma?
1: No, no, sono finite, sono finite. Sono finite.
0: Vabbè, però ci sono state, sono andate bene?
1: Ma oddio, sono stato dai miei, che ci vado poco e iniziano ad avere una certa età, quindi ho preferito stare un po' con loro.
0: In famiglia, insomma, bene.
1: Esatto.
2: Michele,
1: esatto.
2: Cosa si mangia a Ferragosto lì a Ponte Landolfo?
1: I peperoni in bottiglia. Allora, si chiamano in dialetto ripaparulechine. Peperoni ripieni.
0: Ma senti,
1: peperoni ripieni di pane e pomodoro.
0: Michele, senti pure il sapore quando li pronunci, lo dici in dialetto.
1: Ah, guarda, io vado matto, pure a colazione me le mangio.
0: Michele, qual è il personaggio, dai, con cui abbiamo giocato oggi e che tu hai indovinato?
1: La mitica Marilyn Monroe.
0: Bravo, bravissimo.
2: Qual è stato l'indizio che ti ha fatto capire subito che si trattasse di lei?
1: Come avete detto voi, l'ultimo.
0: L'ultimo.
1: L'ultimo era facile. Ci ho avuto qualche dubbio sul primo, che ho detto, ma qualcosa mi dice. Il secondo non lo sapevo, il terzo era proprio, mi ha dato proprio il...
0: La conferma.
1: L'indizio.
0: Senti, allora, Michele, sei pronto a lanciare la tua cartolina via etere? A chi la vuoi inviare?
1: Guarda, perdonatemi se mi ripeto, ma voglio mandarla alla mia famiglia.
0: Bellissimo.
1: Alla mia famiglia che sta a casa e ne hanno bisogno.
0: E allora la mandiamo a loro. Saluti
1: la
0: e baci alla famiglia di Michele da Benevento. Grazie Michele, ancora buona estate e buona ripresa.
1: Grazie
0: del tuo lavoro.
1: Grazie, grazie mille.
0: Ciao Michele.
2: E allora torniamo tra poco qui su Rai Radio 2. Nel frattempo arriva Harry Styles con la sua Dance No More.

0: Styles su Radio 2, Dance No More, bellissimo anche il video, magari qualcuno lo avrà seguito sul canale 202-202 del digitale terrestre, un video super accattivante in perfetto stile Harry Styles. Io sono rimasta indietro di qualche minuto perché sto inchiodata sul messaggio che ha mandato un nostro ascoltatore o ascoltatrice al 348-7300-200 a proposito del personaggio con il quale abbiamo giocato, e ha scritto Valeria Marini. Beh, che bello.
1: La naturale, no?
0: molto ridere. Molto, molto ridere Valeria Marini. Pensando poi a Marilyn, ovviamente, senza nulla togliere a Valeriona, però vorrei sapere com'è venuta. Cioè, secondo te era serio l'ascoltatore o ha fatto una battuta?
1: Non lo so, però devo dire che nel frattempo è arrivato un altro messaggio. Solamente dall'anteprima del messaggio io vedo proprio l'esaltazione di Noemi e dei suoi ingredienti principali, no? Perché questo messaggio arriva da Tropea.
0: Oh.
1: E quindi se io dico Tropea, tu che cosa pensi?
0: Io ho la cittadinanza onoraria, mi hanno fatto vice sindaco di Tropea a me. Io e Tropea così, tanto che posto bellissimo.
1: Esatto, erano in tre, Noemi, Tropea e la cipolla.
0: E io, eravamo io, il sindaco di Tropea e la contadina che ci forniva le cipolle.
1: Esatto, e Rossella ci scrive: quando ero piccola noi a Tropea festeggiavamo il Ferragosto mangiando sotto l'ombrellone anche il testo tropeano. Strati intervallati di patate, cipolle, pomodori, capperi e tonno che veniva cotto in forno in una terrina quadra o rettangolare chiamata appunto testo. Ma questa era solo una delle mille pietanze, come la pasta al forno, le melanzane ripiene, le cotolette e l'immancabile anguria che rotolava sul bagnasciuga.
0: Che bello, sì, perché lì si faceva raffreddare l'anguria. Adesso non si usa più, credo sia quasi illegale mettere e fare la buca per l'anguria e per raffreddarla, però fino a qualche anno fa si usava ed erano delle bellissime usanze queste. Adesso se porti tutto questo cibo in spiaggia potrebbero anche multarti in alcuni casi, quindi figurati. Arriva Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Rai Radio 2, questa è Estate da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Allora, c'è uno studio che evidenzia come, per quanto riguarda appunto il pasto, il pranzo, la cena di Ferragosto, ci siano tre categorie di persone. Allora, c'è chi va a pranzo da Noemi e quindi
1: mangia io ospito e vi faccio anche, sono anche economica, cioè una caprese ve la cavate,
0: la famosa caprese sbagliata,
1: la caprese sbagliata, la caprese che non ti aspetti è la mia, la caprese che non ti aspetti.
0: Esatto. Poi c'è chi ovviamente preparerà le pietanze tipiche regionali, ma c'è soprattutto un giro da oltre un miliardo di euro di persone che pranzeranno o ceneranno al ristorante. E quindi, secondo questo studio, appunto, la giornata del 15 agosto sarà il picco della domanda, con oltre un miliardo di euro spese nei pubblici esercizi.
1: Sì, comprensibile, perché è un periodo in cui siamo tutti in giro, in vacanza, magari anche se hai preso la casa per le vacanze non ti va di cucinare pure a Ferragosto, e quindi cosa fai? Opti per mangiare fuori. Normalmente sembra che sia proprio la cena la più gettonata a Ferragosto, proprio perché magari a pranzo uno sta al mare, si arrangia con poco, e poi invece la cena o l'aperitivo, pensate, appunto, c'è una spesa enorme di circa 500 milioni di euro per quando si parla appunto di cene ferragostane di questo periodo. Il giro d'affari è enorme. Proprio la mia, diciamo, parte preferita del momento delle vacanze è l'aperitivo cena. In effetti il pranzo a volte non ti dico saltarlo, però davvero me la cavo con poco.
0: Beh, diciamo, il pranzo viene scelto soprattutto da chi non può andare in vacanza e quindi lo vede un pochino come un'opzione a fare qualcosa di diverso durante la giornata, anche perché poi mangiare al ristorante a pranzo evidenzia anche il fatto di andare a fare la cosiddetta pennichella successivamente, no?
1: Però ti devo dire, io non sono grande fan dei pranzi e delle cene fuori nei periodi, diciamo così, un po' più inflazionati, no? Quindi cene o pranzi di Ferragosto o comunque nei giorni festivi non mi piace tantissimo, perché poi appunto c'è sempre molto più casino, si rischia di spendere di più, e non è detto poi magari che mangi pure bene, perché quando c'è più casino a volte i ristoratori, certo, fanno anche più fatica, no, a stare dietro ai clienti.
0: Certo, è difficile ovviamente dare un servizio di alto livello quando poi ovviamente il ristorante, per loro fortuna, è pieno.
1: Servizio di alto livello, però, che è quello che vi stiamo, speriamo, fornendo noi in queste giornate d'agosto. Donato Moscati, non fare quella faccia, veramente.
0: Chissà Donato Moscati come passerà il suo Ferragosto, glielo chiederemo a fine
1: puntata. Solo a lui la faremo questa domanda scomoda, che non vogliamo fare a nessuno, la faremo a lui e soltanto a lui. Stiamo per andare al GR2, noi ritorniamo subito dopo con la nostra Estate da Matti per l'ultimo pezzettino di strada da fare insieme prima di lasciarvi proprio tra le braccia del Ferragosto.
2: Sono le 19:30.

0: Rai GR2.
1: In Cisgiordania l'esercito israeliano espelle i 5 attivisti italiani dal villaggio assediato dai coloni estremisti. Gli Stati Uniti insistono perché Netanyahu condanni pubblicamente l'assedio. Francia ha dichiarata incostituzionale la legge che vieta i social ai minori di 15 anni. Per i giudici viola la libertà di espressione. Macron, lavoriamo a un nuovo testo. Caso La Vitola potrebbe chiedere di essere riascoltato dai magistrati. Eruzione dell'Etna, se i venti non cambiano direzione, l'aeroporto di Catania potrebbe rimanere chiuso fino al 17 agosto. Bruciate le vacanze di oltre 100.000 persone. Lo sport, serata europea in pista e in vasca. Battocletti e Tamberi, protagonisti nell'atletica. Ceccone e Quadarella per colorare d'azzurro la piscina di Parigi. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Nel villaggio di Kusra in Cisgiordania continua l'assedio alle abitazioni dei palestinesi da parte di coloni israeliani, una prassi che si ripete per far fuggire le famiglie ed occupare le loro case, allontanati dall'esercito 5 attivisti italiani.
2: Sono ore di paura quelle che si vivono nelle 3 case di Kusra in Cisgiordania, sotto assedio da domenica da gruppi di coloni violenti. Il signor Yosef, uno dei residenti, racconta alla Rai queste ore drammatiche. Oramai al 5° giorno di assedio da parte dei coloni, la famiglia è sempre più scossa. La notte non si dorme, bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. L'esercito israeliano è intervenuto più volte per tentare di allontanarli, ma loro tornano e, dopo aver tagliato la corrente e l'acqua alle case, lanciano sassi, minacciano le persone. Anche oggi hanno piantato una tenda in mezzo alle case, la seconda in pochi giorni, distrutta anche oggi dai militari israeliani. Stanno bene intanto i 5 italiani, 4 donne e un uomo, che hanno scelto di fare da scudo ai palestinesi vittime degli assalti, ma stamane sono stati costretti dalla polizia di frontiera a lasciare le case dei palestinesi e a spostarsi in un'altra zona. La Farnesina segue da vicino la vicenda, in coordinamento con il consolato italiano di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv. Da Gerusalemme, Giovan Battista Bruno. Onori GR2.
1: A Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa del Nord Africa, si intensificano le operazioni di sorveglianza dopo l'allerta dell'intelligence che teme un nuovo arrivo di massa dal Marocco nella giornata di domani.
3: Ceuta vive un momento.
4: Ceuta sta attraversando il periodo più difficile della sua storia recente. Il presidente dell'enclave, Juan Jesús Vivas, rivolge al presidente del Senato spagnolo in visita ufficiale il suo appello per un intervento energico e adeguato dello Stato per rimpatriare le migliaia di migranti ancora presenti e scongiurare un nuovo esodo. Mancano poche ore a quel 15 agosto, quando, secondo diversi canali social, potrebbe scattare un'altra ondata. Oltre 1.000 gli agenti schierati dal Marocco, che ha rafforzato le barriere e inviato decine di mezzi. Misure analoghe dall'altra parte del confine, con la Spagna, che ha mandato 500 nuovi militari. L'Europa mantiene il massimo livello di vigilanza per scongiurare una crisi migratoria, ma secondo gli ultimi dati di Frontex i flussi sono già in netto calo. Nei primi 7 mesi del 2026 c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa. Un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%. Numeri che però non includono chi è arrivato a Ceuta a fine luglio. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
1: E intanto si continua a morire sulle rotte migratorie. I corpi senza vita di 11 persone sono stati avvistati in mare al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG. La notizia è stata diffusa dalla Guardia Costiera italiana. La Francia non potrà per ora vietare i social ai minori di 15 anni. La Corte Costituzionale francese ha giudicato il divieto voluto da Macron una limitazione sproporzionata della libertà di espressione e comunicazione. Il presidente francese ha già chiesto al governo di riscrivere la legge tenendo conto della pronuncia dei giudici.
5: Va fatta una distinzione tra la legge e il principio che l'ha ispirata. Quest'ultimo non è in discussione. I giudici della Corte Costituzionale infatti non dicono che gli under 15 non corrono rischi a frequentare i social, né che le piattaforme offrono garanzie di sicurezza. Muovono dei rilievi a un testo di legge mal formulato rispetto all'obiettivo. Ad esempio, vieterebbe anche l'accesso a comunicazioni online utili e non nocive per la salute. Dunque il presidente Macron Cameron ha dato immediatamente incarico di riscrivere la legge varata il 21 luglio scorso, perché il principio che la anima, la tutela dei giovanissimi dal condizionamento degli algoritmi, è ampiamente condiviso a livello internazionale. In Australia, dal dicembre scorso, vige il divieto di social per gli under 16, con obbligo per le piattaforme di verificare l'età di chi accede. In Malaysia, da maggio, sono vietati nuovi account, sempre per gli under 16. In Spagna, Danimarca, Norvegia si stanno predisponendo leggi analoghe a quella varata in Francia. Donatella Gori, GR2.
1: Dopo i segni di forte esaurimento e disagio dell'equipaggio della portaerei statunitense Lincoln da 9 mesi ormai al largo dell'Iran, la Washington è in navigazione per sostituirla. Il Pentagono parla di rotazione programmata, ma le famiglie dei militari sostengono che dopo 9 mesi ininterrotti in mare senza mai scendere a terra, con poco cibo fresco e problemi di igiene per la scarsità di acqua, stress e depressione appaiono diffusi tra tutti i 5.000 componenti dell'equipaggio. Problemi molto simili avevano afflitto qualche mese fa anche la Gerald Ford, che dopo aver partecipato in Venezuela alla cattura di Maduro era stata schierata direttamente in Medio Oriente con 11 mesi consecutivi in mare. La cronaca italiana con il caso Lavitola Ranucci. L'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi ha ricevuto la relazione del comitato etico interno sulla vicenda. Il faccendiere intanto potrebbe chiedere di essere nuovamente ascoltato dagli inquirenti.
0: Un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì dinanzi alla giudice per le indagini preliminari. È questa la mossa su cui sta lavorando l'avvocato di Walter Lavitola, che intanto resta in carcere. Alla concessione dei domiciliari non è bastata infatti la confessione dell'ex editore e imprenditore, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report. Lavitola sostiene di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione all'amico Ranucci, secondo lui nel mirino dell'intelligence israeliana. Dichiarazioni bollate dalla giudice come fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Custodia cautelare in carcere motivata anche dal pericolo di fuga dell'indagato, che ai primi di luglio aveva comprato un biglietto per Addis Abeba. Era atteso lì per una conferenza, spiega il suo legale, che annuncia ricorso. Sulla decisione della GIP ha pesato poi il rischio di inquinamento delle prove. Uscita dal carcere, Lavitola infatti avrebbe potuto anche comunicare con il suo tuttofare, Clesio Tavares, che si trova in Camerun dall'inizio dell'inchiesta. Claudio Vigolo, GR2.
1: Genova ricorda il crollo del Ponte Morandi, in cui persero la vita 43 persone mentre in centinaia furono costretti a lasciare le proprie case. A ricordare le vittime anche Giorgia Meloni con un post sui social. La cerimonia a Genova a meno di un mese dalla sentenza di primo grado che ha condannato 32 dei 57 imputati a complessivi 177 anni di reclusione.
6: Sono trascorsi 8 anni dalla tragedia. Ogni 14 agosto la città si ritrova dove cadde il ponte. Oggi la radura della memoria appartiene a tutti i genovesi, con i suoi 43 alberi come le vittime, piantati nel terreno non più provvisori ma ad arricchire un percorso di memoria. C'è un'altra differenza. Oggi si conosce una prima verità processuale, una sentenza e quindi giustizia. Il procuratore capo di Genova, Nicola Piacente.
7: Oggi ritengo di essere più legittimato rispetto agli anni scorsi a condividere questo momento con i parenti delle vittime e con tutte le altre istituzioni. Sentivo moltissimo la responsabilità di un processo estremamente lungo.
6: In primo grado responsabili Autostrade, che avrebbe dovuto garantire manutenzione e sicurezza, chi nei ministeri avrebbe potuto e dovuto controllare e non lo ha fatto. La tragedia del Morandi è un monito soprattutto per chi ha un ruolo nella vita pubblica del paese. Genova ferita non può rinunciare alla memoria che la sindaca Silvia Salis definisce attiva.
8: Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito.
6: Un risarcimento che dia valore alle parole di questi anni, che serva alla città per mettere in sicurezza le sue infrastrutture. Genova, Antonio Zagarese, GR2.
1: Continua l'eruzione dell'Etna a causa della nube di cenere molto pericolosa per i voli. È rimasto chiuso per qualche ora anche l'aeroporto di Comiso, che ha riaperto alle 18. Il Fontana Rossa di Catania resterà fermo almeno fino alle 2 della prossima notte, ma se i venti non cambieranno direzione potrebbe rimanere bloccato fino al 17 agosto con ulteriori disagi per i viaggiatori. Ora la musica. In Umbria si tiene il Green Music Festival, rassegna itinerante che accompagna tutta l'estate in quasi 40 comuni, fondendo musica folk, jazz, classica e contemporanea con la valorizzazione delle bellezze naturali.
9: Alla Palazzi storici, giardini, persino il bosco di San Francesco ad Assisi. Il Green Music Festival mette musica, cultura e scoperta della natura al centro della valorizzazione del territorio. 80 concerti gratuiti, in cui inoltre molta dell'energia elettrica impiegata è prodotta con pannelli solari. In scena la musica declinata in tutti i generi, dal classico al jazz al folk, come nel concerto del cantautore e fisarmonicista Dario De Nicola.
10: La fisarmonica è uno strumento molto versatile, io la utilizzo in varie forme musicali, in vari generi. È anche una mia compagna di vita perché mi accompagna anche nella mia attività di musicista di strada.
9: Uno strumento raro da sentire in concerto. Quale sarà il suo repertorio?
10: Ci sono tanti richiami di musiche folk provenienti da diverse parti d'Europa, dalla musica mediterranea alla musica irlandese. Porterò i brani del mio disco Levità e farò degli omaggi ai grandi cantautori italiani, da De André a Battiato e a Guccini in particolare, che in questi giorni purtroppo ci ha lasciato.
9: Paola D'Angelo, GR2.
1: E siamo allo sport con gli europei di nuoto a Parigi, grande attesa per Quadarella e Cecon, ma non solo. In studio con me c'è la nostra Manuela Collazzo.
11: Attesa per Cecon, che a breve 10 minuti circa sarà in finale nei 50 d'orso, dopodiché toccherà Simona Quadarella nei 1500 stile, grande favorita l'azzurra, cerca il quarto oro europeo nella distanza. Si chiuderà con la staffetta 4% stile libero mista uomini e donne, l'Italia al terzo tempo d'ingresso in finale, e in finale schiererà i big, tra questi proprio Thomas Cecon, anche Sara Curtis, che nel frattempo nei 50 stile libero ha conquistato l'accesso in finale con il quarto tempo utile. Molto bene i ranisti, sono in finale sia Simone Cerasuolo col miglior tempo, sia Nicolò Martinenghi con il secondo tempo, e molto bene anche Alberto Razzetti, che ha conquistato la finale dei 200 farfalla con il terzo tempo.
1: Grazie Manuela. E poi ci sono gli europei di atletica a Birmingham, 11 azzurri nelle finali di stasera, sotto i riflettori Nadia Battocletti che cerca il secondo oro nei 10.000, e poi il salto in alto con Jimbo Tamberi.
12: Che sera stasera agli europei, la finale più attesa della manifestazione toglie la chiusura alla velocità 800 donne da Olimpiade, con la svizzera Verro caduta in semifinale e poi ripescata la maestà inglese Hawkinson, la falcata graziata olandese di Femke Bol e poi Eloisa Coiro più indietro, ma non certo un'intrusa. Prima degli 800 i 200 uomini, Fausto De Salu vorrebbe la sua prima medaglia individuale in un europeo, ci sarà anche il sorprendente Filippo Dezza. Si comincerà alle 20:45 Nadia Battocletti per il bis sui 10.000, poi la compagnia del salto in alto, quattro italiani in finale, Tamberi, Scioli, Stronati e Falocchi, i 400 ostacoli di Varolm, Sibilio ha conquistato l'argento 2 anni fa a Roma, l'Italia in finale, gran qualificazione della 4x400 uomini, Scotti, Sito, Sudassi, Benati con record italiano e degli europei, passano anche le ragazze della 4x400, Accame, Polinari, Cirillo e Bonora, in finale nella Giave Lotto Paola Padovan, Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia Francesco Ciavardini e Gianluca Liberati. Potete ascoltare anche queste edizioni in podcast su Rai Play Sound. La linea torna ora a Estate da Matti. Da noi tutti l'augurio di una buona serata con Radio 2.
13: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
14: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
15: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: The Clash su Radio 2 a Estate da Matti. Questo è il programma che vi accompagna ogni giorno dalle 18 alle 20 insieme a Maurizio Guccini, a Noemi Serracini, e che mette della musica eccezionale come i The Clash, come questo pezzo Train in Vain, che ci riporta indietro di un po' di anni. Il 1979 è l'anno in particolare di questo brano, è l'anno di un disco che ha cambiato un po' la storia della musica, che è London Calling. E questa pure è una canzone veramente particolare, perché è stata una delle prime ghost track della storia della musica.
1: Esatto, inizialmente non era neanche inserita appunto tra i titoli dell'album, era una ghost track che compariva alla fine del disco, e poi invece ci hanno fatto un singolo, il terzo singolo estratto appunto da London Calling. Quindi comunque una di quelle canzoni che magari sono state pensate, ecco, come una ghost track, e invece poi diventano una colonna sonora delle nostre giornate
0: e delle nostre vite. Sì, chissà quante amiche, amici all'ascolto avranno alzato il volume. Quanto è bello quando entri in macchina e c'è una delle tue canzoni preferite, un pezzo che ti piace tantissimo, e capita poi che anche se arrivi e devi spegnere la macchina, rimani ad ascoltare il brano fino alla fine, perché non vuoi scendere, non vuoi rinunciare, no, a quel momento musicale che ti è arrivato addosso così inaspettatamente, e che è proprio la magia della radio, secondo me, una almeno delle magie della radio.
1: Sì, anche se una volta facendo così ho scoperto la magia della batteria che si scaricava.
0: Bene, viva,
1: quindi.
0: E sei rimasto a piedi.
1: E sono rimasto, no, l'ho fatta ripartire a spinta, come si suol dire.
0: è andata pure bene, meno male.
1: Senti, a proposito di risate, no? Noi prima stavamo parlando durante la pausa che abbiamo avuto, e è saltato fuori un discorso un po' particolare, cioè che cosa mangerà Noemi a Ferragosto?
0: Allora, intanto ti devo dire, apprezzo molto il fatto che tu non mi abbia chiesto che cosa faccio, ma che cosa mangio.
1: Ma quello arriverà alla fine.
0: Quindi ti ringrazio. Allora, cosa mangio dipenderà da mia madre, e te lo faccio ascoltare in realtà, perché mi ha mandato.
1: Abbiamo
0: la madre, la signora Gabriella, che ci racconta il menù di Ferragosto domani di casa mia. Sentiamo.
2: Io non ho un menù.
0: Bene.
2: Di Ferragosto.
0: A digiuno noi domani.
2: Mi viene in mente. E comunque il mio menù domani è lasagne verdi, vegetariane, cotolette, insalata, verdure varie. Così, poi così. Tiramisù.
0: Bene. Buono.
2: Penso che basta. Ma, così, frutta e dolcetti vari.
0: L'allegria di mia madre, soprattutto vorrei così. Sarà stanca, avrà cucinato molto. Volete venire a pranzo da me domani? Chi è rimasto solo a Roma e vuole venire a pranzo a casa mia, mandi un messaggio 3487 300 200, vi ospitiamo. I primi 3-4 che scrivono li possiamo accogliere. Allora, Donato Moscati si è già prenotato, Maurizio Guccini pure, c'è ancora posto per altri 2-3.

0: Ariana Grande, Petal su Rai Radio 2, estate da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, adesso è arrivato il momento speciale della nostra trasmissione.
1: Quello che tu ami tantissimo, il tuo momento preferito, quello che ti consente di tirare fuori una delle tue personalità.
2: Le piendi.
1: Quello a me fa tanta paura invece, adesso dovrebbe essere un bel momento. È diventato un momento per me più inquietante del programma, perché io vi vorrei fare vedere anche la faccia che fa Maurizio Guccini quando fa questa voce. Per chi ci ascolta in radio, per fortuna non lo vede, per chi è sul 202 del digitale terrestre, ahimè, si becca pure l'espressione di Maurizio.
0: Però allora la notizia di oggi è molto bella.
1: La notizia
0: quindi...
1: è veramente felice, ha veramente un finale gioioso questa notizia. Parte male, parte come una piccola tragedia, perché dei ragazzi, in particolare un ragazzo, mentre stava pagaiando sulla sua tavola, ha visto in lontananza un involucro di plastica fluttuante a una ventina di metri di distanza dal largo rispetto a dove si trovava lui. In quel momento decide di avvicinarsi quantomeno per togliere quello che gli sembrava un rifiuto dal mare.
0: E quindi già comunque si tratta di un bel gesto.
1: Gesto eccezionale, comunque, insomma, diciamolo, lo facciamo conoscere in diretta nazionale. Questo ragazzo, Lorenzo Castagna, fa questa cosa. E cosa succede però?
0: Scopre che in questo involucro di plastica c'era intrappolata una tartaruga. Una tartaruga
1: povera,
0: marina.
1: Povera. Pensate, apriamo e chiudiamo parentesi, a quanto mettiamo in difficoltà altri esseri viventi con i nostri gesti così maleducati rispetto all'ambiente che ci circonda, no? E quanto rischiamo di essere anche pericolosi con un gesto così superficiale e da non fare, no? Però sai, uno butta una cosa in mare e magari nemmeno ci pensa, nemmeno alla cosa base che sta inquinando, ma anche al problema che crea alle specie viventi che vivono, che abitano il mare.
0: Tra l'altro non era facile liberare questa tartaruga, perché l'involucro si era annodato in maniera particolare. Per fortuna si sono avvicinati altri ragazzi con un gommone, è scattata una gara di solidarietà.
1: Stupendo.
0: Hanno rimediato anche delle forbici e quindi sono riusciti a liberare poi l'animale, e c'è appunto l'happy ending con la tartaruga che viene rimessa
1: in acqua. Per fortuna non era ferita, quindi è tornata subito a nuotare allegramente, altrimenti poi lì bisogna invece poi chiamare proprio dei numeri apposta per il soccorso marino per le specie animali e farsi poi in questi casi un pochino più estremi aiutare da loro. Però davvero, insomma, una bella storia di questa estate 2026, sicuramente la ricorderemo, anche perché c'è un video bellissimo che Lorenzo ha fatto e che è diventato, ovviamente, manco a dirvelo, virale.

0: Miles Smith, Old Me in the Dark, qui su Rai Radio 2 in questa estate da matti. Siamo arrivati, Noemi, all'epilogo di questa puntata, ma anche di questa settimana.
1: E finisce così, sì, la settimana, la seconda settimana di questa formazione dell'estate da matti. E a questo punto, caro Maurizio Cuccini, ho una domanda per te.
0: Vai.
1: Cosa fai a Ferragosto?
0: Che fai e domani? Tu pensi che io ti dia la soddisfazione di farmi questa domanda proprio quando siamo arrivati alla fine?
1: Ah, non vuoi dirci cosa fai domani?
0: Ti dico solo una cosa.
1: Dai, dacci un indizio almeno.
0: Pomodori col riso.
1: Ah, vabbè. Quindi ti metti, come si dice, ti apparecchi, ma a casa, cioè poi casalingo.
0: Sarò fuori, mangerò dei buonissimi pomodori col riso. E quindi, insomma, sarà comunque una giornata rilassante. Noi in questa puntata abbiamo scoperto tanti piatti nuovi, abbiamo scoperto, insomma, che ogni regione d'Italia ha i suoi piatti ferragostani. Abbiamo scoperto la sepa alla Pelennense.
1: E forse la rifaremo anche, ma la prossima settimana vi auguriamo davvero una bellissima giornata di Ferragosto. Buon weekend, ci sentiamo lunedì. Grazie a tutta la nostra squadra. Ciao.

Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa,

Io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare,

Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. 2-2.

0: a dottor Scotti?
1: 2-2.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: C'è solo un uomo che può incastrare le scalie.
4: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
5: È una trappola, state attenti!
6: Ma chi è che dobbiamo scortare?
7: Un ragioniere.
5: Indietro, indietro, vai!
8: Una scorta impossibile.
9: Questi agenti sono dei dilettanti.
5: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua!
8: Una guerra senza tregua.
10: Io sono poliziotto, eppure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
5: Guarda tutti a terra, via!
10: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
8: Due film, due campi.
11: Siamo soli.
10: Come sempre.
8: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo il ritorno. Martedì dalle 21:20. Rai 2.
12: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
13: Meteoradio.
14: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche rovescio residuo sulle Alpi occidentali, mentre sul resto del paese ci saranno poche nubi. Per domani, sabato 15 agosto, nella mattina continua a splendere il sole al nord, ma con annuvolamenti sparsi nel pomeriggio sui rilievi alpini, dove arriveranno locali temporali. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte qualche addensamento pomeridiano sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, ad eccezione di Salento, rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove nel pomeriggio arriveranno locali rovesci temporaleschi. Venti deboli variabili e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi, localmente mosso sarà il canale d'Otranto. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
15: Rai Radio 2.
16: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Ehi, come va? E come sta papà?

0: viaggiare informati.
1: 20 e 58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Andiamo subito a vedere la situazione al traforo del Monte Bianco. Iniziano i rientri dalle vacanze, ci sono lunghi tempi di attesa in direzione della Francia. Siamo intorno alle 2 ore 30 minuti in direzione di Chamonix. Per le altre notizie spostiamoci sulla Firenze Pisa Livorno, code per incidente tra Pontedera Est e Ponsacco in direzione di Livorno, sulla 3 code a Castellammare di Stabia, e poi ci sono rallentamenti segnalati da pochi minuti sul raccordo Siena-Firenze allo svincolo per San Donato a causa di un veicolo in avaria. Infine sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti alla variante di Monopoli Sud. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Sono le 21. Radio 2 Era Ora, con Martina Martorano.
5: Quasi una danza tribale, quella che dall'inizio tutte le sere. Ad Era Ora, buonasera amici, buonasera amiche di Radio 2, come va? Questa è una serata importante, 14 agosto, venerdì 14 agosto, è la vigilia di Ferragosto, anzi per noi è Ferragosto perché domani non ci sentiremo, quindi direi di trasformare questa serata in un grandissimo festeggiamento, perché no? Però sono curiosa di sapere che cosa farete, io non sono una di quelle che riesce ad organizzarsi, il famoso pranzo di Ferragosto, che si fa? Voi vi siete organizzati? Voglio sapere, al 348-7300-200 magari ci scappa anche un invito. Buonasera, saremo insieme per 2 ore. Vi voglio immaginare appunto a festeggiare o anche molto tranquilli su una chaise longue con il canale 202 del digitale terrestre acceso, Radio 2 o altrimenti Rai Play Sound, tanto ce n'è per tutti i gusti. Anche questa sera sarà un viaggio musicale in generi e mondi completamente diversi, passeremo dal rock al cantautorato, poi un po' di soul, un po' di cassa dritta, perché no, ci infileremo anche dell'elettronica. Come sempre questo è un laboratorio aperto di idee di musica da conoscere e riscoprire insieme. Quindi al 348-7300-200 voglio sapere i vostri piani di questa sera e anche di domani, e come sempre se siete felici di ascoltare la musica che vi propongo. Partiamo dal 2004, loro sono i Killers e con quest'album Hot Fuzz facevano impazzire tutti, soprattutto la sottoscritta.

The Killers su Radio 2, questa era ora con Martina Martorano fino alle 23 insieme. Tra la regia qua si era scaturito un dibattito, dicevo vedi, io non sono mai stata una grande fan dei Green Day, però apprezzavo tantissimo questo disco dei The Killers. Allora la nostra Cristina Santi in console diceva ma come ti permetti di offendere i Green Day? Ma assolutamente no, però i suoni sono quelli là, siamo all'inizio degli anni 2000, però i Killers li ho trovati sempre un po' più raffinate. Mi ricordo molto bene quando è uscito questo album, in realtà me lo regalò un mio amico che non ci capisce un granché di musica. Ciao Luca, se sei all'ascolto, sto parlando proprio di te. E ho detto vabbè, mettiamolo su, non sarà un granché, ma ormai me l'ha regalato, che faccio, non l'ascolto. E invece era un bellissimo album, Hot Fuzz. Tra l'altro in quegli anni lì era uscito da poco Is This It degli Strokes. Allora i Killers, un po' intimiditi dall'uscita di quest'album, che effettivamente era veramente un piccolo gioiello del rock anni 2000, decidono di buttare tutto quello che avevano fatto. Avevano già pronto un disco e salvano solo questa Mr. Brightside, che è poi il singolo che lancia l'album, che dopo è diventato un po' un inno generazionale, no? È entrato in tutte le classifiche, colonna sonora di importanti momenti della nostra storia. Parlo di O.C., Orange County, parlo penso anche di Gossip Girl, sì, su un paio di serie del genere è anche finito questo brano. Quanti messaggi che arrivano a 3487 300 200. Pranzo di Ferragosto molto elegante, ci scrive una nostra amica da Genova, uva e mozzarellini, mozzarelline, fichi e feta, piccole albicocche con cubetti di parmigiano, pesche ripiene di granelli di pinoli, vabbè, ma qui c'è della classe ragazzi, su piatti di cristallo. E Grazia, dove sei? Dacci anche l'indirizzo, noi non abbiamo preparato niente per domani, quindi saremo molto felici. Io porto un po' di brani da ascoltare insieme, se ti va facciamo questo scambio. Guarda, metterei subito su questa che ci sta, in realtà esce qualche anno dopo i Killers, quando l'elettronica si prende un po' più di spazio nel rock di quegli anni là. Loro sono gli MGMT, Time to Pretend, Radio 2.

circolano spesso in rete i video di questi due ragazzi, cioè gli MGMT, ovvero Andrew Van Wingarden e Ben Goldwasser, giovanissimi, al primo anno di università d'arte nel Connecticut, che sperimentano i brani che poi sono finiti all'interno di questo album con gli amici. Quindi ci sono delle versioni veramente iniziali dei loro brani che poi l'hanno portati al successo, loro due, una console, un paio di strumenti davanti, dei giovanissimi ragazzi che non sanno che stanno assistendo poi a una piccola rivoluzione, no? Perché pensate, questo album li porta subito al grande pubblico, Rolling Stone li inserisce anche tra i dischi più importanti del decennio. Io sono d'accordo con loro, che come dicevo, quest'album qua, queste sonorità qua ci danno proprio una perfetta cartolina e idea di quello che succedeva in quegli anni là, 2007, a me sembra l'altro ieri, ma poi alla fine qualche anno è passato. Vedo che continuate a scrivermi dei messaggi al 348 7300 200, il numero di Radio 2. Buonasera, bellissima, Damiano, che buon gustaio che sei, probabilmente non è acceso il canale 202 digitale terrestre stasera. Time to Pretend, lo sentivo spesso, era il 2007, sì, anche noi eravamo appassionati di questa band, infatti la riproporremo nei prossimi giorni. Spesso vi dico di come io sia a volte folgorata da degli artisti, da dei giovani artisti, in realtà non è il caso della prossima, lei è Billie Eilish, ormai non ha bisogno di nessun tipo di presentazione, però all'inizio non l'avevo capita, cioè avevo subito percepito che c'era qualcosa che rompeva un po' gli schemi, ma ho dovuto aspettare, godere pezzo dopo pezzo, brano dopo brano, le sue produzioni, il suo modo anche gentile di arrivare alla musica, fino appunto ad innamorarmi. E quello che mi ha colpito del brano che stiamo per ascoltare è proprio l'estrema delicatezza della voce sussurrata, un brano molto fragile che riesce ad arrivare senza bisogno di urlare, che poi appunto è una delle sue caratteristiche. Questo brano qui l'ha scritto che aveva 13 anni, insieme al fratello, che poi è il suo produttore, che con lei fa qualsiasi brano, scrive e produce ogni singola canzone che ascoltiamo di Billie Eilish. E questo brano lo caricano online e diventa rapidamente virale. Si intitola Ocean Eyes e lei è Billie Eilish su Radio 2.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: 2-2.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io sono te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

DMC Walk This Way. Era ora, ragazzi, era ora di ascoltare anche loro, anche perché quest'anno ha compiuto 40 anni questo brano. Era uscito il 4 luglio del 1986, il primo brano rap nella storia a entrare nella top 5 americana e anche quello che faceva incontrare per la prima volta il rap con il rock, abbattendo veramente il muro di qualsiasi pregiudizio. In realtà la storia vede un Rick Rubin, produttore, il genio, poi su di lui appunto dedicheremo una parentesi, entrare nello studio insieme ai Run DMC e dirgli: ragazzi, ma la conoscete questa? Questa è Walk This Way degli Aerosmith e ora noi ci mettiamo qui in studio e la rifacciamo con loro. In realtà all'inizio i Run DMC dicono: no, ma non la vogliamo fare, ci rovinerai, nessuno nell'hip hop ci accetterà. La storia poi ha raccontato tutt'altro, e questo anche che grazie a quel genio appunto di Rick Rubin. Sto leggendo il suo libro, quindi magari fra qualche settimana vi attaccherò un missile sulle pagine di uno dei suoi lavori, dove racconta l'arte, racconta i suoi incontri con tantissimi artisti che ha avuto il piacere di incontrare nel corso della sua carriera. Al 3487 300 200, mi piace, state condividendo con me il vostro menù del pranzo di domani di Ferragosto. È una bella unione quella del cibo con la musica. Spero di farvi compagnia con i brani che questa sera ho selezionato per voi. E il prossimo artista è uno di quelli che ho custodito quasi gelosamente quando l'ho incontrato. Lo passavo solamente agli amici che secondo me hanno buon gusto, no? Quasi come se fosse una rara figurina preziosa da far circolare soltanto tra gli esperti. Si chiama Moses Sumney, è un americano, classe 1992, figlio di due pastori ghanesi, e cresce infatti tra la California e il Ghana. A 20 anni comincia a suonare, ma all'inizio nei locali dell'università, solamente lui, una loop station, due chitarre e quella voce lì che mi ha fatto innamorare, sono sicura che piacerà anche a voi. L'hanno descritto in qualsiasi maniera, una volta c'è chi ha detto è un po' Prince, un po' Jeff Buckley, c'è dentro anche del Tom York, ma perché no, Bjork che scrive una canzone per Chris Jones, non lo so, io con i paragoni non vado tantissimo d'accordo, e neanche lui, dato che ha intitolato il suo secondo disco Grey, scritto G-R-A-E, sta per grigio, definendolo proprio come lo spazio tra il bianco e il nero, tra un'identità e l'altra, tra categorie che non bastano mai, e aveva ragione. Cut Me, dal suo album del 2020, Moses Sumney, su Radio 2.

Ve l'avevo detto, una gran voce, quella di Moses Sumney, Cut Me, su Radio 2, 21 e 31 minuti, saremo insieme fino alle ore 22. Sto vedendo che sono usciti due singoli nuovi di Moses Sumney, ancora non li ho ascoltati, lo farò prossimamente e magari poi ascolteremo altro di questo giovane artista. Adesso andiamo in Italia, il prossimo brano si intitola Blue Settembre e a cantarcelo e a suonarcelo è Arnaldo Santoro, in arte Ainè. Questa è Era Ora su Radio 2.

Aine, Blu Settembre su Radio 2 fino alle 23, eh? Ma dove me ne vado? Federico Scoppia ha detto, ma hai detto fino alle 22? No, fino alle 23 non ce ne andiamo da qui, anche perché è una lunghissima scaletta, tantissimi brani da farvi ascoltare in questa vigilia di Ferragosto, ma noi la stiamo festeggiando già stasera, questa serata di Ferragosto. Domani non saremo in onda, ritorneremo martedì, quindi c'è da festeggiare stasera, lo facciamo insieme alla musica, insieme a voi al 348 7300 200. Dicevamo Arnaldo Santoro, questo è un brano del 2024, quest'anno è uscito anche un suo nuovo EP Luna Piena con il produttore Filippo Bubbico e anche la voce di Lorin, una giovane artista anche lei di queste parti, romana se non vado errata, molto molto bello da riascoltare. E magari Aine lo trovate anche alla console, e sono certa che amerà questo connubio che ho fatto. Arrivano adesso infatti FKJ e Tom Misch. FKJ, il produttore australiano che vi ho presentato qualche settimana fa, è French Kiwi Juice, è il suo nome per intero, e si è andato a cercare, l'ha proprio chiamato lui, Tom Misch, un londinese cresciuto ascoltando John Mayer, suonando anche il violino, ma amando tantissimo anche il soul e R&B. E nel 2016 ne è uscito fuori questo singolo registrato totalmente live. Si intitola Losing My Way e l'ascoltate su Radio 2.

0: hopeless. In every way, I'm losing my way. I'm losing my way. Through this darkness, she was heartless. In every way, I'm losing my way.
1: Per 4 anni questa canzone è esistita solo in rete, mai pubblicata, mai distribuita, mentre il video macinava milioni di visualizzazioni. Alla fine hanno ceduto, non ci siamo mai presi il tempo di pubblicarla, ma ce l'avete chiesta in tanti ed eccola qui. E uscì ufficialmente il 14 agosto del 2020, 6 anni fa, oggi. Grazie e tanti auguri a FKJ e Tom Misch con Losing My Way, questo piccolo gioiello che avete ascoltato alle 21.39 su Radio 2. Era ora, oh, era ora. Quello che abbiamo esclamato sia io che Emma Stoccolma alla guida di questo programma. Lei vi ha fatto compagnia a giugno e luglio, io invece sono felicissima di farlo adesso fino all'11 di settembre. Ci spostiamo adesso a Roma. Anno 1995, è una Roma in cui stava nascendo una generazione di nuovi cantautori. A Il Locale, quello storico club al centro di Roma, io non l'ho vissuto, è questione anagrafica, però un pezzettino sono riuscita a prenderlo grazie a un documentario fatto da Niccolò Fabi, Max Gazzè, Daniele Silvestri, Un passo alla volta, anche in occasione del mega concerto che hanno fatto al Circo Massimo. Se vi va, andatelo a recuperare. E proprio in quegli anni lì, un giovanissimo Daniele Silvestri si presentava così.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: troppo bello.
1: Non me lo ricordavo il video, grazie, sul canale 202 Digitale Terrestre abbiamo visto Daniele Silvestri che fa un po' lo scienziato pazzo, no? In un suo laboratorio costruisce una donna perfetta e alla fine la donna artificiale si anima davvero, si alza dal lettino e il brano finisce con un lento loro due abbracciati. Abbiamo tutti una volta sperato di ricevere come dedica d'amore questa canzone, Le cose che abbiamo in comune di Daniele Silvestri, che poi il titolo è solo Le cose in comune. Stesso anno, 1995, ma andiamo in America adesso, a Chicago, usciva un doppio album mostruoso, 28 canzoni, un album destinato a segnare per sempre una generazione. Sto parlando di Melancholy and the Infinite Sadness degli Smashing Pumpkins. Anni 90, epoca del grunge, di questo suono qui, punk, anche pop. Questo brano è molto malinconico. Io lo amo anche per questo, perché mi fa fare pace con un sentimento che a volte cerco di contrastare, ma invece fa parte della vita ed è anche bello. Non so se la pensate come me. 1979, The Smashing Pumpkins, Radio 2.

vi ho riportato alla mente un bel po' di ricordi, almeno a Federico Scoppio in regia e a Stefano Mascitti in redazione, sì, erano lì, quasi si sono messi a piangere sulle note di 1979, The Smashing Pumpkins. Era l'anno in cui Billy Corgan, il frontman degli Smashing Pumpkins, aveva 12 anni, il momento esatto, ha spiegato lui, in cui si è lasciato alle spalle l'infanzia. Guidavo verso casa in una notte di pioggia, racconta, fermo a un semaforo e mi sono sentito come se stessi aspettando qualcosa a cui non ero ancora arrivato, ma era lì dietro l'angolo. È così che ha avuto l'ispirazione per questo brano, che poi li ha messi lì in un bellissimo Olimpo tra grandi artisti di quegli anni. Il prossimo brano è una dichiarazione d'amore alla musica e più precisamente al pianoforte, lo strumento che accompagna Sampa praticamente da sempre, da tutta la vita. Inizia a suonarlo da piccolissimo e prima ancora di diventare protagonista lui con la sua musica passa un po' di anni dietro le quinte, cioè lui attorno a figure come Drake, Solange, sorella di Beyoncé, Kanye West, FK Twigs, Substract e molti altri. Poi nel 2017 arriva finalmente il momento di raccontare se stesso e lo fa con un album dal titolo Process, è un album che gli va particolarmente bene, vinse anche il Mercury Prize nel 2017 superando una rosa di candidati in cui c'era anche Ed Sheeran. E è un brano molto intimo, attenzione, vi sto portando in sonorità che vi danno un abbraccio, poi tranquilli, ve l'ho detto, stasera ce n'è per tutti i gusti, arriveremo fino alle 23 insieme e abbiamo dei brani che spaziano dall'elettronica al rock and roll. Questo qui è proprio una coccola, cioè lui che è al piano, racconta la sua storia, racconta il suo rapporto con la madre, racconta un po' quelle che sono tutte le sue emozioni e anche un po' questo senso di volontà di far uscire la sua voce dopo tanti anni che i suoi brani li vedeva passare, magari arrivare al successo grazie al talento di altri, arriva una consapevolezza di sé molto più importante, più grande, no? Ed ha infatti un'intensità particolare. È un brano dedicato, dicevo, al pianoforte che aveva in casa da bambino e inevitabilmente dentro ci sono appunto la sua famiglia, sua madre, ricordi e tutto quello che quello strumento rappresenta per lui. Infatti il brano si intitola No One Knows Me Like the Piano, nessuno mi conosce come il pianoforte, lo strumento che è lì sempre pronto ad accogliermi, ad accogliere le mie melodie, a raccogliere anche i miei pensieri. Lui si chiama Sampa, lo ascoltiamo su Era Ora Radio 2 dal suo album del 2017 dal titolo Process.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:56 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Iniziano i primi rientri dalle vacanze. Al traforo del Monte Bianco ci sono lunghi tempi di attesa in direzione della Francia, dunque di Chamonix siamo intorno alle 2 ore. Per le altre notizie spostiamoci sulla statale 24 del Monginevro, ci sono rallentamenti per una frana a Clavière. Ancora sulla 1 la Firenze-Roma, attenzione a una perdita di carico allo svincolo per Fabbro, traffico regolare sulle strade del nostro paese. Spostiamoci in Sicilia. Tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania sono sospesi fino alle 15 di domani a causa dell'eruzione dell'Etna. Si invitano i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto. Per il momento è davvero tutto. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA.
4: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

Seconda ora di Era Ora su Radio 2. Siamo entrati nell'impero della luce, ovvero nel mondo magnifico di Luke Steele e Nick Littlemore, The Empire of the Sun con Walking on the Dream. L'avete appena ascoltati, questi due meravigliosi artisti, dove c'è dentro tutto, no? In questo brano, in questo album. Non so se avete visto il canale 202 del Digitale Terrestre, ma c'erano le immagini che accompagnavano questo piccolo capolavoro del 2008, costumi, trucco, scenografia, personaggi, un mondo fantastico che sembra arrivare quasi da un altro pianeta. L'avete visti, no? Io, guarda, per omaggiarli oggi mi sono messa anche una collana che ricorda quella che indossano loro all'interno del videoclip. Qualche sera fa parlavamo dei The Blaze, no? Questa band che dentro il suo mondo artistico musicale ha infilato tanto la parte visiva, e gli Empire of the Sun hanno fatto più o meno lo stesso nel corso della loro carriera. Bene amici, entriamo in una parte dove mi sento un po' come se stessimo facendo un DJ set pre-Ferragosto, quindi mi viene proprio spontaneo mettere, dopo gli Empire of the Sun, Tame Impala con questo brano qui.

quel geniaccio di Kevin Parker, il suo progetto dal nome Tame Impala, il singolo che avete ascoltato è Let It Happen. Ci scrive Rachele al 348 7300 200, il numero di Radio 2, il numero di Era Ora, perché in queste due ore è tutto nostro. Vi ho aspettato tutto il giorno, stasera vi ascolto a letto facendo stretching. Rachele, senti questa cassa, mi sa che ti tocca alzare dal letto, perché qua si balla. Un brano uscito da poco, in realtà è un remake di una canzone del 2015, ma oggi ne ascoltiamo una versione appena tornata fuori con la nuova ristampa, e non vedevo l'ora di sentirlo insieme a voi. Loro sono francesi, mi piace tanto andare a pescare da quelle parti, perché quando si parla di contaminazione, di incroci strani tra generi, di viaggi sonori, che è quello che facciamo qui ad Era Ora, i francesi ne sanno parecchio. Il Vilaine, Surf Rider, Radio 2.

potevo tenermelo per un brano strumentale, il modo in cui spesso concludiamo le puntate qui ad ora su Radio 2, ma non ho resistito ad ammetterlo, il Villain Surf Rider in mezzo della nostra scaletta, ma tanto ho in serbo per voi qualcos'altro per la chiusura, ma ancora abbiamo tempo, sono le 22:11, saremo in compagnia fino alle 23 come ogni giorno dal martedì alle 23 qui su Radio 2 per Era Ora, ma continuiamo ad immaginarci in una grande festa di Ferragosto. Io sono la console per voi, ma do volentieri spazio a chi sa fare i remix meglio di me, perché il prossimo brano nasce da un after party, cioè da un party, da una festa dopo la festa ad Austin, dove a suonare ci sono le Wet Leg, quelle di Cheslong, e The Dare, produttore newyorkese che ha lavorato con tanti artisti, ve ne cito una, Charlie XCX, quella di The Brat. Da quella notte viene fuori questo remix dal titolo Mange Tu, che The Dare prende e porta dritto sul dance floor.

Ci dicono così le Wet Leg insieme a The Dare in questo remix del 2026, uscito da pochissimo, un brano originario dell'anno prima, mi pare, è uscito l'anno scorso. Mi è piaciuto questo remix, vi è piaciuto soprattutto a voi amici e amiche di Radio 2? Vi sto facendo un po' ballare in questa calda serata d'estate, 14 agosto. Noi siamo in diretta per festeggiare il Ferragosto insieme, va fatto, perché poi noi domani ci fermiamo per il weekend, torniamo in diretta martedì, ma sono certa che voi vi state preparando alla giornata di domani. Magari qualcuno lavorerà e quindi questa sera sta festeggiando con noi, ma magari altri stanno preparando il pranzo di Ferragosto, questo lo so perché mi state continuando a mandare ricette al 348 7300 200, e abbiamo anche una certa fame noi, perché entriamo alle 21, usciamo alle 23, non è che facciamo grandi cene qui a Roma, a Via Siago, però dai, con la musica sicuramente riusciamo a unirci tutti insieme in un grande ballo di gruppo. E di elettronica da ballare ce l'abbiamo anche noi, e da un pezzo, dico solo Torino. Se dico Torino, elettronica, cos'è terza parola? Subsonica. Non possiamo non citarli, anche perché quest'anno per loro è un anno molto speciale, hanno festeggiato 30 anni di carriera, l'hanno fatto con un disco nuovo, Terre Rare, un tour, una residenza a Torino. Io ho perso qualsiasi tappa, ahimè, non vedo l'ora di recuperare, anche perché il live dei Subsonica è veramente qualcosa di eccezionale, sono ancora fortissimi, riescono solo loro a fare questo genere di musica, un concerto sempre con anche idee visive molto interessanti. Il brano che vi propongo stasera è di fine 2001, apre un album uscito poi l'anno seguente dal titolo Amore Matico. Il testo è firmato da Max Casacci e Samuel e ci racconta un po' dello scorrere del tempo, dell'instabilità durante le fasi di crescita personali e anche dei cambiamenti emotivi all'interno di una relazione. Ecco a voi Nuvole Rapide, Subsonica.

ora Radio 2, avete ascoltato i Subsonica con Nuvole Rapide. Fatemi ringraziare Veronica Del Soldà, Gino De Pasquale, Andrea Penna, perché sul canale 202 ci hanno fatto anche rivivere le immagini che accompagnavano questo brano del 2002, no? Quando uno dice basta avere una buona idea per realizzare le cose, ce la devi avere. Effettivamente, non so se ve lo ricordate o se avete avuto modo di vederlo con noi questa sera, però il videoclip ritraeva questo anziano con delle cuffie che corre contento con una coppa in mano. Video bellissimo, oltre questo brano che poi infatti finirà come colonna sonora di Santa Maradona. Mi dispiace un po' abbandonare questa cassa dritta, ragazzi, però dai, andiamo in altri territori, lo sapete, qui ad Era Ora, dal martedì al venerdì su Radio 2, facciamo un po' così, siamo pazzi, passiamo da un genere all'altro senza neanche troppe giustificazioni. E il prossimo brano infatti non c'entra proprio nulla con i Subsonica, andiamo al 1966, c'entra però con quello che dicevamo ieri, il momento in cui i Beatles entrano a far parte del mondo dopo la loro storica apparizione al Ed Sullivan Show, 9 febbraio 1964, 70 milioni di americani aprono le porte a un'intera generazione di artisti britannici, arrivano i Rolling Stones, arrivano gli Animals e arrivano anche loro, The Kinks, che oggi li ascoltiamo con Sunny Afternoon.

The Kinks, Sunny Afternoon su Radio 2. Ragazzi, grazie per essere così presenti anche questo 14 di agosto al 348-7300-200. Saluto Martina che mi dice grazie per passare i fantastici Subsonica. Martina, figurati, ti pare che non mettevamo i Subsonica nelle nostre playlist di Era Ora? Ce ne saranno anche di altri brani, stavo proprio dicendo che questa serata, dove mi sono fatta un po' trascinare dalla cassa dritta, sarebbe stato interessante anche ascoltare uno dei loro remix realizzati per Microchip Emozionale, la riedizione dove hanno ospitato tantissimi artisti, tra cui Cosmo, rifacendo i brani di Microchip Emozionale in una chiave un po' più da dance floor. Ci sarà occasione, Martina, per continuare ad allietarti con la musica dei Subsonica. Poi magari nelle prossime edizioni di Era Ora li avremo in studio con noi a Via Siago. Chi lo sa? Nel frattempo vi porto a Cuba. La storia magari la conoscete, ma non resisto, è talmente bella che merita sempre ogni volta di essere riraccontata. Ed è la storia di un chitarrista americano, non uno qualunque, ma Ray Cooder, che a un certo punto arriva a Cuba per intercettare una generazione di anziani musicisti un po' dimenticata, gente di 60, 70, anzi 80, addirittura 90 anni, che però aveva fatto la storia della musica cubana e ora vive un po' di ricordi. È simile alla storia di Sixto Rodriguez, in parte, che vi ho raccontato qualche sera fa. Comunque, Ray Cooder li prende tutti, li mette insieme 3 giorni e in 6 registrano 14 canzoni. Quel disco, quel meraviglioso disco, si chiama proprio Buena Vista Social Club e fa il giro del mondo. Ora, lo so che sono piccola, perché ogni volta che parlo, no, dei brani dico mi ricorda l'infanzia, e poi ho Federico Scoppia alla regia che mi dice ma manco eri nata. Ho capito, ma alcuni brani sono rimasti, no, nel nostro immaginario, anche se sono arrivati qualche anno dopo. Ma io lo ricordo quando i Buena Vista Social Club sono arrivati a Roma per il loro concerto, e ricordo bene che c'era una strada paralizzata, perché erano in tantissimi che si erano innamorati di questa storia, che era stata poi portata anche sul grande schermo grazie a Wim Wenders con un documentario candidato all'Oscar, che poi li trasforma in leggende. Infatti, se non sbaglio, il disco è del 97, loro arrivano con il tour 3-4 anni dopo. Che dite, l'ascoltiamo? Ho parlato abbastanza. Chan Chan, Buena Vista Social Club, Radio 2.

Gli voglio bene come se fossero dei parenti, non ce la faccio. In Buena Vista Social Club su Radio 2 e anche sul canale 202 del digitale terrestre. Kumpai Segundo, che scrisse la canzone insieme a quella famiglia di musicisti. All'interno c'era anche un grande percussionista, Anga Diaz, ed è il nonno delle prossime artiste che ho messo per voi in scaletta qui su Radio 2 Era Ora. Si chiamano eBay, in realtà Lisa Kainde e Naomi Diaz, ma hanno scelto nel 2015 per dare vita al loro progetto questo nome d'arte. Ecco, a me è successo una cosa particolare legata a loro. Ero a Parigi in un bellissimo festival che si chiama Paris sur Seine, Jazz sur Seine, anzi perdonatemi, e dovete sapere che a Parigi, magari qualcuno di voi c'è stato, c'è una via che si chiama Rue de Lombard che ospita tantissimi club jazz, uno attaccato all'altro, e in questo festival c'erano vari concerti sparsi per la città e alla fine ci si rincontrava in uno di questi perché promettevano una jam dove chiunque poteva iniziare a suonare con gli artisti che avevano partecipato a questo festival. E ecco, è stata veramente quella volta in cui ho rosicato tantissimo di non saper suonare uno strumento e di non poter andare sul palcoscenico e suonare con i tanti artisti che si erano radunati lì per continuare a suonare fino a notte fonda. Ecco, è lì che incontro queste due gemelle bellissime, le eBay, e ve le faccio ascoltare proprio con il brano che l'hanno portate al grande pubblico. Si intitola River e questa è Error su Radio 2.

Si fanno chiamare Ibei, che in Yoruba, la lingua africana arrivata a Cuba, che abbiamo sentito nella parte finale del brano, vuol dire proprio gemelle. River è il brano che le ha fatte conoscere al mondo, un canto di purificazione che nella tradizione è dedicata alla divinità dei fiumi, la protettrice di Cuba. Ed è stato bellissimo riascoltarle insieme a voi, amici e amiche di Radio 2. Nel frattempo continuano ad arrivare messaggi al 348 7300 200, tra poco ne leggo un paio. E, come state? Tutto bene? Sta andando bene questa selezione pazza, un po' psichedelica, me ne rendo conto, ma lo sapete, era ora, dal martedì al venerdì, dalle 21 alle 23, ci piace un po' andare in giro per il mondo, scoprire o riscoprire degli artisti. E io ho poi una serie di storie nel cassetto che ogni tanto mi gioco in radio, un po' per far bella figura con voi, amici e amiche di Radio 2, ma anche perché sono storie che magari riguardano artisti o anche creatori che per casi sfortunati della vita si trovano a dover cambiare tutto, e magari quel cambiamento che all'inizio sembra quasi una sfiga diventa una cosa più alta, un percorso che non avevamo previsto e che ci porta più in alto. Questo mi fa sempre un po' bene al cuore. Una di queste storie riguarda Zach Condon, che è il leader dei Beirut. A 16 anni lui lascia la scuola, parte per l'Europa dell'Est alla ricerca di suoni, musiche che ancora non conosce. Quando torna a casa in New Mexico si chiude in cameretta e comincia a registrare dischi completamente da solo. Lui è un autodidatta, suona tantissimi strumenti, tromba, flicorno, fisarmonica, chitarre varie. Poi a me arriva un incidente che gli compromette l'utilizzo della mano e non può più suonare la tromba, e questo trauma lo costringe a concentrarsi sul mandolino. E appunto quello che sembra un limite a un certo punto diventa una svolta, perché finirà questo strumento ad essere uno dei tratti distintivi del suono dei Beirut. E poi ragazzi, lui ha una voce che è veramente meravigliosa.

Nantes, l'omaggio a questa piccola cittadina francese dei Beirut, il progetto di Zach Condon, tratto da un album bellissimo. Ho fatto fatica a scegliere infatti questa canzone, ce n'erano tante altre, The Flying Club Cup. E non è l'unico omaggio alle città, ce n'è anche una che si chiama Venice, che è perfetta per i saluti finali di Era Ora. Lo sapete, scelgo sempre un brano strumentale per darvi la buonanotte, e nelle prossime puntate sicuramente infileremo un altro brano dei Beirut, proprio quello, Venice. Adesso vi faccio ascoltare un singolo uscito da pochissimo, è il nuovo brano di Benjamin Clementine, si intitola Pizza Mind, e l'ascoltate su Radio 2.

Pianoforte e voce, quasi nient'altro, è quello che caratterizza Benjamin Clementine. Questo è il singolo che è uscito da poco, si intitola Pizza Mind, e anche i suoi concerti sono fatti di silenzi che passano un po' dal sussurrato a esplosioni quasi da opera teatrale. Pure lui ha una storia meravigliosa, come faccio a non raccontarla, perché è uno di quelli che ha fatto tanta musica di strada per anni, dorme e canta dove capita, nei bar, metro. Qualcuno a un certo punto comincia ad accorgersi di lui, passa parola nella scena parigina, è molto molto veloce, la stampa francese a un certo punto lo battezza la rivelazione inglese, e nel 2012, mentre si trova a un evento, mi pare proprio al Festival di Cannes o comunque un evento importante, incontra l'uomo che fonderà un'etichetta apposta per lui. 3 anni dopo, disco d'esordio, Mercury Prize, tour in tutto il mondo e qualche concerto anche in Italia. Sicuramente è uscito un singolo che abbiamo ascoltato, quindi uscirà anche un album, e avremo il piacere di trovarlo in giro per l'Italia con i suoi concerti e magari averlo ospite qui nei nostri studi di Via Seago in Roma. Mai dire mai, specialmente se si parla di questo spazio libero che era ora dal martedì al venerdì dalle 21 alle 23. Questo vuol dire che ci mancano 10 minuti per darci la buonanotte. Così poco, dai, non abbiamo tanto tempo. Mandiamo subito un altro brano. Didn't I, da Rondo, Radio 2.

Ebbene amici, anche stasera non ci siamo fatti mancare veramente niente, abbiamo fatto un lunghissimo viaggio musicale insieme a 360 gradi, abbiamo passato veramente qualsiasi genere ed è il bello di passare queste serate d'estate insieme a voi dal martedì al venerdì dalle 21 alle 23 qui su Radio 2. Ma dato che da soli non si va da nessuna parte, fatemi salutare tutte le persone che permettono la realizzazione di questo programma. Le nostre curatrici Emma Caggiano, Linda Critelli, Lucia Mosca, in console questa sera con noi Cristina Santi, bentornato Alessandro Amendolara, un piacere rivederti qua nei nostri studi, in regia Federico Scoppio, alla visual canale 202 digitale terrestre, quella splendida donna di Veronica Del Soldà accompagnata da Gino De Pasquali e Andrea Penna, il nostro capo struttura Gustavo Pacifico, in redazione Stefano Mascitti e come sempre Lorenzo Lucidi che con me ha curato la selezione musicale di questa e tutte le sere di Era Ora. Ve lo ricordo ancora una volta, se vi va, volete recuperare le puntate precedenti, andate su Rai Play Sound, lì c'è tutta la lista e tutte le playlist e tutte le canzoni che abbiamo scelto e raccontato insieme. Noi come sempre vi diamo la buonanotte con un brano strumentale, in realtà ora vediamo quanto ne passiamo di questo brano perché sono 8 minuti giusto di canzone, la prima parte è totalmente strumentale, poi a un certo punto arriva una voce ed è un progetto straordinario perché arriva da un 63enne che ha deciso quest'anno di pubblicare il suo primo album da solista, ma non è un 63enne qualunque, lui è Flea, proprio lui, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, che ha deciso quest'anno di abbassare il basso, riporlo, e di riprendere il suo primo amore, la tromba, e da bambino era lì tutto il tempo a suonarlo, poi chissà, ha raccontato un po' di questo suo percorso che l'ha portato all'uscita dell'album Honora, secondo me uno degli album più belli uscito quest'anno, il singolo del 2025, ma l'album è uscito quest'anno, giusto? E è veramente un percorso stupendo, recuperato recentemente la sua esizione al Tiny Desk, format che più volte vi nomino, dei nostri amici e colleghi dell'emittente americana NPR, si è ritrovato con i suoi musicisti e ha fatto ascoltare alcune canzoni di questo album, e anche noi lo facciamo stasera per darvi la buonanotte. Io vi auguro un ottimo Ferragosto, vi ringrazio per essere stati con me, per aver scritto in numerosissimi al 3487 300 200, stasera non me l'aspettavo, invece siete sempre lì ad ascoltarci, questo ci fa veramente tanto piacere. Vi do appuntamento a martedì sempre dalle 21 alle 23 e vi lascio sulle note di Flea e Plea. Grazie ragazzi.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. 2-2.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.